0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevi là!

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. I just got out of the day and I'm riding my bike back and I feel

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento del giovedì mattina con Mitsu Carrara e la sua Chameleon. Sempre la musica che fa da padrona. E non solo, perché avremo aneddoti, avremo canzoni interessanti e aneddoti appunto relativi ad esse. Faremo tante cose. Voglio invitare tutti coloro che vogliono prendere parte a questa puntata con la richiesta del vostro brano del cuore o con un saluto, con qualsiasi cosa voi vogliate fare, riprendendo anche le abitudini di una volta, degli anni 90, quando si richiedeva una canzone. Oggi forse non è così, però fate quello che volete, perché questa radio RCA, Resistenza Culturale Attiva, va con la cultura sia musicale e la cultura di un paese che a volte cambia, però a volte tornano le abitudini, ecco, che si retro o vintage, come vengono definite oggi. Bene, detto questo, io comincerei subito con un pezzo esplosivo, e allora mi rivolgo agli Aerosmith con questo pezzo fantastico che si intitola Crying. E non so se dire qualcosa o niente, non dico nient'altro, e allora faccio partire il pezzo. E sì, perché mi devo riprendere un poco. Allora, ci siamo, 3, 2, 1, vai col crying.

Ed è un buongiorno per coloro che si svegliano a quest'ora. Ed è un buongiorno come la seconda colazione per chi si è svegliato prima. Bella questa associazione. Voglio salutare il nostro Francesco Barbalace, che pare si sia svegliato presto. Quindi questa canzone è un buongiorno come la seconda colazione per lui, che mi sostiene sempre. Lo ringrazio e lo saluto e lo invito a richiedere un brano al 340 1974 468, il brano del suo cuore, caro Francesco, dato che con gli Aerosmith ci siamo sul genere che ti piace. Però me ne puoi chiedere pure di altri brani, assolutamente sì. Andiamo avanti. Poi naturalmente questo invito è aperto a tutti, del 340 1974 468, a richiedere il vostro brano, in modo che voi godiate della musica presente in questo programma anche con i vostri gusti. Intanto che voi vi decidete, io continuo su questo tempo terzinato, passando dagli Aerosmith a Seal con la sua Kiss from a Rose.

Ed oggi sono un premonitore, perché questo era il brano che mi ha chiesto Francesco. Ma non è che, cioè, io ho detto: Francesco, vuoi mandare la richiesta? Poi arrivo io e tu mi dici: ma scusa, volevo mandarti questo. Va bene, chiedimene un'altra. C'è una connessione tra me e Francesco che riesco a prevenire. Quale brano vuole chiedermi? Allora, io, no, io ne metto uno che probabilmente non conosci, o forse conosci ma non sta tra le canzoni che vorresti richiedere. Quindi ti invito ancora una volta, a te, al pubblico in ascolto, di richiedere il tuo brano qualora lo volessi. Io, continuando su questo terzinato, sono passato da due grandi della musica per arrivare all'immenso Freddie Mercury, che con i Queen, oltre a fare musica rock, ne ha fatta tanta, tra cui un pezzo blues che vi propongo adesso, subito dopo questo brano che è finito, che si intitola My Melancholy Blues. I Queen.

E dopo tre canzoni bellissime, io direi, continuiamo con la musica altrettanto di livello. Infatti il prossimo che mando è Michael Jackson, anzi ve lo mando subito senza base perché c'ha uno spazio tra l'inizio del brano e il cuore. Eccolo qua. E questa canzone è meravigliosa perché è stata scritta nel 1988 e va a denunciare la devastazione ambientale, la sofferenza degli animali, la guerra nel mondo, la deforestazione. Va a fare un atto di protesta con, adesso ve l'annuncio, c'è durante la canzone What About, che ne sarà, che ne è di What About Us, che ne sarà di noi, ed è una forma di denuncia. Quindi questa canzone, che nel 1988 gridava con rabbia un mondo che stava andando verso la direzione sbagliata, oggi è alquanto moderno.

I testi sono del 1988, poi è stato pubblicato nel 1995. Questo brano è una denuncia che non ha sortito un grande effetto, perché a distanza di 31 anni la situazione va a peggiorare. Questo maledetto caldo che abbiamo avuto quest'estate veramente sembrava una punizione, proprio la vera punizione di quello che non hanno fatto le grandi aziende, ascoltando appunto questa canzone che era una denuncia, perché questa era un sì una denuncia ma anche un avviso, nel senso che se non si provvede a prendersi cura del mondo, il mondo dà le sue risposte. E questa punizione, ripeto, del caldo eccessivo e irrespirabile di quest'anno ne è una risposta. Detto questo, noi adesso andiamo avanti, intanto che Francesco scrive, manda fotografie e si diverte a condividere con me e con voi, perché io poi lo condivido con voi, fotografie di Michael Jackson più giovane, con scritto Michael Jackson, che sarebbe il figlio. Va bene, simpatico che condivide il sorriso e il buon umore, lui con me, io con voi, e aggiungendo della buona musica, passando a Jay Soul con la sua Now that it's over.

domando magari anche se abbiamo fatto la puntata di rientro delle vacanze, come sono andate le vacanze? Perché voglio riferirmi al fatto che d'estate, quando si era adolescenti, ci si incontrava con tanta gente che veniva da tutte le parti e magari c'erano gli amori estivi. Ecco, forse da grande, no, probabilmente da grande queste cose non ci stanno, perché comunque bisogna mettere pure una responsabilità e una serietà su queste cose. Però quelli grandi o incontrano persone sulle chat o per caso, insomma. Però parlando delle chat, in Finlandia c'è una chat vera, e non è online, è una chat vera, che sarebbe un supermercato, e le regole sono queste. In pratica c'è una pila di cestini di colore rosa che possono prendere soltanto coloro che sono single. Mi raccomando, anziani, se non vedete delle buste, chiamate la commessa e fatevi dare la busta, il cestino blu. Non andate a prendere quella, perché molte volte capita che uno dice non ci sono cestini e prende il primo che capita. In Finlandia no, in Finlandia ci sono i cestini colorati per quelli che hanno già un amore, una storia, e i cestini fucsia, rosa, per indicare che c'è una via libera per un eventuale accoppiamento sentimentale. Le regole sono che il rosa, chi ha il cestino rosa, può parlare solo col cestino rosa, non deve parlare col cestino blu. Voglio dire, almeno dal punto di vista intenzionale, no? È chiaro che si può parlare, mi scusi, sa dov'è lo zucchero, ma se si deve parlare di relazione, la relazione si costruisce tra persone che hanno lo stesso colore del cestino. Molto interessante, direi, un Tinder vero, fisico, presente nel supermercato. Questo in Finlandia, perché qui io ripeto, se poco poco vedi che mancano i cestini, vai a prendere qualsiasi. Non è una cosa che può essere nel genere del comportamento italiano.

E questa straordinaria versione della canzone Donne di Zucchero del 1985, riproposta anni dopo dai Neri per caso, in una forma, in una versione a cappella, unendo pure un pezzo di Bob Marley, No Woman No Cry. Alla fine hanno fatto un lavorone, devo dire. Loro ispirati da tanti gruppi che cantavano a cappella prima di loro, e tra i tanti c'è un cantante che ha ricevuto tanti premi per aver fatto un'icona, una canzone iconica su questo stile, ma da solo, senza il gruppo che faceva ognuno la propria sezione, ma lui da solo andava a registrare la propria sezione creando un gruppo a cappella ma con una voce registrata, con cui ebbe appunto un successo planetario, è arrivata pure in Italia e ricevette pure dei premi, diversi premi. Andiamo ad ascoltarlo e poi voglio darvi una leggerissima informazione relativa a questo cantante, che si chiama, cantante musicista, direttore d'orchestra, Bobby McFerrin, con la sua Don't Worry, Be Happy.

Don't Worry Be Happy, grande successo di Bobby McFerrin, che nasce da un'espressione detta da una asceta, un mantra spirituale del maestro indiano Mer Baba. Mer Baba, che del 1894 fino al 1969, e lui aveva questa frase, è appunto un asceta e mistico indiano che la usava spesso nei messaggi scritti o tramandati ai suoi seguaci. Diciamo che poi questa frase è diventata un mantra utilizzato, no, oltre ad essere un mantra era utilizzata una frase utilizzata tipo i reel di oggi, tipo le frasi che vedi nelle pubblicità o cose del genere, fino a poi diventare un brano che ebbe un grande successo, perché comunque il testo è molto molto fraterno, è molto disponibile, come si dice, ecco, quando vuoi essere, non mi viene il termine, vabbè, comunque è quando tu vuoi essere solidale, vuoi, ecco, forse questo, quindi don't worry, be happy, se c'hai problemi ci sono io. E oltre a queste leggere piccolissime informazioni, c'è il fatto che non conoscendo Bobby McFerrin, perché non è famoso come Bob Marley, questo brano si attribuisce a lui. Questo si chiama effetto Mandela. L'effetto Mandela, che dà la possibilità ad un, metto un po' di musica, ad un come, aspettate che metto un po' di musica, non mi vengono le parole oggi, ad un account, ecco, c'è stato un account che con la faccia di Bob Marley con scritto Don't Worry Be Happy e ha avuto milioni di visualizzazioni. Uno si è fatto un account in questo modo e ha avuto milioni di visualizzazioni perché la canzone è bellissima, e poi quando la gente pensava che fosse di Bob Marley, poi nasce questo effetto che appunto si chiama effetto Mandela. L'effetto Mandela esiste anche su un'altra realtà, ovvero quella di Maracaibo, che si pensa, e io il primo, io una volta ho preso un rimprovero da uno che mi ha detto: ma che dici, che fesserie stai dicendo, perché io non sapevo fosse di Lu Colombo. Io pensavo fosse, io come appunto per via dell'effetto Mandela di per via dell'effetto Mandela, io come molti altri pensavamo fosse di Raffaella Carrà, invece è Lu Colombo. Ora, questa canzone noi la balliamo, ci si scherza, la mettiamo in discoteca, ma c'ha un significato che vediamo se riesco oggi a dirvi, perché la leggenda narra che Maracaibo sia la storia dell'amante di Fidel Castro. Però Fidel non si poteva mettere, e allora si è messo Miguel, perché se mettevi Fidel si rischiava, quindi uno Miguel, che sì, è simile, Miguel, Fidel. E quindi per ovvi motivi non si è messa. E poi c'era una volta Zazà, che non è solo allora, che cosa vediamo qui? È il nome della nostra protagonista. Zazà era una ballerina che ballava alla Barracuda. Con l'occasione si occupava anche del traffico d'armi, roba tosta, con Cuba. Ma non solo, Zazà era anche l'amante del nostro caro Miguel barra Fidel, quindi abbiamo capito che lui, e quindi continuo, va bene. Miguel non c'era, ma era in cordogliera da mattina a sera, e indi per cui Zazà si faceva consolare dalle braccia di Pedro. Vabbè, tutti voi la conoscete, però che capite, però sto cercando di spiegarvi un pochettino. Ecco perché, sì, perché
quando c'è Pedro, poi qui può nascere la confusione di Pedro, che è la canzone di Carrà. Forse questo si può pensare sia la causa di questo effetto Mandela, ma andiamo avanti. Allora, comunque, Zazà e Pedro usavano amoreggiare sui sedili della macchina, dire, e poi dentro al motel, e quindi non a casa, sulle casse di nitroglicerina. Ma che succede con il nostro caro Miguel? Torna e li scopre e spara a colpi di pistola a Zazà. Cioè, voglio dire, quindi vabbè, io intanto ho detto che cosa corrisponde a cosa, però ecco il significato di quello che cioè molte volte una canzone così allegra va a nascondere il significato così pesante che, se si va ad analizzare, si capisce che il testo è di una entità completamente diversa.

Quindi per anni l'abbiamo ballata e riballata senza pensare al testo struggente che, di cui ne è fatto, ecco. E allora andiamo a dirigerci verso la fine della prima ora, quindi vi metto due belle canzoni una dietro l'altra e poi ci ritroviamo all'inizio della seconda ora. Se volete proporre un pezzo o un tema o quello che volete, noi ci vediamo subito dopo queste due belle canzoni. Rimanete connessi con noi, via!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci tornati in studio dopo tanta bella musica. Volevo dirvi che tra le tante canzoni che ho messo anche un pezzo bellissimo di Moby, che collegandomi al brano di Michael Jackson, Earth Song, che è una denuncia contro la forestazione, l'inquinamento dei mari e la tutela degli animali, ho visto che Moby ci ha tatuato sulle braccia Animals. Sul destro c'è scritto Animals e sul sinistro c'è tatuato Rights, diritto degli animali. Ce l'ha tatuato grande, proprio in forma cubitale sulle braccia. E questo è un qualcosa che molte volte gli artisti ce l'hanno dentro, sai, ci sono artisti che non curano l'amore. Soprattutto, insomma, gli stranieri, questi grandi artisti, ce l'hanno l'amore per la natura, il rispetto per le cose. Hanno tanti soldi, però hanno il rispetto per l'ambiente, per queste cose qui. Perché dico? Perché invece molti artisti moderni, specie italiani, vanno in carcere perché hanno idee molto più balorde e non hanno gli stessi principi e diritti come questi grandi colossi della musica invece hanno. Il nostro Francesco ci sta scrivendo proprio alla Divina Commedia e io poi provo a scrivere, a leggervi qualcosa. Qua dice: giorno indietro due attori di Mamma ho perso l'aereo hanno compiuto gli anni, il protagonista Michael Culkin e poi Daniel Stern, che è uno dei due cattivi assieme a Joe Pesci. E poi mi dice che c'è stato sempre tra i protagonisti di Mamma ho perso l'aereo, altre edizioni, non la prima, la morte di Tim Curry, che ha Tim Curry ha fatto tantissimi programmi importanti, io adesso i nomi non li so, però è stato un rivoluzionario perché si truccava, si vestiva in una maniera abbastanza difficile da non essere giudicato, però lui ha superato un sacco di prototipi, però non voglio parlare di lui perché non mi sono informato. Quello che so di Tim Curry, che è morto il 25 agosto, è esattamente quando è morta Dolly Parton, di cui ho parlato, però ve la voglio riproporre adesso con un pezzo scritto dai Bee Gees. E abbiamo questa collaborazione con un altro cantante americano famoso soprattutto per le canzoni natalizie, Kenny Rogers, e ascoltiamo quindi Island in the Stream di Dolly Parton e Kenny Rogers.

bellissimo pezzo che mi risuona. Adesso io non mi ricordo dove l'ho sentita sta canzone, risuona tantissimo. Comunque è un pezzo bellissimo di Dolly Parton e Kenny Rogers, Island in the Stream. E adesso passiamo da due grandi della musica di cui se ne è parlato tanto e di Dolly se ne parla ancora, per arrivare a Sir Tom Jones, che ha fatto la storia della musica, tutti noi sappiamo, con tantissimi pezzi. E ogni volta che ascolto un pezzo suo della sua carriera, che per me risulta nuovo, io mi innamoro. Mi capita spesso così, ma da tanti anni a questa parte. E allora mi è capitato di vedere un video dell'anno scorso, anno in cui lui aveva 85 anni, e c'è la cantante dei Pussycats, Kelly Rowland. No, dei Destiny Child, scusate, no, perché il collega gli ha fatto una battuta, vabbè. E la cantante dei Destiny Child, Kelly Rowland, che gli dice: comunque tu, cioè, sei 85 anni, allora si dice 25 years old, invece lei diceva 25 years young. E lui diceva, io in pratica, aspetta, voglio tenere questa qua come base, ecco. E quindi lui diceva: la cosa bella è che a quest'età riesco ancora a cantare. E lei dice: tu sei straordinario, c'hai una voce fortissima, veramente. Ci sono molti che steccano, ma probabilmente perché lui a 85 anni si allenava per avere questa voce. Ed essendo giudici di questo talent, The Voice, ormai famoso in tutto il mondo, anche in qualsiasi versione, anche in italiano, gli dicono: vabbè, ci canti questa canzone. Ed ci canta questo brano allora, è questo canto di Leonard Cohen, ecco perché sono teso. Leonard Cohen, il brano è suo, l'avevo riproposto pure anni fa, e lui si rispecchia un po' nel testo. E durante l'esibizione i ragazzi, i colleghi, i giudici si commuovono fino alle lacrime, poi ok, ci sarà un grande applauso, lo abbracciano, e lui si sente proprio l'icona che rappresenta. E ve la voglio condividere con voi in questa versione, non in quella registrata in studio, perché così si percepisce la situazione che ho provato a descrivere. Quindi ascoltiamo Sir Tom Jones con questo brano che si intitola The Tower of Song di Leonard Cohen.

Ed io vi invito ad andare a vedere questo, questo pezzo su YouTube, dove, dove veramente si vedono le lacrime, gli occhi rossi dei cantanti che stanno accanto, del calore e della, della preparazione. Proprio lui è un mostro, un animale da palco. Ha 85 anni, quest'anno ne ha 86, quindi è una proposta dell'anno scorso, ma è sempre valida, perché si va a vedere la sua abilità da maestro, esperto, professionista, che si parlava pure del, dell'aver girato il mondo per il suo lavoro più di una volta, lui dice tante volte, a lot of times. E allora vi invito ad andare a vederlo, perché è una cosa emozionante. Io l'avevo visto 4-5 volte questo video, ma perché mi conosco e non voglio arrivare ad esagerare, perché l'emozione deve essere lasciata libera, ed è per questo che vado a sentirlo più volte. Che bello, che bello. Vi invito ad andare ad ascoltarlo. Il brano si intitola The Tower of Song, la torre della canzone, e che ve lo, perché una volta che si cerca è chiaro che viene Leonard Cohen, ma se scrivete Tom Jones c'è questa chicca bellissima. Spero di aver condiviso con voi il mio entusiasmo, e adesso andiamo al caro buon Francesco, che ci dice che il 3 settembre di 14 anni fa veniva a mancare Michael Duncan, il detenuto del film Il Miglio Verde. Questa è stata una cosa molto molto triste per me, molto triste, perché lui era la guardia del corpo di un attore, non so se Willie Smith, mi pare che era il suo, la sua guardia del corpo. Poi è diventato un attore, è diventato iconico, ed è venuto a mancare, poverino. E poi il nostro caro Francesco ci richiede un brano dei Beatles, qui dice Within Without You, e noi lo andiamo a sentire assolutamente con molto piacere. Invito tutti coloro che vogliono ascoltare il loro brano, come fa il buon Francesco, fatelo pure voi, intanto che vado a vedere dove sta la canzone. Eccola qui, perfetto. E allora ve l'annuncio, Within You, com'era? Within Without You dei Beatles, gentilmente richiesta dal nostro Francesco.

Con questa canzone chiudo gli occhi e ho la sensazione di levitare dal terreno. Per evitare di sbattere la testa col soffitto, intervengo subito dicendo che questo brano è stato ispirato da George Harrison sul genere di Ravi Shankar, che è stato il suo maestro, è stato il suo guru indiano. È stata una grande ispirazione per George Harrison ed è qui che si sente questa influenza. È da Ravi Shankar che viene questo genere indiano, ma da Ravi Shankar passiamo alle figlie, perché c'ha due figlie, una si chiama Anushka e l'altra si chiama Nora Jones Shankar. E allora andiamo a sentirle tutte e due con un pezzo che si intitola Traces of You, che è col piano suonato dalla carissima Nora e col sitar, che naturalmente sitar è lo strumento di Ravi Shankar, che ha insegnato ai suoi figli, e tra cui Anushka, che la sentiamo con sua sorella suonare questo pezzo.

questo straordinario pezzo di Shankar, di Anushka Shankar, del 2013, riproposto con la collaborazione di sua sorella Norah Jones, la quale ha cantato appunto lei, e che stanno in un video dove Anushka con il suo sitar suona e Norah c'ha un pianoforte coperto da delle coperte, probabilmente per avere un suono più asciutto, circondata di altri pianoforti. Molto molto interessante. In questo periodo, in memoria della morte di Dolly Parton, Anushka ha suonato con il suo sitar la canzone I Will Always Love You, che è stata una delle tante interpretazioni. Addirittura c'è stato uno che l'ha fatto con un pianoforte unito con le campane di una chiesa. Molto molto bello e molto interessante. Bene, allora adesso mettiamo un po' di base, eccoci qui.

il nostro Francesco che ci ha chiesto, pure lui è, probabilmente sarà lievitato con la musica dei Beatles, apprezza il pezzo che ho proposto, bellissima, Traces of You di Anushka Shankar. Molto molto bello, sono due bellissime ragazze, comunque, sia Nora che sua sorella. Dunque, era il 1971 quando Lori Lieberman si fa ispirare per scrivere un pezzo che poi ebbe un grande successo nel 1973 grazie alla reinterpretazione di Roberta Flack. Stiamo parlando di Killing Me Softly, che nel 1996 ha avuto una longevità grazie alla reinterpretazione dei Fugees. E dato che quest'anno sono 30 anni da quella pubblicazione, andiamo a rivivere quel periodo in cui noi avevamo 17 anni. Mamma mia, oggi ne abbiamo 47 e non ne parliamo. Strong.

E mentre tutto il mondo ballava sulle note di Killing Me Softly nel 1996, MTV passava della musica che continuava a far ballare. Loro erano i Black Street col brano riproposto da tantissimi gruppi intitolato No Diggity. Trey dropped the verse.

0: We out.
1: Ed eccoci tornati dopo questa meravigliosa canzone, dopo tutte queste belle canzoni che vi sto proponendo io. Allora, spero vi piacciono. Voi state scrivendo poco rispetto al buon Francesco che scrive tanto, non scrive giusto. Mi fa compagnia con i suoi messaggi e voi invece ascoltate senza scrivere, ma va bene, ma la cosa importante è che voi mi ascoltiate in diretta e, cosa ancora più importante, che mi ascoltiate in podcast. Mi raccomando, condividetelo con i vostri amici e ci dirigiamo, ancora abbiamo un quarto d'ora di intrattenimento tutto per voi. Allora andiamo a sentire questa canzone di questo duetto che si chiamano The National Parks e abbiamo, ok, no, c'è Francesco che continua a scrivere, perfetto, bravo, grazie. E allora dicevo, questo duetto che si intitola, che si chiamano The National Parks, ci propongono questa canzone che si chiama Honey

Per tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto della puntata, abbiamo una chicca per voi straordinaria, ma soprattutto poetica. Poetica perché stiamo parlando di un brano del 1980. Noi avevamo, io e Francesco, avevamo un anno, e in quell'anno, no, non so adesso quando è stata scritta, però quell'anno è stata pubblicata una canzone che nasce da una storia che provo a raccontarvi, ovvero l'artista, il poeta Pino Daniele, grande poeta, musicista e quant'altro, tanta roba Pino Daniele, sentiva tutte le mattine un rumore di tacchi scendere dalle scale di casa sua, e lui vedeva una ragazza, una bellissima ragazza, sempre sorridente, che andava a fare uno di quei lavori per cui in genere si prova vergogna, faceva la prostituta, e la prostituta è un lavoro che in una mentalità bigotta è considerata un marchio negativo, un marcio, un qualcosa di brutto. Ecco, la società la respingeva, la rifiutava, e lui, Pino Daniele, è entrato nell'anima di questa ragazza, è entrato un po' nella dignità, nella sua routine, in un mondo che non l'accettava, e ha tirato fuori una poesia, una canzone, Quando Chiove, perché quando ci sono gli sguardi che durante la giornata la guardano, la osservano, la criticano e la mettono a disagio, quando piove invece gli sguardi vanno via come l'acqua piovana. E quindi quello che dice lui è che in un aspetto un po' collettivo, che non va a riguardare soltanto la Napoli degli anni 60, ma è la popolazione italiana, che quando non va bene, che come l'aria viziata, s'addacagnà. Ho cercato di rendere poetico nella maniera più disastrosa un qualcosa che invece di peso ne ha nel suo testo, e allora voglio andare a condividerlo con voi, perché ripeto, non parla di prostitute, non parla di questa ragazza, ma parla di una mentalità e di un modo di fare che deve essere cambiato, e da 46 anni a questa parte mi sa che ancora c'è da lavorarci.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Voglio ringraziare in particolar modo il nostro Francesco che ci ha tenuto compagnia con immagini, richieste di canzoni, notizie, aneddoti che condividiamo tutti, perché siamo una famiglia. Chameleon è come una seconda famiglia, lo spero, almeno, o perlomeno vi propongo che diventi tale, e quindi ci vorrebbero più Franceschi che ti intervengano durante la programmazione di Chameleon su Radio Città Aperta. E quindi ringrazio lui per questa sua, grazie Francesco, quindi per questa tua collaborazione, partecipazione e supporto. E poi voglio ringraziare Francesca che contribuisce e continua da 6 anni come Francesco, però nel caso suo con il podcast, rigorosamente puntuale ad ascoltare tutte le mie puntate al podcast presente sul sito di Radio Città Aperta. Ci vorrebbero più Franceschi per Chameleon, sia al maschile che al femminile, perché ci vorrebbero, a parte gli scherzi, vorrei insomma sperare di avere più persone che mi ascoltano durante la diretta.

0: Città aperta con la replica di Rosso Malpelo. Dopo di noi alle 14 il grande Fabrizio Forno con la sua Phone One, e noi ci rivediamo giovedì prossimo sempre dalle 10 alle 12 su Radio Città Aperta con il programma Chameleon, che vi intrattiene per due ore con allegria, musica e tant'altro. Vi voglio bene, ci vediamo giovedì prossimo, grazie, ciao.
1: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
2: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo, musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Questa è Rosso Malpelo, io sono Santigna. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane. È un po' che non ci sentiamo in diretta, precisamente dal 27 di luglio, e poi insomma c'è stata la pausa estiva, anche bella lunga per quello che mi riguarda. Rieccoci qua a fatica, anche perché per quello che sempre mi riguarda ci ascoltiamo sempre di lunedì mattina, e voglio dire, la poca voglia è insita nel lunedì mattina, no? Vi ricordo i nostri contatti: 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta, lo 06-8898-0443. Ci trovate ovviamente su Facebook, Sky e X a nome di Radio Città Aperta. E poi un'altra cosa importante è che, come sapete, Radio Città Aperta sopravvive grazie all'aiuto di noi stessi speaker, per cui se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player e all'interno del podcast, e inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime, Twitch è completamente gratis, e sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Oggi due interviste, una alle 10:30 e una alle 11, sempre nell'ambito del teatro.

Dire Straits, Money for Nothing, è il 1985, avrete riconosciuto sicuramente nelle parti in falsetto l'inconfondibile voce di Sting. E noi rimaniamo proprio in quell'anno, Sting da solista, non con i Police, pubblica un brano dal titolo Russians. Siamo nel pieno della guerra fredda e quindi le tematiche di questo brano, insomma, sono abbastanza inequivocabili. Sting, Russians.

Sting e Russians, dicevamo 1985, brano incentrato sul tema della guerra fredda, della paura della guerra nucleare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e un testo che dice palesemente: i russi amano i loro figli proprio come le persone in Occidente, che tutti condividono la stessa biologia indipendentemente dalla politica. Questa è una cosa che forse dovremmo ricordare sempre, anche se forse un po' banderuola come manifesto. Tra l'altro la musica usa una famosa melodia classica di Sergei Prokofiev, ho detto bene. E noi andiamo avanti, rimaniamo nel 1985, che insomma gli anni 80 ci hanno regalato queste sonorità ipnotiche e soprattutto la grandissima voce di Kate Bush.

Kate Bush e la sua Running Up the Hill, dicevamo 1985, brano tratto dall'album Hounds of Love, produzione sofisticata tipica della metà degli anni 80 con questa atmosfera campionata. Pensate che è un campionatore che si chiama Fairlight SMI, molto utilizzato in quel periodo, lo stesso utilizzato da Sting proprio in quel periodo, che crea questo suono cupo, ipnotico e anche futuristico. È partita inevitabilmente Cyndi Lauper con la sua Girls Just Wanna to Have Fun, ma noi rimaniamo in queste atmosfere un pochino più, passatemi il termine, drammatiche, forse meglio dire cupe. Loro sono i Cure, In Between Days.

Cure, Between Days, in realtà il titolo corretto è proprio questo, un altro tassello perfetto per questa playlist del 1985, singolo di lancio del loro sesto album, The Head of on the Door. La malinconia new wave c'è sempre, anche se il ritmo è un po' più incalzante, meno solenne di quello dei Russian che abbiamo ascoltato prima, ma il testo è profondamente triste, come spesso succede con Joe Smith, e parla di una rottura sentimentale, della paura di invecchiare da soli.

visto il periodo in cui siamo entrati, non possiamo non ascoltare loro. Sto parlando dei Depeche Mode e questa è Shake the Disease.

0: E abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Chiara Crupi. Ciao Chiara, ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: Buongiorno, allora ti abbiamo beccato, diciamo così, nel post evento, perché venerdì è iniziata Anomalie Circus Fest e proseguirà poi questo weekend e il prossimo. Ricordiamo, Anomalie giunto alla 20ª edizione, questo grande festival di circo contemporaneo, e appunto è iniziato venerdì a Segni, quindi non solo Roma, ma anche un bel borgo del Lazio. Intanto come è andata questa prima 3 giorni?
1: Intanto grazie veramente per parlare di Anomalie, perché quest'anno più che mai Anomalie rappresenta un traguardo che è quello di portare appunto spettacoli di qualità e che possano proprio coinvolgere tutto il pubblico, che è un po' una delle caratteristiche del nuovo circo di creazione contemporanea, che è proprio la, diciamo, che il festival porta. E lo fa quest'anno arrivando a Segni, partendo da Segni, che è diventata, in effetti, per 3 giorni, è diventata proprio una cittadina, una sorta di borgo spettacolare a cielo aperto, l'abbiamo definito così. Abbiamo aperto venerdì 28 con Antonio Ressa e Flavia Mastrella, e in questo caso con uno degli intramontabili cavalli di battaglia, una delle opere storiche che è Pitecus, e devo dire che abbiamo avuto un gran successo, è andato bene, c'è stato tanto pubblico, però non possiamo, come dire, non ricordare queste ultime 2 giornate delle quali siamo reduci, per cui il borgo storico, il centro storico di Segni si è letteralmente riempito di spettacoli dalle 18 a tarda sera, spettacoli di altissima qualità, di artisti provenienti da tutta Europa, ma che dico, abbiamo avuto anche ieri un funambolo fantastico, un'opera meravigliosa di grande bellezza, che veniva dal Messico. Ieri abbiamo avuto un artista messicano e un artista argentino. Ah. Che si sono veramente, hanno trovato una sinergia con i vicoli, con gli scorci pittoreschi di questo borgo. Per cui riconfermiamo proprio la convinzione che il teatro urbano, il teatro di strada, il nuovo circo di creazione contemporanea possono quanto mai trovare proprio della, come dire, rivitalizzare i luoghi che incontrano. Quindi Segni ci ha accolto con questi meravigliosi spazi che sono diventati proprio dei palcoscenici a cielo aperto, ideali per ospitare poi un numeroso pubblico che abbiamo accolto da tutta la provincia. Quindi il bilancio di Anomalie, i primi 3 giorni, devo dire che poi mi sentite un pochino stanca, quindi si sentirà dalla voce, è stato ottimo. E adesso ci apprestiamo ad arrivare a Sacco delle Canapiglie per 10 giorni di kermesse dal 3 al 13 settembre.
0: Eh sì, perché appunto adesso ci si sposterà in quel delle Canapiglie, che tra l'altro è una storica piazza che ha ospitato il festival, 44 spettacoli, oltre 30 compagnie, come dicevi anche tu, anche della scena internazionale, una forte presenza femminile, nuove creazioni, insomma 20 è un anno importante. Quanto è cambiato nel corso degli anni il festival, anche adattandosi un po' alla richiesta probabilmente del pubblico, e quindi di conseguenza come avete visto voi il riscontro da parte dei cittadini?
1: Questa è una domanda interessantissima, ti ringrazio, perché Anomalie nasce proprio per seminare bellezza e stupore nei territori in cui arriva, e lo fa proprio come un'anomalia, appunto, proprio come una festa di plenilunio. E vediamo come all'inizio, nel 2007, montammo il primo tendone da circo, appunto nella prima edizione di Anomalie, alla Rustica, a Casale Caletto, laddove ancora non c'erano le strade. E nel senso che c'erano proprio le strade sterrate, e noi montammo questo enorme tendone da circo vicino alle case popolari, e già da lì veramente centinaia di persone si scendevano bambine e bambini a portarci da mangiare, a portarci i loro sorrisi, a portarci la loro gioia e ad assistere a questi spettacoli che normalmente mai avrebbero potuto vedere, perché si trovano solo nei teatri, nei luoghi centrali dedicati allo spettacolo dal vivo. Questo abbiamo fatto in 20 anni, abbiamo cercato di portare artisti provenienti da tutta Europa che normalmente appunto possiamo vedere in circuiti usuali, abbiamo cercato di portarli nelle periferie a ingresso completamente gratuito. Quindi Anomalie nasce per allietare, per fare in modo che i parchi pubblici, tutti quei luoghi appunto sempre in periferia, che spesso sono abbandonati, dimenticati e degradati, possano essere rivitalizzati attraverso lo spettacolo dal vivo e affinché poi tutti ne possano godere proprio come di una festa di plenilunio. Ricordiamo che Anomalie quest'anno ha, quindi con Antonio Retta e Flavio Mastrella, inaugurato sotto una meravigliosa luna piena. Ci teniamo anche a questo e continuiamo anche con questa tradizione. E devo dire che, a parte la luna piena, abbiamo continuato, quindi in 20 anni centinaia di artisti ci hanno aiutato a portare questo messaggio di totale e completa accessibilità e di miglioramento dei territori, o comunque andiamo a diversificare la qualità dell'abitare con lo spettacolo dal vivo. La cultura, l'arte creano sicurezza, creano bellezza e creano una visione differente dell'abitare, soprattutto nelle periferie. Devo dire che poi negli anni Anomalie è diventato sempre più la missione è stata sempre più affinata, per cui adesso andiamo a prediligere, quindi la scelta è prevalentemente sulle opere senza parole, proprio perché continuiamo a lavorare massimamente su quello che è lo stupore, la bellezza, la gioia, i sorrisi, le emozioni del nostro pubblico, e scegliamo di non usare le parole quando possibile, ovviamente. Rezza e Mastrella, la parola, no? Certo. È il simbolo, quindi nonostante questa apertura, in realtà è un festival che cerca proprio di usare il meno possibile la parola, ma di essere appunto, di aumentare l'accessibilità, perché gli spettacoli senza parole sono comprensibili da tutte le persone, indipendentemente dalla provenienza, dal genere, dalla cultura, e questo è quello che noi cerchiamo di fare, cerchiamo di stupire, sorridere e meravigliare.
0: Intanto vi facciamo un grande vi facciamo i complimenti per aver raggiunto questo traguardo dei 20 anni, anche per una sfida, no? Come ci hai descritto tu, non facile, però tanto apprezzabile proprio per la sfida in sé. Quindi dicevamo da questa prossima settimana, tra l'altro non solo nei giorni di weekend, ma c'è anche una programmazione cosiddetta off, corretto?
1: Corretto, corretto. Abbiamo 10 giorni fitti, densi di programmazione nel weekend, come hai giustamente ricordato, quindi 4, 5, 6, 11, 12 e 13 avremo appunto oltre 30 compagnie e spettacoli dedicati al nuovo circo di creazione contemporanea, che, lo ricordiamo, è un circo che non utilizza animali, rigorosamente senza animali, ma dedicato proprio ad esaltare le acrobazie mirabolanti di questi artisti. E quest'anno ne abbiamo tanti che vengono da tutta Europa magari ricorderemo degli appuntamenti. Per quanto riguarda l'off invece, quest'anno Anomalie praticamente torna al Parco delle Canapiglie, lo fa in maniera gioiosa, nel senso che andremo proprio ad abitare il Parco delle Canapiglie per 10 giorni, saremo sempre aperti e inizieremo appunto a promuovere soprattutto tanta buona musica, la buona musica che è un po' anche la nostra tradizione. Quindi partiremo il 3 di settembre con il concerto del Ponentino Trio, grandi nostri amici del Collatino Underground, che ricordiamo essere l'associazione che organizza la manifestazione e che in 20 anni ha appunto portato questi artisti in numerose, ormai possiamo dire sempre solo, periferie romane. Il Ponentino appunto ci accompagna in questa occasione per inaugurare la 20ª edizione di Anomalie, e lo facciamo con un omaggio a Roma, questa Roma delle periferie, questa Roma che ancora oggi vogliamo che emerga e che è ricca di, e che comunque è ricca di simboli, vogliamo esaltarla tanto. Non so se vogliamo dire tutto il programma oppure se possiamo anche fare riferimento al sito dove c'è tutto il programma.
0: Sì, facciamo riferimento al sito anomaliecircusfest.net, lì trovate tutto il programma e tra l'altro oltre agli spettacoli ci sono anche, c'è una sezione dedicata ai laboratori di circo.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda gli spettacoli, ci tenevo a dire anche queste due caratteristiche, ovvero nell'Anomalie Off noi avremo anche uno spazio dedicato al teatro, quindi non posso non menzionare la mise en space, quindi la lettura scenica dello spettacolo Microclima l'8 di settembre, e, che appunto cerchiamo di dare attraverso quelli che sono gli spettacoli che andremo a proporre dei messaggi, nei messaggi che sicuramente siamo convinti che attraverso il teatro, la musica, quindi il messaggio che arriva attraverso le opere artistiche, arriva dritto al cuore, molto più di tanti proclami. Ed è quindi che attraverso queste opere noi cerchiamo di dare questi messaggi. Quindi il Microclima è un'opera diretta poi coprodotta dal Teatro Vascello di Roma, che parla proprio della normalizzazione delle destre, per esempio.
0: Un tema attualissimo, tra l'altro.
1: Attualissimo, attualissimo. Il 10 di settembre invece andremo a proporre, a presentare il nuovo libro di Antonella Inverno, Dentro le mura, che parla proprio degli adolescenti in carcere, che è seguito poi invece dallo showcase degli assalti frontali, che lavorano tanto sulla formazione delle giovani generazioni. Quindi ecco, diciamo che nell'Anomalia Off noi abbiamo cercato proprio di dare ancora di più un avvio a quello che potrebbe essere, a quello che abbiamo sempre fatto, quindi dare messaggi attraverso le arti, messaggi alle coscienze del nostro pubblico.
0: Tra l'altro ricordiamo che tutta la manifestazione è gratuita per i residenti del sesto municipio e c'è la possibilità, mentre per chi non è residente, di acquistare un biglietto giornaliero a 13 euro. Se andate sul sito trovate tutte le informazioni, dei prezzi accessibilissimi tra l'altro, proprio per rispetto a quello che dicevi prima, per dare per abbattere qualsiasi tipo di barriera socioeconomica.
1: Assolutamente, ricordiamo che appunto Anomalie quest'anno propone numerosi debutti anche nazionali, e che lo fa in maniera completamente accessibile, quindi totalmente gratuita per i residenti, mentre con un biglietto di 4 euro a spettacolo per tutte le altre opere, per chi non abita in sesto municipio, che è quello di Torre Maura e Torbella Monaca. Ricordiamo che appunto il sesto municipio si ospita veramente ormai da quasi un decennio, abbiamo attraversato anche i parchi del sesto municipio, torniamo a Canapiglia con grande gioia. I debutti sono numerosi, non so se magari ne vogliamo citare qualcuno.
0: Sì, qualcuno ne citiamo, tanto poi come abbiamo detto sul sito ci sono anche tutti i nomi, ovviamente c'è tutto il programma.
1: Però io non posso non invitare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta al debutto romano della Sbopas, orchestra sepolcrale della compagnia di Ximena Cavalletti. Quindi parliamo quest'anno ad Anomalie della, cioè di, noi invitiamo a vedere due fra le compagnie di clownesse donne più importanti che adesso ci sono in Spagna, ma quando dico importanti vuol dire che fanno ridere veramente tanto, i loro spettacoli girano nelle piazze di tutto il mondo. Quindi noi vi invitiamo il 4 di settembre appunto per lo spettacolo Sbopas di Ximena Cavalletti al Parco delle Canapiglie alle ore 21, e vi invitiamo invece anche ovviamente tutte le sere, però altri debutti importanti, l'11 di settembre Neo Sync del collettivo
0: Flan,
1: nel Melting Pot, collettivo Flan, assolutamente, e poi ancora il 12 invece abbiamo Fie la Buffa con Nifu Nifa, da poco vincitore del premio Caceres Teatro Clown, quindi un'opera, devo dire, poi a parte i premi vinti, incredibilmente bella, che c'ha, noi che l'abbiamo vista per portarla qui a Roma abbiamo detto non, il pubblico romano deve vedere questo spettacolo. E parliamo poi anche sempre il 12 settembre del Teatro Necessario, che porterà Clown in Libertà, Intramontabile Opera, Ritorno a Roma, e lo fa dopo, diciamo, reduci dalla vincita del premio Off al Festival di Avignone. Quindi anche quest'anno, ecco un'altra cosa, apriamo col Circo Bottoni. quindi una kermesse, uno spettacolo incredibile di circo, un nuovo circo contemporaneo, ricordiamo che parliamo di acrobazie, trapezio, danza aerea, quindi tutta una serie di spettacoli che non potranno non meravigliare tutto il nostro pubblico. Quindi vi aspettiamo, sì, in effetti dalle prime giornate abbiamo una serie di appuntamenti veramente incredibili.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo perché ci hai fatto veramente una panoramica incredibile, anche affascinante, cioè proprio il traghettato verso il mondo del circo. Allora noi ti ringraziamo ancora, ricordiamo Anomalie Circus Fest, la 20ª edizione, da questa settimana a Roma fino al 13 settembre al Parco delle Canapiglie. Grazie Chiara Crupi, direttrice artistica, insieme a Nicola Danesi De Luca, del festival. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a tutti voi, alla prossima. Grazie Santa.
0: Grazie a te, ciao Chiara.
1: Ciao.

E dopo questa carrellata di synth pop, quindi nel pieno degli anni Ottanta, adesso facciamo una virata con qualcosa di più recente, anche se comunque parliamo di un brano uscito più di 25 anni fa, e sì, come passa il tempo, ma che però ha preso il lato un po' più oscuro e graffiante degli stessi Depeche Mode e lo ha un po' evoluto. Sto parlando dei Placebo con il loro brano storico che li ha consacrati a livello internazionale, ovvero Pure Morning.

0: in questo caso nell'anfiteatro Galline Bianche, con Sguardi periferici, insomma una manifestazione questa volta teatro, ma non solo, come sempre per quanto riguarda Arte Nova. Che cos'è Sguardi periferici, Gino?
1: Allora, Sguardi periferici, il titolo della manifestazione è diciamo un po' il focus del progetto. E quando un po' di tempo fa, insomma credo stiamo parlando all'inizio dell'anno, all'assessorato alle periferie del comune di Roma ho presentato un'idea di spettacoli, giustamente mi fu detto: guarda, ma perché andare in periferia piuttosto che da un'altra parte? E io ho riflettuto sul fatto che lo sguardo periferico, insomma, è un fatto scientifico, no? È quella, per esempio, lo sguardo periferico che diciamo forse uno dei più importanti, credo, nella storia umana, era quello di Diego Armando Maradona, che si diceva che riusciva ad andare addirittura dietro e vedere cosa c'era dietro di lui. Quindi a noi serve per darci un equilibrio lo sguardo periferico, altrimenti noi avremmo come i cavalli i paraocchi e tenderemmo a sbandare, perché non siamo in grado di camminare guardando soltanto avanti, abbiamo bisogno di guardare in maniera laterale. E quindi è un equilibrio, avere lo sguardo periferico significa avere un equilibrio. E si capovolge un po' il paradigma del fatto che in periferia invece, come dire, c'è un disequilibrio rispetto alle varie cose. Io, essendo, non sono di periferia, ma sono un ragazzo di provincia, sono convinto invece che nella provincia, nella periferia, c'è molto più equilibrio rispetto al centro delle città. Ecco, diciamo, questa è un po' l'idea dalla quale siamo partiti. La malmessa di solito periferia, come di solito invece si racconta, non è proprio così, perché lì c'è un equilibrio maggiore. Per equilibrio intendo i rapporti umani, una solidarizzazione che tendenzialmente si sta un po' perdendo. In periferia ancora trovi la vicina che ti prende il sale, ecco, mettiamola così. Spero di aver semplificato con questa ultima frase, ecco.
0: Allora, veniamo un po' nel vivo della manifestazione, che inizierà questo fine settimana, anzi in realtà da giovedì 3, dicevamo, Anfiteatro Galline Bianche, quartiere Labaro, a proposito di periferia, anche perché tra l'altro manifestazioni che non prendono solo la parte serale, per quanto riguarda giovedì sì, però poi insomma si parte con laboratori, spettacoli teatrali. Per esempio venerdì 4 alle ore 17 laboratorio di riciclo creativo.
1: Sì. Abbiamo pensato che oltre alla godibilità degli spettacoli serali, abbiamo immaginato che ci potesse essere anche un'altra fetta di pubblico, per esempio quella dei bambini, che potevano essere meno interessati agli argomenti degli spettacoli serali, e allora per quale motivo escluderli da un coinvolgimento generale di un quartiere? Quindi abbiamo pensato anche a loro, ma abbiamo pensato anche ai ragazzi, perché c'è un laboratorio di cinema e è evidente, insomma, che noi facciamo con i cellulari, quindi viene un docente e spiega col cellulare come si può fare un piccolo filmato che poi può diventare un cortometraggio e non utilizzare soltanto il dispositivo per essere consumato, ma invece consumarlo anche a tuo piacimento. Quindi anche questo è un capovolgimento della visione di come spesso ci fanno vedere il mondo: siamo spesso usati e non usiamo. E quindi abbiamo cercato, alla domenica mattina, abbiamo cercato di prendere vari pubblici, ecco, per questo abbiamo immaginato anche gli spettacoli, i laboratori e le arti performative, vedi per esempio la street art, vedi per esempio gli artisti di strada, sicuramente prenderanno l'interesse di altre persone che magari o la sera non escono, perché molti anziani anche la sera non escono, o bambini che preferiscono, giustamente, vista la tenera età, dormire, o dei giovanotti che magari vanno altrove la sera e non verranno lì all'anfiteatro. Ecco.
0: E torniamo però alla prima serata, dove c'è un incontro degnissimo di nota. Stiamo parlando di quello con Domenico Iannacone, giornalista e autore di celebre inchieste RAI.
1: Sì, allora Domenico è un poeta dell'anima, un cantore di queste... del disagio, e mi sembrava, come dire, opportuno invitarlo. Noi lo abbiamo già coinvolto tante volte, è diventato un amico di Arte Nova. Mi sembrava opportuno invitarlo

0: perché? Perché spesso di quel disagio che si vive appunto ai margini se ne parla poco. E allora per quale motivo non evidenziarlo e far capire che ci sono, a volte sai, me ne è anche un po' nascosto, e invece no, io sono convinto che quella roba lì deve venire fuori. Ci sono delle storie che poi hanno anche un lieto fine, perché non so se avete visto le ultime, l'ultima trasmissione di Domenico, insomma c'erano anche delle cose che si aggiustavano in un certo modo, e spesso è lui che le aggiusta. Riesce a far riattaccare la corrente a persone che insomma non è una fotografia e basta, è anche un modo, come dire, per cercare di risolverli quei problemi. Allora abbiamo invitato Domenico per farci raccontare un po' appunto il nascosto, il disagio profondo e come quella roba si può in qualche modo aiutare, perché poi la solidarietà non è soltanto dello Stato o del grande privato, ma anche del piccolo cittadino che può fare una piccola cosa e alleviare la vita delle persone cercando di farle stare meglio, ecco. Certo. Non diciamo la responsabilità collettiva.
1: Mm-hmm. E poi appunto gli spettacoli teatrali.
0: Ci sono gli spettacoli teatrali che sono venerdì 5, scusami, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6. E quello del 4 è uno spettacolo che mi vede anche protagonista e si chiama Di padre ce n'è uno solo, e parliamo di questa figura paterna che oramai viene messa in discussione ovunque, e lo dico da padre, quindi sono cosciente di quello che sto dicendo. E invece il 5 c'è uno spettacolo che si chiama Operai. Uh-huh. Oramai la classe operaia non vive più in periferia, questo lo sappiamo. Però facendo, come dire, dando uno sguardo anche indietro, in periferia, la periferia era proprio il posto dove la classe operaia viveva e faceva le grandi manifestazioni, e anche lì, come dire, un richiamo un po' nostalgico alla collettività. E poi il 6 c'è uno spettacolo molto bello, che è sullo stile di Miss Mother, che è sullo stile di Bellissima, film degli anni 60 della Magnani. Che se ricorderete lei cercava in tutti i modi di investire su questa figlia perché lei aveva fallito, quindi la portava a destra e a manca, e anche un po' un film che visionario, che vedeva avanti, no? Oggi con i talent o col calcio per esempio, questi figli, questi genitori che stressano i figli perché i figli devono essere bravi, devono arrivare per forza, devono essere bravi, devono arrivare per forza, e questa roba c'è tanto anche in periferia perché è un senso di rivalsa, no? Un po' dei genitori frustrati che dicono non ce l'ho fatta, adesso metto tutto su mio figlio, investo, e invece quel ragazzino viene completamente schiacciato da queste cose e non fa la vita da ragazzino, ecco. Quindi sono delle piccole denunce e qui sì, delle fotografie di situazioni vengono anche un po' sbattute in faccia al pubblico, ecco, perché poi alla fine uno spettacolo teatrale anche questo deve farci vedere cose che non vediamo.
1: Esatto.
0: O che non vogliamo vedere.
1: Bene, io ti ringrazio Gino perché ci hai fatto una panoramica molto dettagliata di questi 4 giorni molto intensi, che io ricordo ancora ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, sguardi periferici dal 3, quindi da questo giovedì fino a domenica 6 settembre all'Anfiteatro Galline Bianche, in Viale delle Galline Bianche al quartiere Labaro di Roma, tra l'altro ingresso gratuito per tutte le attività, dai laboratori agli incontri, agli spettacoli teatrali. Gino,
0: bene, assolutamente sì.
1: Gino, grazie mille ancora per essere stato qui con noi e a presto.
0: Grazie a te, Santa, grazie sempre di questa meravigliosa accoglienza che ci dai.
1: Grazie.
0: Galline Bianche, Teatro Galline Bianche, vi aspettiamo.
1: A presto, ciao
0: a
1: Gino.
0: Presto, grazie, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Non so ancora se questo mio pensiero è reale. Penserai di me che sono impazzita. Io voglio dormire, non mi sento libera mai. Penserai di me che sono pigrissima.

Siamo rientrati con la musica italiana e che musica, Madame con Bestia dal suo ultimo album Disincanto, un capolavoro, lo dico senza mezzi termini, e questo brano insomma racchiude un po' tutto il malessere, l'angoscia e l'ansia che è un po' spalmata su tutto il suo nuovo lavoro, ma di cui non ha esitato a parlare diverse volte, questo mostro interiore che spesso ci divora e che facciamo fatica a controllare.

Quando si parla di temi legati alla propria psiche, questo brano mi viene sempre in mente. L'animale che ognuno ha dentro di noi, questa classica diatriba tra il controllo, la razionalità e la parte istintiva, quindi animalesca, e il maestro Franco Battiato ne fa questa canzone, L'animale, nel 1985. Torniamo all'anno con cui abbiamo iniziato la trasmissione, dall'album Mondi lontanissimi.

Abbiamo fatto questa doppietta, lo sapete, lo facciamo spesso, soprattutto nella seconda parte di trasmissione. Adesso andiamo avanti con la musica italiana, con questo bel progetto. L'ascolto per la prima volta con voi, un sodalizio molto apprezzato. Sto parlando del nuovo brano di Vinicio Capossela in featuring con Pierpaolo Capovilla. Qualcuno li ha definiti due capi della musica italiana, tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: bodyguard. Chi è il bodyguard? Tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Ah beh, tutti bodyguard, Vinicio Capossella con Pierpaolo Capovilla. In realtà questa è la rivisitazione di un brano all'interno dell'album Ballo di San Vito del 1996 di Capossella, dove dentro non solo c'è, come dire, uno stile musicale diverso, l'avete sentito, grazie anche a Filo Q, anche dei riferimenti balcanici, ma poi i pezzi recitati con l'inconfondibile voce di Pierpaolo Capovilla, tutti a chiedere un bodyguard che probabilmente è, come dire, voglia di sentirsi al sicuro, ma forse anche un po' chiusura emotiva, sì, probabilmente sì. E poi l'attualizzazione con, come dire, l'impegno civile che sempre Capovilla mette nei suoi pezzi. E allora io direi a questo punto di ascoltare proprio qualcosa di Capovilla vediamo se con il teatro degli orrori o meno. No, forse ci ascoltiamo questa canzone qua, eccola qui, sì, momenti di grande radiofonia, tra l'altro, devo dire, con questo bianco di sottofondo, ma vabbè. Allora, Pierpaolo Capovilla, Come ti vorrei.

cielo imbarazzato.

Podcast.

quando mi sento solo, io mi accontento di confidare il tuo nome alle pareti a voce alta, come se fossi qui, nei risvegli dell'estate, nelle sere tristi d'autunno, negli inverni del cuore, nelle

0: Come ti vorrei, Pierpaolo Capovilla, dal suo album solista del 2014, Obtorto Collo, gran brano di forte passione. Qualcuno ha detto che ricorda le sonorità dei Massive Attack, che potrebbe essere, ma insomma, Capovilla non ci delude mai. E nel frattempo, alle 11:40, ci ha raggiunto qui, non come di solito dico telefonicamente con gli ospiti, ma fisicamente, dal vivo, dall'altra parte del vetro, il nostro caro Valentino De Luca. Ciao Valentino.
1: Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ciao Santigna, torno in voce, dalla viva voce di Radio Città Aperta, dopo un po' di mesi di assenza e dopo la pausa estiva, e l'ho fatto nella tua trasmissione, perché così è, di lunedì mattina si aprono un po' le danze, si ricomincia il lunedì, è il giorno della dieta, è il giorno dei rientri, è il giorno degli inizi. Poi siamo al 31 di agosto, sarebbe stato perfetto se fosse stato il primo settembre, però
0: l'anno scorso è stato lunedì primo settembre,
1: era proprio lunedì per eccellenza, sì. Il lunedì per eccellenza. E vabbè, anche se il 31 agosto, però siamo quasi pari e si ricomincia. Io ho voluto omaggiare la radio con la mia presenza per ascoltare dal vivo la buona musica che metti.
0: Hai fatto benissimo, anzi se vuoi proporre qualche brano, se ti va di sentire qualche brano insieme, è ben accetto. Abbiamo ascoltato poco fa Valentino Pierpaolo Capovilla e tra l'altro prima ancora un brano nuovo uscito il 21 agosto che vede protagonisti Capovilla insieme a Caposella e tra l'altro ho scoperto che a ottobre saranno in scena con uno spettacolo a Roma al Teatro Olimpico all'interno di Roma Europa Festival il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico, e Morte non avrà dominio, e già il titolo insomma ci anticipa qualcosina. Andiamo avanti con la musica e rimaniamo in tema di musica d'amore, però come dire, il tema dell'amore affrontato con delle sonorità non docili come possono essere quelle del pop. Valentino, tu conosci Le luci della centrale elettrica, Vasco Brondi, no?
1: Certo.
0: E allora noi adesso ci ascoltiamo Le ragazze stanno bene. Io non l'ho mai sentito questo brano.
1: No, nemmeno io.
0: Lo ascoltiamo insieme. Bene, Le ragazze stanno bene, Vasco Brondi, Le luci della centrale elettrica.

Mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

0: Le ragazze stanno bene, Vasco Brondi, album del 2014, stiamo parlando delle Costellazioni. Non mi fa affatto strano che un album delle luci della centrale elettrica si intitoli così. Bene, le 11:46, abbiamo ancora un quarto d'ora da passare insieme e giustamente Valentino ha fatto una proposta che ci sta assolutamente, no?
1: Ci ha lasciato da poco Francesco Guccini, uno dei maggiori cantautori della musica italiana e non solo, insomma è stato omaggiato dalle radio, sicuramente sarà passato anche in questa, però ne approfitto per la tua ricomparsa dopo la pausa estiva, visto che ricomincia questa trasmissione del lunedì mattina, sì, qui su Radio Città Aperta. Se non l'hai fatto nella prima ora della mia assenza,
0: no,
1: visto che sono arrivato qui nella seconda ora, appunto mi confermi che non l'hai fatto, dico ma andiamoci a sentire una canzone, anche noi rendiamo omaggio alla scomparsa di Guccini.
0: E allora, giustissima osservazione quella di Valentino, dato che tra l'altro Rosso Malpelo dedica la seconda ora alla musica italiana, ci ascoltiamo un brano scelto da Valentino, Eschimo. Eccolo qua.
2: Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così. L'estate finiva più natura.

con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

era morto, amore. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando di là nei profondi

0: di altri e spoglia vederti o non vederti tutta nuda.
1: Sfumiamo per ovvi motivi di tempi radiofonici, la canzone è ovviamente bellissima ma dura insomma i suoi 8 minuti. Valentino ha scelto Eskimo di Francesco Guccini. Valentino, tu ascoltavi Guccini, ti piaceva?
2: Sì, mi piaceva molto, era uno dei miei cantautori preferiti insieme ai grandi classiconi degli anni 70. È stata una scomparsa che insomma mi è dispiaciuta. Mi è dispiaciuto, guarda, è nella mia personale classifica il non farlo, il non essere potuto andare a vederlo dal vivo. Non c'è stata occasione, magari non c'è stato anche interesse da parte mia ai tempi, qualora avessi potuto, insomma, quando ero più giovane. Si aggiunge un po' alla lista di quelli scomparsi che purtroppo non dico non ho fatto in tempo, ma magari a quel momento storico non avevo un interesse o non mi sono svegliato, non lo so, per vederli dal vivo. Non so, un altro grande rimpianto che io ho per esempio è Lucio Dalla, che non ho mai visto dal vivo. Infatti adesso sto cercando di recuperare. Ho visto uno stupendo concerto quest'estate di Edoardo Bennato al Circo Massimo, che si è presentato con vari momenti dal punto di vista musicale. Aveva una band, poi c'era invece una sezione di archi e fiati, dove ha fatto alcune canzoni, insomma quelle più iconiche, quelle più classiche, e è stato veramente un bel momento. Anche lui non, a suo tempo non l'avevo visto, per fortuna l'ho recuperato e sono stato molto contento. Ho visto sempre quest'estate Eugenio Finardi, che in realtà però questo l'avevo già visto una volta, però sono sempre felice di vedere Eugenio Finardi. L'ho trovato in grande forma, sì, tra l'altro, sì, devo dire, sì, l'ho trovato, sì, veramente in forma smagliante. Sono venuto a sapere che parteciperà alla prossima,
1: stavo per dirlo io,
2: alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.
1: Quindi si vede che sta, no, in forma di più.
2: Sarà in formissima, perché l'ho visto dimagrito, pimpante, che saltava sul palco. Quindi si sta, anche perché Ballando con le Stelle è uno di quei pochi, come si dice, show, insomma, dove non è che stai lì a parlare, a dire cose, cioè là te devi muovere.
1: Eh no, ti devi muovere, sì, pure parecchio. Cioè,
2: pure parecchio, quindi insomma.
1: Anche perché c'ha un'età Finardi adesso.
2: Appunto, quindi si sarà sicuramente messo in forma per partecipare a questa sfida. E niente, volevo... Non c'entra nulla con quello che sto dicendo, ma a breve a Roma, mi pare tra 3 giorni, 4 giorni, si esibiranno un gruppo che anche lì a suo tempo ero molto giovane, li ho apprezzati tanto, ma non sono mai andato a vederli dal vivo, e invece adesso è una spunta che vorrei fare. Sono i Quinto Rigo con John De Leo.
1: Sì, sono a Testacce Estate.
2: A Testacce Estate, bravissima, estate. Bravissima, a Testacce Estate. E sono sincero, io una capatina vorrei farla.
1: Tra l'altro mi sa che non sono da soli, c'è anche qualche altro musicista con loro che fa questa performance. Bennato, ne abbiamo parlato in trasmissione quando ha fatto il concerto, perché sai, anch'io ho visto quel concerto e ne abbiamo parlato con gli ascoltatori, infatti dissi proprio questa cosa, che ha fatto un concertone dove c'era sia la parte quella più rock che quella più di musica classica. Allora, abbiamo ancora una manciata di secondi. Possiamo sforare di qualche minuto, non succede nulla.
2: Oh, beh, meno male, va, dai, una volta tanto che ci riuniamo.
1: Infatti, e quindi l'hai nominato, a questo punto ci ascoltiamo Finardi. Tra l'altro, Finardi lo mando spesso all'interno di Rosso Malpelo, però di solito sempre con brani molto classici. Invece questa è una scelta anche da parte di Valentino, di un brano che lui ha cantato in questa live, in questo concerto dal vivo, e che in realtà fa parte di uno dei suoi ultimi lavori.
2: Ma perché ti posso dire, Santina, una cosa.
1: Attenzione!
2: No, è un lapsus, però vabbè, c'è tutta una storia su questo lapsus.
1: Poi chissà, magari ne parleremo.
2: Santina, ti posso dire,
1: sì,
2: perché le radio solitamente Mandano non vuole essere, per carità, ognuno guardi l'orticello suo, però ormai sono tanti anni che le radio campano con il lato A degli LP, cioè che ogni volta fanno sentire di quel cantautore, di quella rock band, di quella formazione, sempre il classicone. Sono sincero, insomma, una particolarità di RCA è proprio quella di creare, di ingenerare nell'ascoltatore una curiosità verso anche lo scoprire altre cose, che possono essere altre cose del passato, però dico io, soprattutto di questi cantautori un po' più datati, quando fanno cose, io questo lo capisco in loro, perché la gente paga il biglietto del concerto e dice oh, faccela, facce il classico, noi vogliamo cantare notte prima degli esami, noi vogliamo cantare,
1: certo, perché, Rimmel, come dice, cioè, crea quello che oggi si dice l'hype, no, intorno al personaggio anche musicista, perché viene riconosciuto con quel brano,
2: con quel brano. Però giustamente, da parte, dal punto di vista dell'artista, dopo 40 anni che canti notte prima degli esami, che canti Rimmel, c'ha pure ragione, che dice sì, ma io ho fatto altri album, ho fatto anche altre cose, cioè io voglio anche presentare insomma cose nuove, insomma la mia persona è andata avanti, il mio personaggio si è evoluto, e così io di Eugenio Finardi dico non andiamoci a sentire i soliti che ho sentito, e mi ha fatto piacere, perché se avessi fatto solo l'album nuovo avrei rosicato. Mi ha fatto piacere a me sentire classiconi. Però dico ai nostri ascoltatori, andiamo a far sentire l'album nuovo che è uscito da poco, quindi andiamo a far sentire qualcosa della nuova opera di Eugenio Finardi.
1: E allora, su grande consiglio di Valentino, noi adesso ascoltiamo Tanto Tempo Fa, Eugenio Finardi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Buon pomeriggio, 14.01, giovedì 3 settembre 2026, in rigorosa diretta per due ore staremo insieme, Forno One, Fabrizio Mizza e Forno One al microfono, in replica il lunedì sempre a partire dalle 14, due ore di appunto musica black in tutte le declinazioni, questo è il claim della trasmissione. Oggi proseguiamo con il piacere di ospiti in studio, ma prima di annunciarvi di che cosa si tratta vi ricordo che 340-197-4468 è il numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram ed interagire con lo speaker di turno, come già detto per le prossime due ore Fabrizio Mr. Forno One. Allora, dicevamo, ospite in studio, gradito ritorno negli studi di via di Casal Bruciato di Radio Città Aperta, la compositrice e pianista Patrizia, l'ho detto all'americana, e c'è un motivo, Scascitelli. Ci sei, Patrizia?
1: Sì, ci sono, buon pomeriggio a tutti, eccomi qui.
0: Bentornata, coadiuvata da, diciamo, una valida, come dire, spalla, se non addirittura proprio compagno di ventura, Mark Di Gaetano, che con piacere anche lui ospitiamo, ma oggi nella veste solamente di, come dire, di ospite.
2: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, il motivo per il quale abbiamo convocato Patrizia è perché di recente pubblicazione un album di questi, appunto, che ci piace a noi andare a recuperare, veramente si tratta di quasi di archeologia musicale, perché è un album dal vivo del quale parleremo più diffusamente insieme all'interessata, ma anche ad altri coprotagonisti di questa operazione. Intanto, per iniziare a parlare di questo album dal vivo registrato alla Spezia nel 75, ascoltiamone un estratto, un brano che si intitola New York is Here. Patrizia Scascitelli Trio.
3: A voi Patrizia Scascitelli Trio.

0: Che grinta, ragazzi! New York is here, Patrizia Scascitelli Trio. E nel frattempo, là qui, diciamo, il numero degli ospiti è aumentato perché abbiamo al telefono anche Giorgia Mangora. Perfetto, ben arrivata. Adesso spiegheremo meglio, per chi non si ricorda appunto la precedente chiacchierata sullo stesso argomento, il ruolo di Giorgia. Comunque, cara Patrizia, veramente
1: grazie, ciao a tutti,
0: è una scoperta. Quanta energia, quanta carica, sì, che bomba, che eri, insomma, tuttora per carità non mi sorprendi adesso, però così ragazzina, ci sono delle foto in bianco e nero meravigliose che la ritraggono veramente, sembra appena uscita veramente dal collegio. Grazie. Carinissima.
2: Beh, comunque questo era lo spirito degli anni 70,
0: quindi sì, insomma,
2: non eravamo timidi, ecco, diciamo.
0: Sì. Beh, però insomma ci devi anche avere, come dire, la padronanza, insomma.
2: Avevo studiato musica classica, diplomata in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia, poi mi sono iscritta al corso di Giorgio Gaslini, per cui è stata una scoperta, non solo il jazz, la musica contemporanea, per cui diciamo che il free jazz mi era affascinato, quindi suonavo in quegli anni, cioè poi quando parlo di anni veramente ho fatto dei cambiamenti da anno in anno, cioè in quei giorni diciamo che...
0: Ogni giorno ne usciva fuori una, insomma.
2: Sì, infatti. Comunque il 75... Cioè è stato un anno molto importante perché appunto io penso di essere stata forse l'unica, penso, a suonare free jazz in questa maniera in Italia, che poi non era un free jazz alla, diciamo, per gli intenditori Cecil Taylor, cioè
0: certo,
2: completamente free, ma era anche con degli arrangiamenti e di musiche che scrivevo io, quindi infatti si sente chiaramente questo tema che si chiama New York.
0: Sì, non è che era pronti via,
2: sì,
0: ci vediamo alla fine, insomma.
2: Perché ero stata a New York proprio in quel prima, insomma, questo pare che era a novembre, insomma, all'inizio dell'anno, e ero stata lì un paio di mesi, era la seconda volta, quindi avevo proprio trovato un clima pazzesco di tutto ciò che era free jazz, musicisti più conosciuti o con quegli anni, c'era Ornette Coleman, infatti l'ho conosciuto, Don Cherry, che poi suonai con lui, e niente, quindi c'era questa ricerca, questo modo di suonare, ma il fatto che poi ho incontrato qui, grazie al bassista che sta appunto suonando in questo album che voi ascoltate, si chiama Ricky Romei, con cui sono in contatto sempre, e ho conosciuto Marvin Bucalo Smith, quindi un americano a Roma che suonava la batteria un po', diciamo, alla Elvin Jones, diciamo, insomma, in una maniera veramente forte. E che cosa è successo? Che io stavo ritornando da New York e non avevo il batterista pronto, quindi chiesi a Ricky Romei: senti, sono un batterista, come no? E mi presentò Marvin Bucalo Smith, guarda, non mi ricordo se abbiamo fatto forse una prova, non lo so, può darsi pure che siamo andati, abbiamo suonato poi completamente free, e niente, comunque il tema c'è, lui l'aveva ascoltato, eccetera, e quindi è uscito fuori questo concerto fantastico. Io adesso mi rendo conto con che, diciamo, come dici te, grinta mi sono presentata a questo festival della Spezia del 75, dove c'erano anche molti musicisti, anche americani, che nella stessa
0: serata e nella stessa rassegna, certo. E a questo punto io vorrei coinvolgere Giorgia, perché appunto se oggi abbiamo la possibilità di ascoltare con tanta musica, veramente avere questa trasfusione di energia da 50 anni fa più a oggi, è anche per ovviamente il meritorio ruolo che ha Giorgia con appunto la sua 45 Jazz Record. Raccontaci qualcosa per chi non avesse seguito l'altra volta, quando abbiamo presentato un altro album recuperato dal passato di Patrizia. Giorgia, che cosa succede? Che cosa è successo in occasione di questo live riscoperto?
1: Sì, allora intanto ciao a tutti e grazie per avermi permesso di partecipare a questa puntata. Sì, come ci siamo infatti sentiti l'anno scorso, qualche mese fa direi. Anche questa volta Patrizia mi ha dato l'onore di poter collaborare con lei affidandomi un'altra bellissima testimonianza dell'epoca che appunto è uscita inedita online e si trova su tutti i dispositivi digitali possibili. In questo caso si tratta del live appunto alla Spezia del 1975 che artisticamente è molto interessante perché qua troviamo una Patrizia che era appena tornata da New York e siamo a 2 anni prima della registrazione in studio dell'album che abbiamo fatto uscire l'anno scorso che è 77 Now New.
0: Sì, in effetti la cosa bella è che è stata fatta un'operazione un po', come dire, a ritroso, nel senso che
1: sì,
0: chi ascolta questo lavoro forse meglio può capire quello che poi sarebbe successo in quello che invece è uscito in precedenza. Parliamo, credo che fosse novembre del 2025 quando ci siamo sentiti l'altra volta.
1: Sì, era appena uscito, è uscito mi pare completamente alla fine di settembre. 2025.
0: E quindi come allora ti sei ingolosita, hai detto qui possiamo fare di nuovo questa diciamo operazione restauro, cioè siamo andati a riesumare e in questo allarghiamo ancora di più l'orizzonte perché in questo andiamo a coinvolgere anche un altro vecchio amico di Forno One, ossia Andrea Maggiar che dovrebbe esserci al telefono, ci sei?
3: Sì, buongiorno a tutti.
0: Il quale da amante del jazz, amante anche del diciamo della tecnologia, anche in questo caso è stato utile alla, come dire, alla riuscita, alla bontà della qualità del prodotto finale.
1: Assolutamente è stato fondamentale.
0: Quindi insomma
3: sì, diciamo che
0: l'unione fa la forza, ecco.
3: Questa cassetta ritrovata è stato veramente un evento più unico che raro.
1: Andrea è stato veramente fondamentale per la realizzazione diciamo dell'audio, no? Che poi abbiamo distribuito.
0: Guarda Giorgia, quando parla Andrea o parla Patrizia non ho capito perché c'è un problema di audio, quindi adesso un attimo che faccio parlare Andrea e poi
1: scusa,
0: ti rinterpello. No, c'hai ragione, te non sentivi nessuno. Vai Andrea.
3: Scusate. Mi senti? Mi senti?
0: Io sento, non so che succede col WhatsApp, quindi è per questo che mi viene la perplessità.
3: No, va bene, diciamo che il ritrovamento di questo documento è eccezionale, perché è più unico che raro, perché diciamo è una cassetta dopo 50 anni che è stata incisa all'epoca non per fare proprio un disco, ma è stata incisa come documento. Dunque, diciamo, noi l'abbiamo poi rimasterizzata in modo da renderla udibile
0: ai giorni d'oggi, certo.
3: Ai giorni d'oggi. Diciamo che negli anni 70 diciamo, gli echi del free erano molto evidenti ancora, specialmente quelli coltraniani, il periodo di Coltrane, che Patrizia in questa diciamo incisione e fa suo di proprio questi 6 concetti fondamentali della musica di Coltrane, che sono misticismo, lirismo, rabbia, serenità, meditazione e rivoluzione, tutte con derivazione asiatiche e africane, che pochi musicisti all'epoca, anche nel jazz from Italy, hanno intrapreso questa strada.
0: Vedo Patrizia particolarmente contenta di queste due osservazioni.
3: Patrizia è stata una delle poche, se non l'unica, a fare suo questi, a sintetizzare questi 6 concetti filosofici della musica coltraniana, il modo di comporre musica. E ha fatto suo in modo molto personale, perché rendiamoci conto che è un brano di 35 minuti, cioè quasi 35 minuti, quasi un LP intero, e rendiamoci conto che anche è un trio, cioè un brano in un arco temporale così dilatato basso, con, diciamo, basso, batteria e pianoforte, non è semplice.
0: No, ma infatti io volevo chiedere a Patrizia proprio questo, cioè, visto che, diciamo, qui parliamo anche di uno sforzo fisico non indifferente. Ah, sì, certo. Tu facevi allenamento, che facevi? Era solamente, diciamo, la forza della tua, come dire, voglia di suonare che ti portava a questi exploit, perché in effetti c'è un, come dire, una performance anche atletica non indifferente.
2: Sì, atletica. Ma infatti il pianista è anche un atleta, io ho sempre pensato un atleta. Un pianista anche musica, cioè, musica classica, jazz, comunque sì, c'è una certa fisicità, si dice fisicità. E comunque dico questo.
0: Ma tu quando hai risentito questi nastri, allora, c'hai avuto un flashback, che c'hai avuto? Proprio sei tornata indietro, tipo Back to the Future.
2: Guarda, c'è una storia pazzesca. Allora, io prima di conoscere Giorgia ho conosciuto uno scrittore giornalista, si chiama Diego Sallazzaro, che è alla Spezia. E dunque, prima di lui ho conosciuto pure a New York un altro grandissimo, veramente amico. Ma va bene, comunque parlando di Diego, dunque Diego mi contattò per un'intervista, poi questo tipo 10 anni fa. Poi per tutti, Matteo Piazza, che è quest'altro amico di cui parlavo, che comunque avevo visto anche a New York, eccetera, anche lui giornalista e scrittore, anche di La Spezia, è stato con me in contatto per molti anni, io direi dal 2000, quindi ecco appunto più di 20 anni. Io chiedevo a lui sempre di questa registrazione, perché quando andai lì alla Spezia nel 75, io ho conosciuto un signore che organizzava, vabbè, insomma, adesso devo dire, insomma, che sono andata a casa sua e mi fece vedere questo Revox, questo registratore di cui, insomma, lui registrava i concerti.
0: Quindi sapevi che c'era, che esisteva?
2: Io sapevo che c'era.
0: Quindi, però non sapevi che fine avesse fatto?
2: Io per 50 anni ho chiesto, ma com'è possibile? Posso avere quella casa? Perché lui mi disse che mi poteva dare questa registrazione.
0: E che fine aveva fatto?
2: Anche perché io poi dopo, io ho fatto tante evoluzioni, io ho suonato diverse, in modo diverso. Infatti già quello del 77 di cui parlavi, di cui parlavate appunto, è tutto un altro stile, diciamo. E ero in quintetto, c'era la percussione brasiliana, vabbè, comunque, diciamo, chiedevo di questo benedetto nastro e niente, non è venuto. No, Patrizia, non si sa, finché è successo che questa persona è deceduta e è rimasta la vedova con tanti nastri in casa, e questo è stato recuperato in una certa maniera incredibile da questo signore, da questo giornalista di La Spezia, Diego Sallazzaro.
0: Quindi si è rischiato che questa cosa andasse perduta.
2: Cioè, lui quando mi ha detto, Patrizia, ho trovato delle cassette con il tuo nome con il tuo nome che hai suonato nel 75. Quella
0: te sei svenuta a quel punto.
2: Cioè, io ho detto, ma questa è una, sto cercando da 50 anni
0: un miracolo.
2: Sì, perché rappresenta quello che io suonavo, diciamo, in quegli anni, no? Cioè, io ho suonato parecchio in Italia pure in quegli anni, anche io suonavo con Massimo Urbani e suonavamo free, diciamo, e quindi ho detto, ma quello rappresenterebbe proprio quel periodo. Vabbè, allora mi ha detto, sì, c'ho questa cassetta, però io te la do, però poi la devo riavere, qua c'è tutta una storia che non mi dilungo, perché ho detto, vabbè, basta che mi mandi questa cassetta. La cassetta non è stata spedita, per quanto era importante, l'ha mandata tramite, cioè è venuta a Roma Giorgia Mangora con questa cassetta, quindi l'ho avuto proprio a mano per farti capire l'importanza di questa cassetta.
0: E Giorgia, quindi, scusami, ci raccontava Patrizia, sì, che proprio hai fatto da Corriere Espresso, gliel'hai portata tu la cassetta del sì, diciamo, sì, quella, sì, che ritenevamo irrimediabilmente perduta, quindi immagino l'emozione.
1: Sì, no, approfitto per ringraziare Diego Sallazzaro, che è un giornalista della mia zona, al quale poi tramite Patrizia, no, mi ha fatto avere le cassette che poi ho dato a Patrizia, Sì, sì, no, assolutamente.
0: Quindi ovviamente quando gliel'hai consegnata gli hai detto: guarda che qua il viaggio che ho fatto in qualche maniera va ricompensato, no?
1: Ma in realtà ci siamo trovate a Roma, dovevo andare comunque a Roma, quindi diciamo che ho approfittato del viaggio e l'ho raggiunta, ci siamo viste a Roma, è stata bellissima, una bellissima occasione per conoscerla. Sono stata molto molto contenta appunto di questa cosa. Poi questo progetto l'abbiamo un attimo deciso di accantonarlo un secondo per dare la precedenza appunto, come dicevo prima, all'album che è uscito l'anno scorso, dopodiché abbiamo appunto deciso di far uscire anche questo live.
0: Bene, bene. Adesso sì. Riconvolgo momentaneamente Andrea, perché qui devo fare un pochettino tipo il farmacista che dosa gli ingredienti.
3: Sì, infatti volevo sottolineare appunto l'unicità di questo lavoro qua, perché all'epoca anche altri musicisti italiani che facevano free, anche per citarne qualcuno, gli stessi Gaslini, Schiano, Eugenio Colombo, Rava, Bruno Tommaso, Danilo De Renzi, soltanto per citarne alcuni, facevano free, ma non a questo livello, diciamo, con quei concetti diciamo che ho citato prima: misticismo, lirismo, rabbia, serenità, meditazione, devoluzione, che sono prettamente di derivazione coltraniana. Gli altri musicisti free jazz hanno fatto dei lavori eccezionali, perché ma non arrivavano a questi livelli. Qua questa è un documento che è più unico che raro, perché ci sono queste sonorità, e anche per, credo che sia anche merito di Boogaloo Smith, perché appunto viene dalla scuola di Elvin Jones e chiaramente nell'insieme di interpretazione ha preso queste contaminazioni di derivazione prettamente contraniana rispetto anche agli altri musicisti italiani e americani, perché anche americani che hanno intrapreso questa strada qua, questa specie di free jazz, sono pochissimi: giusto Farrah Sanders, la moglie di Coltrane, Albert Tyler e forse il bassista Alan Silva, ma non ne vedo altri. Dunque nel Jazz from Italy un trio di questa, cioè in trio che suonano con questa energia e con queste caratteristiche è una cosa più rara, più unica, proprio rarissima, eccezionale.
0: Patrizia, io vorrei appunto che ti agganciassi a questo anche per, come dire, per tu hai raccontato che nell'epoca che qui a Roma ti esibivi hai avuto a che fare con Massimo Urbani. Se ti chiedo una cosa che non c'entra niente con questa circostanza, ma mi farebbe piacere, visto che pochi mesi fa ci ha lasciato Maurizio Urbani, se magari ti va di spendere due parole per ricordare anche, diciamo, l'altro Urbani, quello che insomma è sopravvissuto a Massimo.
2: Ma guarda, vabbè, io l'ho conosciuto che lui aveva 15 anni, quindi è stato proprio agli inizi, quando mi dissero: ah, c'è un sassofonista di 15 anni che suona, quindi sono andata a sentirlo e poi abbiamo deciso di suonare insieme. A lui piaceva molto Alice Coltrane, il corpo della moglie di John Coltrane, e quindi come suonava, quindi mi ha detto: Patrizia, dai, tu suoni così, cioè, ok, allora abbiamo suonato insieme, abbiamo fatto dei concerti e siamo diventati amici, eccetera, ho conosciuto la sua famiglia. E poi voglio dire, Massimo è andato per la sua strada, forse siamo stati diciamo 73-74. Poi già nel 75, insomma, ognuno ha fatto la sua...
0: Quindi questo live di La Spezia è successivo alla tua esperienza Massimo Urbani. Sì. Mentre invece Maurizio, scusami, hai avuto occasione di suonarci? Oppure...
2: Sì, nel jam session, però qui abbiamo Mark Di Gaetano, che lui ne sa ancora più, perché lui, il mio compagno Mark Di Gaetano, sta qui, perché lui ha conosciuto bene Massimo, diciamo, negli ultimi anni, perché io poi sono andata... Insomma, io sono partita per gli Stati Uniti nell'81 e quindi avevo un po' saputo delle sue storie, eccetera. però non conosco proprio tanto bene quello fatto. Però devo dire.
0: Quindi scusami, consiste... Mark, sì. se solo una parola per ricordare Maurizio, perché Massimo sì. l'abbiamo celebrato. Se c'hai qualche cosa che riguarda appunto in particolare l'altro Urbani, quello che purtroppo è sopravvissuto al fratello più talentuoso, diciamo le cose come stanno.
4: Sì, Maurizio Urbani, diciamo che aveva pure lui un talento molto profondo. E la cosa che mi faceva sempre piacere, che ogni volta che mi vedeva, diciamo, vedi chi c'è sta, cioè,
0: c'è sempre. Era una festa, insomma. Sì. Quindi ci hai suonato, insomma.
4: Sì, diciamo, abbiamo fatto delle jam session insieme. Sì,
0: beh,
4: sì,
0: era
4: insomma.
0: Tipico dell'epoca, insomma.
4: Sì,
2: no,
4: sì,
2: anche
4: sì.
2: recentemente.
4: Anche recentemente.
0: Pensavo che invece, siccome quando l'ho conosciuto io, purtroppo. Pochi mesi prima della scomparsa, quando c'è stata l'anteprima del documentario Easy to Love,
4: sì, esatto.
0: Già era in condizioni abbastanza gravi.
4: Sì.
0: E vabbè, comunque, insomma, non avevo avuto occasione in questa trasmissione di ricordare Maurizio.
4: Comunque puoi vederlo anche, non so se hai mai visto il film Piano Solo, che è dedicato a Luca Flores.
0: Buono a sapersi.
4: A Luca Flores, in pratica c'è una parentesi in cui Luca Flores suona con Massimo Urbani. E Furio Di Castri è al contrabbasso. In quel caso, diciamo che nel film viene impersonato da Maurizio.
0: Ah, ok, perché è un'interpretazione.
4: E quindi sarebbe carino vederlo anche in quelle vesti, insomma.
0: E torno a coinvolgere Giorgia, se è sopravvissuta a questo silenzio assordante. Ti volevo dire che mi è giunta voce che della precedente pubblicazione, ossia appunto il disco del 77, che è quello che diciamo ha tenuto a battesimo questo sodalizio, sì. oltre alla versione digitale che è disponibile ovviamente di questo Live alla Spezia, invece avete sì. previsto come 45 Jazz di pubblicare proprio qualcosa di fisico.
1: Sì, allora per quanto riguarda l'album 77 Now New, che è quello che abbiamo fatto uscire, come dicevi tu, l'anno
0: fine
1: scorso,
0: 25,
1: a settembre, sì. Sì, fine settembre 2025, abbiamo deciso di fare un'edizione limitata di 200 copie di vinile numerato a mano, perché credo che abbia un valore artistico, storico, ovviamente musicale molto importante, e sarebbe stato un peccato non renderlo fisico.
0: Sì, poi insomma non lo scopriamo adesso, c'è un, come dire, un grosso revival del vinile, insomma. Io sì. stesso mi diletto ogni tanto a mettere dischi la sera, quindi insomma non mi pare vero anch'io. Che ci sia di nuovo questa attenzione verso l'LP.
2: Ma già fatto vedere.
1: Sì, abbiamo fatto questo progetto di cui sono molto contenta, che
2: molto contenta. Le foto,
1: uscirà a ottobre.
0: Bene, bene.
1: E diciamo che abbiamo voluto, appunto, trattandosi di un inedito ma comunque d'epoca, è un'uscita molto particolare, abbiamo deciso di puntare molto sul dettaglio, no? Quindi anche numerarlo a mano, prendercene cura in questo senso, è anche una cosa secondo me che verte sul collezionismo e gli dà il valore che
0: storico
1: deve
0: proprio, giustamente,
1: storico,
0: giustamente.
1: Esatto, esatto.
0: Perfetto, beh, insomma, una bella notizia. Poi chi lo sa, magari se le cose vanno per il verso giusto, ci ritroveremo a parlare anche del vinile di Live alla Spezia,
1: certo,
0: chi lo sa. Insomma.
1: Volentieri, volentieri.
0: Allora, visto che siamo quasi addirittura di arrivo e che appunto dobbiamo anche avere la possibilità, perché la musica si racconta bene da sola, di ascoltare un secondo estratto da questo lavoro, io a questo punto, se sei d'accordo Giorgia, ti lascerei libera e ti ringrazio per la tua presenza. Okay. E ovviamente a risentirci per nuove iniziative.
1: Certo.
0: Che riguardano la 45 Jazz.
1: Volentieri,
0: grazie di tutto e a risentirci presto. Ovviamente ti manderò poi il link del podcast, come giusto che sia.
1: Certo.
0: Grazie.
1: Volentieri.
0: Giorgia,
1: grazie. Ciao, mille Giorgia. Grazie.
4: Ciao Giorgia,
1: grazie.
0: E lascerei un'ultima, penultima battuta, perché l'ultima ovviamente la lasciamo alla titolare della cattedra, ad Andrea, che magari può raccontare appunto brevemente le difficoltà che ha avuto in questo caso nell'andare ad affrontare un materiale ormai abbastanza compromesso dal punto di vista proprio della qualità del nastro, eccetera, eccetera. O sbaglio?
3: è sempre una cassetta datata di 50 anni fa che aveva i suoi limiti, chiaramente, perché e vabbè, diciamo che poi con delle opportune è stato, diciamo, rispetto al lavoro precedente, al disco che ho fatto in studio,
0: Now 77,
3: Giorgia prima, che era, diciamo, proprio un master, dunque era già la qualità era superiore. In questo caso era, come ho detto prima, è stato inciso come documento all'epoca, non è stato inciso
0: con l'idea di farci un album, certo.
3: Per fare un album, dunque aveva i suoi limiti, era un po' altalenante nel mixaggio, cioè, diciamo, durante tutto il concerto i fonici dell'epoca erano molto altalenanti nelle misurazioni, nei volumi, dunque si alza con i bassi, scendiamo con i bassi, c'era un po', non era costante, dunque è stato un po' difficile rimettere tutta la dinamica allo stesso livello e dare un'equalizzazione.
0: Ma infatti devo dire, non è per fare il piacione con te, insomma, ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sai che non sono il tipo, però da come insomma, da quello che erano i dati oggettivi, appunto, sinceramente non mi immaginavo che sarebbe uscito fuori una cosa così pulita, nel senso più che accettabile dal punto di vista.
3: Sì, perché mi è nato poi nel nastro originale, mi ricordo che la batteria, cioè i piatti della batteria erano quasi inesistenti, proprio non si sentivano.
0: Pensa che bello, quando sarebbe da sentire in contemporanea il prima e il dopo, come prima della cura e dopo la cura. Complimenti ad Andrea Maggiar, ricordiamo.
3: Il deterioramento principale di un nastro d'epoca sono proprio le frequenze alte, e proprio non si sentono bene.
0: Onore al merito di Andrea Maggiar, che ovviamente oltre la competenza ci ha messo tanto cuore, no? come spesso accade.
3: Sì, parecchio.
0: Patrizia, sei stata molto fortunata ad avere questo incontro.
2: Ringraziare anche.
0: Aspetta che lo saluto e lo ringrazio. Andrea, a risentirci presto. Grazie di tutto e a presto.
3: Ciao a tutti. Ciao.
2: No, ma io devo dare un grande ringraziamento abbiamo parlato di Andrea, perché era talmente entusiasta di questa, proprio incoraggiato, e soprattutto anche a Mark Di Gaetano, perché io timidamente stavo a casa a sentire questa musica, perché lui viene da dalla musica, come chitarrista ha suonato con musica di prog, di fusion. Io dicevo, ma chissà quando sentirà questa musica, chissà come approccerà questa musica. E lui invece dice, è fantastico, gli piaceva tantissimo. Ho detto, meno male.
5: Sono stato io il motore.
2: Sì, lui diceva, guarda, fammi sentire. Vabbè. Quindi ho cominciato a levare la cuffia, a mettere questa musica per tutta la casa.
0: Allora, sono contento che sia arrivato al 340-97-4468 un messaggio del nostro comune amico Nicola Lesini, che ci saluta e dice: un McCoy Tyner in chiave più melodica, più narrativa, direi romantica, spirituale, magnifico. E poi dice: con Marco e Patrizia abbiamo iniziato una ricerca assieme.
2: Sì.
0: Yeah. Quindi, insomma, qua mi fa piacere che la radio sia un pochettino una specie di, come dire, di anello di congiunzione di tante storie musicali di qualità, e quindi me ne torno a casa più contento oggi.
4: Sì. E salutiamo pure Nicola.
0: Allora, cara Patrizia, come dico in questi casi, il tempo è tiranno. Giustamente Andrea faceva riferimento allo spirito coltraniano della tua esibizione live, e non è un caso che il brano con il quale ci salutiamo si intitoli proprio Spiritual Journey. Viaggio spirituale, quindi, insomma, magari l'ultima battuta riguardo questo brano, e poi insomma il momento di salutarci.
2: Mi colpisce molto questo brano a risentirlo, perché appunto l'ho scritto così tanti anni fa, però veramente penso che sia un bellissimo brano, ecco, non posso dire altro.
0: Giustamente c'è anche l'emozione di questa riscoperta, no? Insomma, immagino che ti saranno tornati alla mente chissà quali pensieri riguardanti quel periodo, le tue, come dire, certe cose che magari avevi dimenticato di aver fatto, insomma, bella soddisfazione, complimenti.
2: Grazie.
0: Allora ringraziamo Patrizia Scascitelli, ricordo questo album in trio Live alla Spezia 75 che è disponibile su tutte le piattaforme grazie al meritorio lavoro di Andrea Maggiarra dal punto di vista del, appunto, del, degli suoni e alla 45 Records per quello che riguarda appunto la pubblicazione e la distribuzione. Io ringrazio anche Mark, insomma siamo sempre qui quando volete, i nostri microfoni sono a vostra disposizione. Ringrazio
2: grazie
0: Patrizia,
2: grazie
0: spero
2: a voi,
0: appunto
2: un piacere venire qui.
0: Ovviamente auguri in generale, ho detto tutto, ci siamo capiti e quindi nel congedarci da Patrizia Scascitelli ascoltiamo appunto il brano che abbiamo appena annunciato, Spiritual Journey, Live alla Spezia 1975.

0: put your hands on it, get that right tick and rhythm.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.

Abracadabra, così chiude il brano che abbiamo appena sentito, ma prima di disannunciarlo facciamo un passo indietro, perché ringraziamo nuovamente Patrizia Scascitelli, che appunto è stata nostro ospite qui in studio a radiocittaperta.it in occasione appunto della pubblicazione di un lavoro, di un live ritirato fuori da chissà quale cassetto perduto nel tempo, un live del 75, e da quell'album dal vivo abbiamo ascoltato un brano che è tutto un programma, il nome era appunto Spiritual Journey. E dopodiché siamo passati, come spesso ci accade, a una novità, e in questo caso la novità è con la N maiuscola, perché io non so voi, ma io sono abbastanza, come dire, metodico nell'andarmi ad appuntare i titoli degli album, da mettere da una parte, da annotare nel taccuino delle cose migliori per poi ricordarmi a fine anno di quelli da segnalare nelle classiche situazioni di appunto the best of, eccetera eccetera. E ovviamente questo titolo, Before the World Blows, il nuovo disco di Erykah Badu, prepotentemente si candida insomma alle prime posizioni. È un disco veramente sorprendente. Io sono molto d'accordo con Giovanni Ansaldo, che è il titolare di una newsletter di musica che ricevo grazie ai servizi di Internazionale, il quale intitola il suo, come dire, brano, il suo pezzo di recensione di questo lavoro: Erykah Badu è di un altro pianeta. E effettivamente è così, insomma, si sente proprio che la musica fatta da lei, a parte che è inconfondibile, ma è di una qualità clamorosa. Vi leggo solo queste due righe: niente fuori posto, l'intensità e l'urgenza espressiva sono altissime dal primo all'ultimo secondi, dall'ultimo secondo. Insomma, quindi loda e tesse appunto le lodi di questo Before the World Blows, da cui abbiamo ascoltato un estratto che si chiama To the Moon, e che appunto mi ha incuriosito anche perché c'è un chitarrista ovviamente giovane, che è però omonimo totalmente di un grande musicista scomparso, quindi qui c'è un featuring con Steve Lacy. E a proposito di grandi donne della musica, purtroppo è il momento di ricordare con particolare dolore il fatto che è da poco giunta la notizia della scomparsa prematura, insomma aveva 71 anni, di Cassandra Wilson. E siccome mi faccio sempre un po' fatica in questi casi a trovare le parole giuste, preferisco farvi ascoltare un brano che spesso e volentieri programmo da questa trasmissione, Cassandra Wilson con Run the Voodoo Down, sperando appunto di avere tempo in scaletta per ascoltare un secondo estratto per omaggiare questa grande artista recentemente scomparsa.

0: Cassandra Wilson, Round the Voodoo Down, brano che io trovo dal groove clamoroso, insomma la sua interpretazione stellare, e penso che faccia piacere alla nostra recente ospite Patrizia Scascitelli, che abbia scelto di omaggiare l'anniversario della nascita di un grande sassofonista, Art Pepper, con un brano del suo repertorio, con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione, che si intitola proprio Patricia. Quindi ci apprestiamo a raggiungere il giro di boa di metà trasmissione proprio con Art Pepper e Patricia.
1: Radio Cisa Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

Gli anni precedenti festeggiavo l'arrivo di settembre innanzitutto con una particolare gioia per quello che riguardava appunto le temperature più miti che di solito accompagnano l'ingresso del mese del ripensamento, come diceva buon'anima di Guccini. Ma quest'anno invece purtroppo le temperature rimangono sempre piuttosto elevate. Oggi si respira un po' di più, però insomma rimane il piacere di andare a ricordare l'arrivo appunto di questo mese, settembre, stavolta non con la classica canzone di Earth, Wind and Fire, ma con una band. La band sono The Dukes of September, che altro non sono che un super gruppo che si formò nel 2010, che vedeva Donald Fagen, ovviamente dagli Steely Dan, Michael McDonald dai Doobie Brothers e Buzz Skaggs. Questi erano, diciamo, gli artefici principali del progetto musicale, che affonda le sue radici in una precedente operazione analoga che si chiamava New York Rock and Soul Review, che appunto includeva quelli già citati più altri musicisti come Walter Baker, Phoebe Snow, eccetera. Insomma, sta di fatto che abbiamo ascoltato The Dukes of September con Hey 19 da quell'album meraviglioso che si intitola Gaucho, e trovatemene uno brutto degli Steely Dan. Allora, ho trovato il modo per fare, come dire, il classico due piccioni con una fava. Avevamo già celebrato il compleanno la scorsa settimana di Michel Degeosello e per uno strano scherzo del destino non avevo mandato in onda un brano che approfitto per fare oggi, perché nella scaletta della scorsa settimana non ero riuscito a far partire questa The Chosen, che è un brano di Michel Degeosello da un album ormai di 20 anni fa che si chiama The Spirit Music Jamia. Ma la cosa più importante è che qui è accompagnata dalla compianta Cassandra Wilson, quindi ci ascoltiamo The Chosen, Michel Degeosello featuring Cassandra Wilson.

La vendetta dell'acid jazz, questo era proprio il sottotitolo più adatto per disannunciare questo brano dal titolo Let the Music Find You. Si tratta di un singolo uscito ad inizio agosto, parliamo del 4 agosto 26, da parte dei Galliano, a, come dire, completamento di un album per il mercato giapponese, proprio dal titolo Acid Jazz Revenge, che appunto è stato pubblicato per, appunto, per quel mercato specifico, per far conoscere meglio al paese del Sol Levante sia Galliano che proprio in generale il movimento Easy Jazz, che dagli anni 80 comunque continua ad accompagnarci. Allora, volevo intanto preannunciarvi, sono le 15:22 in questo istante, che l'ultimo quarticello d'ora della nostra trasmissione, quindi intorno alle 15:45, sarà dedicato ad una mostra che con piacere torna a farsi vedere. È una mostra fotografica proprio specifica, diciamo, di soggetto jazz, della quale parleremo con uno dei fotografi coinvolti nel progetto, nostra vecchia conoscenza Adriano Bellucci. Quindi, insomma, drizzate le antenne, perché ci sarà un quarto d'ora finale appunto molto interessante. Avevamo appunto iniziato ad accennare alle celebrazioni per l'anniversario della nascita di Art Pepper, grande sassofonista, principalmente di sax alto ma anche di tenore e clarinetto. 1 settembre 1925, è il caso di un secondo ascolto, il brano con il quale torniamo ad omaggiare questo grande artista è You'd Be So Nice to Come Home To, Art Pepper.

You'd be so nice to come home to. Sono partito malissimo. Brano di Cole Porter che apriva un album bellissimo del 57 di cui era titolare per l'appunto Hot Pepper. Il titolo dell'album è Hot Pepper Meets the Rhythm Section. Un quartetto di grandi musicisti, uno meglio dell'altro, perché oltre al sax alto di Art Pepper qui c'è Red Garland al piano, Paul Chambers al basso, Philly Joe Jones alla batteria. Il disco è composto da varie tracce di composizione dello stesso Art Pepper, ma anche un brano come questo di Cole Porter, un brano di Dizzy Gillespie, addirittura The Man I Love di George Ira Gershwin. Tutto questo per raccontare qualche cosa che risale ormai a 70 anni fa, qualcosa di antico nel senso come atmosfere e come sapori, anche se recentissimo, è il lavoro dei Filthy Six, la creatura del trombettista vincitore di un Grammy Nick Atwell, il sestetto per l'appunto che a breve farà uscire un album a novembre, il titolo dell'album è Return of Swagger Junkies. Il brano che precede questo lavoro, che possiamo ascrivere ad una forma di soul jazz, e il brano si intitola Jack Attack, The Filthy Six.

0: Molto interessante questo progetto che proviene dall'Inghilterra, Mama Terra, dell'etichetta che insomma è quasi una garanzia della Acid Jazz Records. Si tratta di Inner Space, che è anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato. È un miscuglio interessante di musica fusion, jazz, c'è di mezzo qualcosa che mi ricorda molto anche Kamasi Washington, che è di tutt'altra estrazione. In questo caso impreziosito dalla voce di Conrad Roberts, che appunto è un attore statunitense, però insomma ci fa piacere che dia il suo contributo, che proviene insomma da anni ai quali probabilmente fanno riferimento i Mama Terra, perché ci sono molte sonorità diciamo anni 60 e anni 70. Allora, mi è giunta una richiesta da parte di Francesca, che scrive al 340 1974468, mi dice: non è settembre se non ascoltiamo gli Earth, Wind and Fire. Quindi diciamo, preso un po' le strette, obbedisco, come diceva Garibaldi, e celebriamo appunto classicamente l'arrivo di settembre con il classico dei classici, con Earth, Wind and Fire.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

Avevi ragione Francesca, ti ringrazio, perché certe volte uno fa un po' lo snob, dice vabbè, ma scusa, ma la cosa più normale, più banale che si può fare è mettere September alla prima trasmissione che fai nel mese di settembre. Invece, come si dice appunto dalle parti degli Earth, Wind and Fire, qua non ce vo, ce vo. Allora, come preannunciato, dedichiamo l'ultimo quarticello d'ora di trasmissione ad una bellissima mostra che farà parte integrante di una ricca rassegna. Il jazz italiano per le terre del sisma è una tradizione ormai che si va ripetendo da tempo, ma quest'anno ha un valore particolare perché L'Aquila è capitale della cultura 2026, quindi insomma il coincidere di questa, celebrazione con con l'iniziativa di cui parleremo a breve con Adriano Bellucci ci fa particolarmente piacere. È una mostra fotografica, ci dirà tutto nel dettaglio. Io vi anticipo solamente che la locandina che pubblicizza questa mostra, che già ha avuto delle tappe in giro per l'Italia, la fotografia che domina la locandina ritrae Sean Cooty. Quindi, d'accordo con Adriano, facciamo ascoltare, prima di parlare con lui, Sean Cooty and Egypt 80 con il brano Rise.

0: Allora, 15:48 in diretta radiocittaperta.it, l'ultimo spicchio di trasmissione, come detto, lo vogliamo dedicare ad una mostra fotografica il cui, diciamo, testimonial, ovvero il soggetto ritratto nella locandina, è un artista di cui abbiamo ascoltato un brano, Seon Kuti, con i suoi Egypt 80, proprio per introdurre questa bellissima iniziativa che torna a proporre un tema di cui ci siamo già occupati sempre con Adriano Bellucci, che con piacere torno ad accogliere ai nostri microfoni. Ci sei?
1: Sì, ciao Fabrizio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, cominciamo col dire che questa è la riproposizione di una mostra che ha avuto già particolare riscontro, successo non solo a Roma ma in altre città, che appunto porta un titolo che è molto bello ed è molto, come dire, chiarificatore delle finalità di questa mostra. Dici di che cosa si tratta?
1: Allora, fammi fare solo una piccola premessa, perché è d'obbligo per noi dell'Associazione Fotografi Italiani di Jazz, perché ogni anno tornare all'Aquila per la nostra associazione può tornare nella culla, perché l'associazione è stata concepita per la prima volta dal gruppo di fotografi che nel 2015 documentavano la primissima edizione del Jazz Italiano per l'Aquila. Sempre dopo il sisma che si era verificato rovinoso all'Aquila, proprio per tenere un faro acceso sulla situazione della ricostruzione della città abruzzese. Poi è diventato jazz, purtroppo è diventato jazz italiano per le terre del sisma, e quindi noi ogni volta che torniamo lì praticamente torniamo dove tutto è cominciato, almeno per quanto riguarda l'associazione. Dunque, la mostra è quella che abbiamo già portato allo spazio arte dell'Auditorium Parco della Musica. Il suo titolo è Il Jazz e l'energia del sorriso. A Roma è andata molto bene nel 2024 e l'associazione Jazz all'Aquila, che è quella che praticamente organizza i due giorni di eventi che sono previsti per sabato e domenica prossimi 5 e 6 settembre all'Aquila, ci ha invitato a riproporre questa mostra all'Aquila, al Palazzo Margherita. Praticamente i curatori della mostra sono i nostri due capi, i nostri due trascinatori, cioè Maurizio Magnetta e Gabriele Lugli, presidente e vicepresidente dell'associazione. La mostra è un progetto collettivo dell'Associazione Fotografi Italiani di Jazz ed è dedicato alle espressioni più autentiche della musica, vale a dire il sorriso, l'amicizia e la condivisione. Come già detto tu, la mostra ha già girato parecchio, nel senso che oltre a Roma nel 2024 precedentemente è stata allestita in un ambito piuttosto prestigioso della Milano Photo Festival, poi è andata all'estero all'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo e poi ha continuato a girare un po' in Italia sia per festival jazz che anche in jazz club.
0: Va detto che questa chiave di, come dire, questo punto di riferimento, questo filo conduttore del sorriso è qualche cosa che, di cui si sentiva parecchio il bisogno, cioè spesso e volentieri la classica foto, diciamo lo scatto di scena, certo, prevede appunto un musicista che proprio nel culmine della sua espressione artistica magari abbia un'espressione, come dire, talmente coinvolta che sembra che stia soffrendo, no? Mentre invece questa mostra ha proprio lo scopo di trasmettere l'energia del sorriso, e jazz e sorriso, insomma, è importante continuare a metterli uno vicino all'altro come ragionamento.
1: Assolutamente sì, tu hai fatto molto bene riferimento alla fotografia che fa d'apertura alla mostra, che è un ritratto di Seon Kuti fotografato magistralmente dal nostro compianto amico, un pizzico.
0: Lo so, ti capisco perché lo stesso sta succedendo a me. Lo dico io così ti sollevo.
1: Mario Coppola,
0: purtroppo quasi un anno fa ci ha lasciato. Una persona veramente speciale che salutiamo con particolare affetto e nostalgia. Ovviamente ci stringiamo anche alla famiglia, perché insomma abbiamo voluto rispettare per tanto tempo.
1: Tanto tempo abbiamo rispettato il volere della famiglia di non dare troppa pubblicità alla scomparsa, e l'abbiamo, però ormai è passato un anno, adesso proprio a settembre sarà trascorso un anno, e farà ovviamente noi siamo molto contenti che
0: il pensiero va a lui, certo
1: che le foto vengono di nuovo messe un po' in mostra, soprattutto appunto questo ritratto che raccoglie esattamente l'oggetto, lo scopo della mostra. Come hai detto tu, noi siamo abituati tutti quanti a vedere fotografie di jazz che traggono i musicisti nel momento della performance. Quello che noi invece ci siamo un po' più concentrati è un po' da qualche altra parte, cioè il jazz vive anche di altro, vive di sguardi, di abbracci, di risate, di incontri dietro di quinte,
0: anche di goliardia, no?
1: Di goliardia, assolutamente, di goliardia, di prese in giro tra i vari musicisti. E noi abbiamo cercato di mettere insieme le nostre foto che ritraevano proprio questi gesti spontanei e che rivelano poi alla fine il lato più umano di questi musicisti. Questi istanti ovviamente sono più delle volte sono invisibili al grande pubblico, anche chi è più attento poi riesce a svelarli, e questo magari noi fotografi ci riusciamo un po' di più, riesce a svelarli anche quando capitano sul palco, quel mood particolare che si viene a creare tra
0: quella complicità,
1: quell'intesa particolare che c'è tra i musicisti. Sono situazioni che sono ovviamente altrettanto interessanti rispetto alla performance, se vuoi sono anche di complemento a questi momenti, proprio per fare un'indagine fotografica un po' diversa da quella
0: stereotipata, certo.
1: Esatto, quella stereotipata. Per cui fotografi e fotografi di FJ, poi noi andiamo dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, siamo una quarantina, in mostra ci sono 42 foto.
0: Ovviamente ci sono anche foto tue.
1: Ci sono anche foto mie.
0: Allora ti prego, siccome siamo proprio fuori tempo massimo, ti pregherei di ricordare appunto luogo e date e orari di visita di questa mostra, il titolo della mostra e tutto.
1: Allora, il titolo è Il jazz e l'energia del sorriso. Il luogo dove è visitabile la mostra è all'Aquila, ovviamente, a Palazzo Margherita, nei giorni del 5 e 6 settembre, dalle ore 10 alle ore 20,
0: in concomitanza appunto con un'edizione particolarmente importante,
1: ovviamente c'è, cioè, in concomitanza con il Jazz Italiano per le Terre del Sisma,
0: che quest'anno viene organizzato come sempre all'Aquila, che quest'anno però è capitale della cultura, quindi insomma
1: quest'anno
0: un valore
1: è
0: ancora maggiore,
1: è un valore aggiunto per quelli che non hanno mai visto questa manifestazione. Praticamente per due giorni in diversi luoghi dell'Aquila si svolgono i concerti, dal mattino fino alla sera si svolgono dei diversi concerti jazz che possono andare dal grande nome ai giovani emergenti, e quindi è assolutamente
0: un'occasione imperdibile.
1: Un'atmosfera che si forma all'interno della città, che è molto particolare. Soprattutto la domenica c'è un via vai di gente che è una cosa fantastica.
0: Bene, allora abbiamo ascoltato in apertura della nostra chiacchierata con Adriano Bellucci un brano di Seon Cuti, proprio perché è il ritratto della copertina della locandina, diciamo, di questa rassegna. Ho chiesto ad Adriano, perché ovviamente non me lo ricordavo, se appunto mi indicava un soggetto tra quelli da lui scattati, in maniera tale che così ascoltiamo in chiusura un brano di questa artista. Di chi artista stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di Bridgewater, che io ho fotografato in un Roma Jazz Festival all'auditorio con un sorrisone verso la bassista. un sorrisone a 32 denti che,
0: bellissimo, che proprio sta benissimo, sì, con il titolo della rassegna. Allora, sì, omaggiando ovviamente questa bellissima iniziativa, ringraziando Adriano Bellucci, ci salutiamo proprio con l'ascolto di Didi Bridgewater, I Can't Get Next to You. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie Fabrizio e grazie agli ascoltatori.
0: E con questo brano che adesso parte si chiude, perché sono già le 15:59, la puntata di oggi di Forno One. Ci risentiamo giovedì prossimo. Didi Bridgewater.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Eccoci qua, un piacere enorme, una nuova puntata di Artista alla Vista con Narrator Callejero, un amico di Roma, ma per il mondo, non vi anticipo di più, Leonardo Scarton. Ciao Leo.
1: Ciao Stefano.
0: Bellissimo stare qua insieme, il tuo viaggio mi ha rapito, come ha rapito molte persone. Io ti ho visto casualmente, ovviamente com'è l'epoca di oggi, poi su un reel di Instagram, da là mi è piaciuto il tuo modo di raccontare, no? Ti dicevo poco fa fuori trasmissione, oltre il viaggio, e poi ecco, parlandoci prima di questa intervista ho capito effettivamente la tua anche filosofia, il tuo modo di essere un po', ecco, un viaggio che inizia da lontano, dal 1° di gennaio, ma ecco, raccontacelo tu perché ovviamente ho la tua passione, col tuo modo di fare. Per me è un piacere stare qua e parlare con te, ma vai tu da questo bel viaggio e via.
1: Ancora prima, il 21 dicembre, compro una bicicletta, salgo su a Torino per comprare questa bicicletta usata che aveva trovato un mio amico, una signora bici, e, per poi scendere giù verso il Sahara tunisino, per andare un pochino a sperimentare la mia vita con la bicicletta. Io in realtà imparo ad andare in bici a 19 anni e la mia prima bicicletta ce l'ho avuta 2 anni fa. E vedo che va tutto bene, che riesco a farlo, arrivo fino al Sahara. Torno a Roma e dopo un paio di settimane prendo e parto in direzione Giappone. E sono adesso a 8 mesi di viaggio pieni, sono arrivato a Ulaanbaatar in Cina e la mia destinazione finale è Kyoto, un paesino vicino a Kyoto, a 3 giorni di viaggio da Kyoto, dove ho mia moglie che vive lì e dove poi andremo a vivere insieme a partire dalla fine di quest'anno.
0: Voglio dire, ecco, c'è tanto cioè dentro questo viaggio, perché ovviamente detto così, no, parti e arrivo, sai, sì, vado dalla bici, tranquillo, però ovviamente c'è tutto dietro, ci sono prima di tutto apertura mentale, ovviamente, per conoscere, andare a sperimentare e poi anche la fragilità, ovviamente, di partire, no, con una bicicletta, perché non sei né in macchina, né in un bus, né in un treno, per ecco, parlare di ruote perlomeno, e quindi c'è tutto, no? Poi in mezzo c'è anche, ecco, questo obiettivo tuo finale, che credo sia la spinta anche sicuramente oltre il conoscere. E questo tu sei andato un po' a istinto, oppure comunque mi hai detto, no, prima ovviamente c'è stata una mini preparazione, avevi fatto magari già qualcosa non in bici?
1: A livello fisico è stata completamente istintiva, cioè la prima settimana ho sofferto veramente tanto, il mio fisico ha accusato tantissimo, adesso invece 100 km al giorno li macino in totale tranquillità tutti i giorni. E, la pianificazione dove c'è stata è stata una pianificazione logistica impressionante, studiare sia proprio a livello logistico, dove fermarmi, i venti, le stagioni delle piogge, le tipologie di strade, i luoghi sicuri, che poi sono tutti fuori, sia un mondo pericoloso. In Asia no, in Asia, almeno in Asia centrale, in Asia orientale no. E, quindi da questo punto di vista c'è stata tanta pianificazione e poi anche tanta pianificazione dal punto di vista storico, etnografico. Mi è interessato tantissimo prima del viaggio recuperarmi tutti gli aspetti di quali sono i popoli che vivono all'interno di una singola nazione. Su questo potrei stare a parlarne ore. Ci sono situazioni come la valle del Wakhan in Tagikistan, in cui c'hai da quando è stato creato, da quando gli inglesi creano l'Afghanistan, tu c'hai il popolo dei Wakhi che è stato separato da un fiume, il fiume che è un confine naturale facilmente attraversabile, quindi al tempo erano la stessa antica popolazione che parlano la stessa antica lingua, ora sono due nazioni completamente diverse che non possono avvicinarsi l'una all'altra, mentre c'è dall'altra parte delle montagne i Pamiri, che sono un popolo completamente diverso e fanno parte invece della stessa nazione del Tagikistan. Quindi mi è interessato molto studiare questi aspetti prima del viaggio, perché mi rendo conto che semplifica di molto le interazioni con le persone, a partire dalla lingua. Nel momento in cui tu parli, ti servono 10 parole di vocabolario arabo in Tunisia, russo nei paesi dell'Asia centrale, di cinese in Cina, per aprire proprio le persone a una voglia di conoscersi infinita. Il
0: Wow.
1: traduttore, che adesso è il metodo più vicino da utilizzare, no? Cerco di utilizzarlo il meno possibile, piuttosto si parla con le mani.
0: Come noi sappiamo fare poi molto bene, no? Come nostro linguaggio, no?
1: Esatto.
0: Come italiani ci facciamo capire e capiamo, a volte lo diamo per scontato. E dice: ma come non capisci il gesto? E quello dice: no, ma che vuol dire? Tanti magari se la prendono, cose. Poi io lo spiego e insegniamo un linguaggio nuovo anche.
1: Oh, yeah.
0: Senti, davvero, mix di culture, ma è la bellezza poi di un mondo veramente che va, no? Ovviamente in una direzione e in un'altra, poi c'è sempre di tutto, ovviamente nel mondo, nelle aree che si vivono, in questa dove viviamo noi, quindi ci sono guerre, ma ci sono anche situazioni bellissime, di aiuto, di consapevolezza, di gruppo, sicuramente, no? Bisogna sempre guardare, secondo me, entrambi i lati, ma tu hai potuto viverlo ed è anche per questo, no, che mi piace veramente averti qua come viaggiatore, conoscere la solidarietà, no, l'aiuto e anche la comprensione appunto della fragilità del semplice viaggiare. Alle persone piace anche vedere, no, i residenti del posto, no, in ogni luogo, comunque se non è proprio una città dove le persone vanno magari troppo di fretta, no, negli altri posti dove le persone hanno più tempo, allora ti ritrovi. Questo ti ritrovi veramente una family, diciamo, ecco.
1: Un'enorme differenza che io ho vissuto in tutti i paesi che ho attraversato è la differenza tra città e campagna, che è una differenza gigantesca. E noi a Roma siamo molto più vicini ad Antalya o a Ulan Bator che non quelli di Ulan Bator, capitale mongola, con le lontane steppe, che magari sono molto più vicine alla Sardegna o al Molise come stile di vita. È una cosa completamente fuori di testa. In qualunque campagna, io sono stato in tutto, in 8 mesi di viaggio, ho sempre ricevuto ospitalità che era il più delle volte un'ospitalità completamente disinteressata. Tu magari, che ne so, in Turchia mi capita questa famiglia soltanto del figlio e della nonna, della madre, e mi dicono alle 5, no, fermati, vieni a dormire da noi. Ragazzi, vivono in una casa di cartone, ok? Quindi mi offrono la cena, io mi ritrovo lì a dormire, il giorno dopo provo ad allungargli dei soldi al figlio. Non l'avessi mai fatto perché giustamente è la tradizione dell'ospitalità turca, è una tradizione profonda, è una tradizione da rispettare. Io ho dovuto darmi un pacco di medicine che a me mi serviva perché per avere uno scambio semi-equivalente, chiamiamolo. Lì ancora si seguono dei codici che sono dei codici antichissimi e che ti fanno proprio vedere come, no, c'è una fratellanza tra popoli che viene da. Ecco, una cosa molto molto interessante di tutto questo viaggio, a me piace tantissimo studiare la storia di questi popoli, è che noi molto spesso la storia antica la studiamo con le guerre. La guerra tra i persiani, la guerra di Alessandro Magno, la guerra tra Alessandro Magno e Ciro il Grande e Re Dario, i mongoli che arrivano in Europa, tutto fatto di guerre. Quando poi tu vai in tutti quanti i musei e vedi i popoli della Colchide, della Georgia, che commerciavano con i greci e commerciavano allo stesso tempo con i popoli delle steppe, i cinesi che erano in contatto lontanamente, indirettamente con i romani attraverso la Via della Seta, che ha più di 2000 anni, i cristiani che sono arrivati in Mongolia, c'è cioè un livello di mix culturale che viene da millenni e millenni e di cui noi neanche abbiamo forse più idea.
0: Sì,
1: E che è utile
0: no.
1: recuperare come concetto.

0: Siamo con Leonardo Scarton, viaggiatore non solo, ma lo scopriremo, ecco, strada facendo, anche tutte le skill, ecco, piano piano che hai acquisito anche nella tua vita, la tua storia, di Roma, come me, tutti e due viaggiatori, ecco, sicuramente parte del mondo, no? Ci piace essere così, ed è un piacere poterlo anche portare, no? Poi a chi ascolta la radio, ci sono anche molti italiani all'estero che ascoltano, ecco, Artista alla Vista, perché quello, no? Un po' la vicinanza, sai, tanti magari ho conosciuto in Spagna che poi sono andati fuori, e portare questa tua esperienza, ci regala questo, no? Ci fa sentire anche meno soli, no? Meno, sai, perché tanti veniamo anche dalle città che siamo andati un po' fuori, e quindi a volte magari quando torniamo a casa nostra ci guardano un po' strano, come, no? Ah, guarda questo, cosa fa, come è vestito, che capelli ha, e chiacchierare con te, questo ci fa sentire più gruppo, più unito, no? È una bella, bella cosa. Questo appunto, per quanto riguarda ogni storia, poi è ogni giorno che hai tu in bicicletta, per far capire anche a chi ci ascolta, è una storia dove racconti tantissimo delle culture, per dove tu sei e dove giri.
1: Io tendo, facendo attività sui social, a me non mi piace chiamarmi influencer perché non promuovo nulla, non promuovo prodotti, non ti invito a consumare. Quello che voglio fare è raccontarti una storia, per cui chiamami come ti pare. Però quello che mi piace fare ogni giorno è raccontarti non solo la quotidianità del mio viaggio, ma anche la storia che c'è dietro i luoghi che attraverso. E mi serve proprio a creare un legame tra il filo conduttore, che io devo arrivare da mia moglie in Giappone e vedere lo svilupparsi di tutte queste culture nello spazio e nel tempo, come ci ha, in cosa ci distingue, in cosa ci unisce, è qualcosa che mi attrae profondamente, mi dà proprio energia a fuoco per questo viaggio.
0: Certo, ma si vede poi quando anche si trasmette nei video che fai. Ecco, consigliamo di seguire il tuo canale, Instagram, che si può trovare, no? Leonardo Scartone, si trova.
1: Anche, sì. L'username è Leo on the Silk Road, dove la O però va in crasi con la.
0: Sì. E la questione che mi è piaciuta molto, io sono più sulla conoscenza delle Americhe, ecco, del Centro America, America del Sud e della costa africana, ovviamente ti dicevo prima, avendo vissuto tanto a Fuerteventura, poi è quella roba là con tanta costa, ovviamente, del Mediterraneo, che poi unisce varie popolazioni a livello storico. È stato bello anche per me poter avere uno spunto di riflessione, anche un approfondimento storico con tutte le conoscenze che anche tu magari quotidianamente fai, no? Perché non è che avevi, no, cioè, viaggiando si impara, no?
1: Zero.
0: Voglio dire,
1: Non sapevo nulla prima di partire, nulla.
0: no, per quello ti dico, poi viaggiando si impara, no? È un'altra cosa anche meravigliosa da condividere, come la vedi?
1: Ti sprona tantissimo a leggere un libro di storia, no? Sono parole su carta che possono insegnarti tantissimo, ma la differenza è che viaggiando, per me almeno, tutte le esperienze che faccio io riesco ad associarle a dei luoghi, a delle immagini, a del cibo, a delle persone. Quindi sono memorie molto più vive e che hanno poi un legame appunto in tutti quanti i luoghi che attraverso. A me è successo ieri, sono andato in un museo ad Ulaanbaatar e mi vedo degli affreschi che sono stati rubati da Cinghis Khan, dai popoli mongoli che erano andati in Cina e 2 mesi prima ero stato in Cina, in quei templi, a vedere quelle rovine senza però gli affreschi. E avere queste connessioni che si vanno poi creando è qualcosa di stupendo,
0: No,
1: stupendo.
0: no, veramente, è questo appunto che poi ti dà anche la linfa, credo io, per andare avanti come energia, perché vedere, almeno credo a noi, no, che ci piace anche, ecco, scoprire le culture, le parlare, no, poi con le persone, e questo credo sia anche un altro aspetto che ti riguarda, no, il parlare, anche se magari puoi usare 10 parole, però usiamo i gesti, come dicevamo prima, però alla fine ti trovi, no? Ti trovi con le persone a parlare, a conoscere, anche proprio conoscere la persona, ogni singola persona, la famiglia, non è parte integrante, credo sia fondamentale all'interno del viaggio.
1: I valori, poi, i valori delle persone che sono completamente diverse dai nostri, forse molto più vicine a quelle dei nostri nonni, in tanti casi. A me è capitato in Kazakistan, che stavo con un altro italiano, Giacomo, in bicicletta, che è arrivato a Pechino un mesetto fa, e ci ospita il capostazione in mezzo al deserto, una stazione in cui passavano soltanto i cargo. E il tipo ci dice: quanti anni avete? Gli dico 29, lui dice 40. C'hai figli? Gli fa: no, come non c'hai figli? Fa, no, non c'ho figli. E dov'è la tua comunità? Cioè, come la tua famiglia? E noi provavamo a spiegargli come in Italia tutto il sistema economico in cui stiamo vivendo, le difficoltà, la precarietà, creassero delle difficoltà nel costruirci una casa. Gli fai vedere il prezzo di una casa, perché loro ti chiedono sempre quanto guadagni. Impazziscono. Dopo un po' gli dici: ok, guarda il prezzo di una casa. E fanno: ok, da noi costa 20.000 euro costruire una casa. Okay. E quindi dice: ma non importa, tu prendi i materiali, costruisci la casa te, costruisci la casa il tuo amico e la comunità l'avete creata. Non serve, io gli parlavo di tutta la questione, i miei amici da Roma se ne stanno andando, uno va a Torino, uno va a Berlino, uno va in Spagna e il mio tessuto sociale si sta frammentando. E lui dice: non ti preoccupare, non servono tutti gli amici, bastano due persone, avete già fatto una comunità e in mezzo al deserto ha senso come cosa. Ha molto senso. E per me è una cosa completamente distante, però nelle sue parole non vedevo errori. Non c'era una forma di dire: no, mi sta dicendo una cazzata.
0: Certo, sì, ma
1: L'ho vissuta come una cosa molto vera.
0: sì, poi è questo, no? Appunto, anche per le necessità che ha ogni luogo, no? E questo anche ci aiuta a capire poi la diversità e magari il capire un viaggio, no? Di una persona per necessità, ecco, quello dico appunto, no? Del viaggio per necessità di territorio, per lavoro, semplicemente per lavorare a volte, no? Per mandare avanti se stessi e una famiglia. Tante volte parte una persona dai luoghi che però ha responsabilità su altre 7, 8, 9 persone e è questo, no? Che aiuta anche a empatizzare e a capire come possono funzionare le cose in un luogo piuttosto che in un altro, un mondo, ecco, che sempre più poi non può nascondersi dietro la multiculturalità, no? Perché è esistente, c'è sempre stata, oggi viene anche documentata tantissimo. Credo che tu, no? Poi ne hai vista, hai fatto anche altri viaggi e ne stai vedendo anche in giro di mezclas, no? Si dice in spagnolo, no? Di persone che vengono da linee, cioè, incredibili di tradizione sangue.
1: In Asia centrale, ecco, sempre in Kazakistan, sempre il capotreno mi raccontava che loro contano le sette generazioni, contano le sette generazioni passate per vedere a quale clan appartengono, per tracciare tutta la loro stirpe. E in Cina una cosa che mi capitava spesso è: mi chiedevano: di che paese sei? Italiano. E poi mi dicevano: sì, ma di che etnia sei? E faccio: che cavolo ne so di che etnia sono? C'ho papà che è veneto, mamma che è siciliana, però in realtà è greca. E poi c'ho la nonna che è campana. E loro fanno: non hai un'etnia. Per loro, per i cinesi, è importantissimo. C'è il cinese kazako, c'è il cinese uiguro, c'è il cinese Han. E per loro è una forma proprio chiave per definirsi in uno spazio. Io sono cinese kazako e questo porta con sé, no, delle radici di valori storiche, culturali, che noi in Italia un pochino c'è sempre questa cosa, no, reazionaria di definirsi: no, io sono italiano e i valori dell'Italia sono questi. Quali? Quelli veneti, quelli romani. Siamo una mescolanza così grande, un paese di commercianti. Siamo un
0: Esatto,
1: paese di commercianti.
0: sì, no, ma è proprio quello, no, che ci ha fatto anche caratteristica proprio nel mondo, perché non siamo mai stati considerati, se guardiamo un pochino al passato, né mai bianchi, perché l'italiano è sempre stato considerato sicuramente non nel bianco, ecco, nord europeo classico, l'occidentale classico, e anche l'arte di fare arte, cioè che sia commercio, che sia cinematografia, che sia musica, è quello secondo me che dobbiamo mantenere, la nostra tradizione di fare famiglia ovunque, ci troviamo benissimo nel mondo anche per quello, no? Penso come.
1: E portiamo una bellissima eredità. Io ogni volta che parlo, che dico sono italiano, vedo anche una bella risposta da parte delle persone. Ed è una cosa che secondo me negli ultimi anni stiamo perdendo. Perché a livello, che ne so, le tradizioni musicali musicali di attori in Asia centrale, Adriano Celentano è un mito assoluto. Toto Cutugno è un mito assoluto. E sono tutte cose che ci portiamo 50-60 anni addietro e non si sta creando un ricambio, non c'è quell'italianità nel linguaggio dell'arte con cui riusciamo a veicolare anche la nostra identità artistica, culturale.
0: Sì, appunto, che lo facciamo benissimo e per gran parte del tempo anche senza parlare le altre lingue, era una cosa veramente incredibile, proprio con il linguaggio dei gesti, con 20-30 parole in inglese nel più dei casi o in spagnolo, magari per ecco, avvicinarci alle lingue più parlate. È così, perché vai a vedere anche in Brasile, cioè credo la grande proprio maggioranza anche di persone che venivano dagli inizi del Novecento è italiana, e così in
1: Sì.
0: Argentina. Ogni lingua poi dove stazioniamo, diciamo, impariamo, la familiarizziamo e la facciamo un po' nostra. È vero, c'è questa allegria che dovremmo mantenere e riproporre con le nuove generazioni per il mondo, assolutamente.
1: Io però di storia di famiglia ho il fratello di nonna che è emigrato in Brasile, il fratello di nonno è emigrato in Australia e mio padre che è emigrato in Argentina. Uno, due, tre.
0: Voglio
1: Capito, sì.
0: dire, ecco sì, mia madre era siciliana e anche noi, no, da parte sicula, così abbiamo tutta la parte in America, in Australia, tantissimi, zio lontano che non vedi più, che viene una volta ogni 20.

0: Leonardo Scarton qua, viaggiatore, ma tu prima di questo viaggio che ricordiamo Roma-Tokyo in bicicletta, ecco perché va ricordato, eri andato a scoprire, no? Prima andiamo su altri territori, adesso magari è uscito fuori Gaza Freestyle, tu a livello umanitario comunque sei sempre stato anche vicino a certe realtà e hai avuto altre esperienze ovviamente di viaggio, ecco prima del...
1: A Roma, diciamo, se tenti di frequentare comunque la vita, la società civile, ecco, certi ambienti escono fuori. Se un minimo di interesse al bene collettivo, insomma, è inevitabile, no, incrociarsi con certe realtà del mondo, come Gaza Freestyle.
0: Certo, assolutamente. Per me poi fondamentale è stata una conoscenza incredibile, e anche per il sostegno che provano e riescono in qualche modo a mandare o comunque oggi, sai, nella difficoltà totale. Allora, prima tu mi hai nominato una cosa delicata, ma adesso non è che vogliamo aprire una cosa troppo seria, però un tuo punto di vista sei conosciuto, la realtà, gli uiguri. Ecco, non se ne parla molto, sicuramente avrai approfondito, stando là, l'interesse che tu hai, no? Comunque è una cosa molto complicata, no? A livello di etnia, cioè ci sono presenti, hanno la loro identità, però...
1: Io quello che tendo sempre a specificare è che parlo di quello che ho visto, cioè ci sono situazioni che io mi posso immaginare per i report che escono dalle Nazioni Unite e insomma di tutto quello di cui si parla da noi. Che io ho visto solo in parte, in alcuni piccoli aspetti che adesso ti racconto e non ho visto in altri. Ossia, si va in uno spettro gigantesco di accuse che parlano di violazioni dei diritti umani, che secondo me ci sono, perché le ho viste, e genocidio degli uiguri, che è una fesseria gigantesca. Ok? Spiego perché, almeno dal mio punto di vista. E ho visto in tutto lo Xinjiang la popolazione uigura, la popolazione kazaka, la popolazione kirghiza, la popolazione cinese convivere insieme nelle stesse città, ballare insieme nelle piazze la musica uigura. E mi viene da immaginare che immaginare a Tel Aviv palestinesi e israeliani che ballano la dabka è un qualcosa di futuristico, fantascientifico e non so nemmeno se è auspicabile, perché potrebbe essere molto bello, ma non lo so. Quindi da quel punto di vista, diciamo, ho visto una società in qualche modo coesa ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere vedere, però ho notato dei campanelli di allarme. Dei campanelli di allarme che sono in particolare nella libertà religiosa, perché da quello che ho visto il tentativo del governo cinese, che è qualcosa che io riesco anche materialmente a comprendere, non a giustificare, è quello di controllare una popolazione di 1 miliardo di abitanti, appiattendone tutte quelle caratteristiche che possono essere caratteristiche nocive al regime. E quindi, mentre una differenza etnica, quindi nelle danze, nella lingua, nei costumi, non crea nessun tipo di problemi all'establishment, una differenza religiosa invece li crea, come? Per cui nelle moschee ci sono molti meno fedeli, e a me veniva vietato visitare le moschee, non solo da parte della polizia cinese, ma anche da parte delle stesse persone che quelle moschee abitavano. Io a Turpan provo a entrare in una moschea, il tipo mi guarda brutto e mi fa: no, tu qui non entri. Cavolo, nessuno mi ha mai detto sì, in Afghanistan ti dicono la moschea non la puoi visitare perché sei un turista. Però non c'è l'idea di non puoi avvicinarti neanche al luogo di culto.
0: Certo.
1: Non, e questo mi ha fatto molto molto strano. Quindi ecco, l'ho vissuta molto nel mezzo, nel senso. Mi sono allontanato completamente dall'idea che vivano in una società completamente repressa e schiavizzata, come sono le notizie che arrivano da noi, però allo stesso tempo ho visto molti campanelli d'allarme, soprattutto dal punto di vista religioso.
0: Ok, beh certo, comunque è un punto molto importante, poi ovviamente quello religioso, per quanto auspicabile poi effettivamente no, lo stare insieme ecco, tra religioni, culture, diversità, quello ovviamente è una cosa che speriamo no, il prima possibile si possa unire in tutto questo.

0: Siamo con Leonardo Scarton. Le persone fanno la differenza.
1: Sì, assolutamente. Vedi proprio come, appunto, senza necessità di lingua, senza necessità di comunicare a livello strutturato, due esseri umani che si incontrano e uno vede che un altro è in uno stato di necessità, se quella persona ha un minimo di empatia, l'empatia l'associo molto spesso alle campagne, perché nelle campagne i bisogni sono più alti, quindi si fa più affidamento sul prossimo e quindi è più naturale. Ho sempre trovato una mano, sempre trovato una mano, e questo ti fa venire voglia di darla. Poi questo è il grande insegnamento, che tu viaggiando ti senti un debito morale addosso incredibile, e tornando magari cose che non avrei fatto in città, perché avrei dato per scontato, in città ognuno va per cazzi suoi, per conto suo, e adesso invece nella mia nuova vita, una volta che arrivo in Giappone, voglio farci molta più attenzione. Mi piacerebbe portare un po' di mentalità delle campagne in città.
0: Certo, è comprensibile. Io per quello ho potuto fare una vita a Fuerteventura, appunto, molto più tranquilla, con meno cose, con meno comodità, soprattutto quando sono arrivato all'inizio. E là poi è veramente stato un riscoprire proprio anche il fare da sé, fare le cose, sai, non ci sono semplicemente, quindi le fai tu, le facciamo insieme, perché poi più delle volte, ecco, magari da solo proprio non le puoi fare, quindi c'è proprio bisogno, no, della socialità, dell'unione, dei punti di vista, e discuti e fai pace e poi ricontinui. È tutta quella cosa che poi alla fine, un po' per dirlo alla romana, ecco, ma ci capiranno anche gli altri, l'umanità si deve accollare, cioè nel senso dobbiamo passare anche per metterci a tavolino e vedere i punti di vista. Ci saranno punti che a tanti stanno bene, altri no, e viceversa, e superare in pace, no, questi momenti qua, come si fa poi quando c'è una comunità, un'unione, una criuda, dove nasce sempre un qualcosa di positivo, no?
1: Ecco, il grande problema, ora lo collego poi a un altro punto forse importantissimo dell'epoca in cui viviamo, è che tutti i grandi conflitti che sto vivendo, non ho mai attraversato paesi di guerra, però ho attraversato paesi in cui ci sono forti conflitti, soprattutto per le risorse. In Mongolia manca completamente la benzina, in Asia centrale ci sono problemi di desertificazione immensi, e tutti gli attriti, non parlo di guerre perché fortunatamente in questa parte di mondo ancora non ci sono, tutti quanti gli attriti vengono per il fatto che c'è sempre meno acqua, fa sempre più caldo, si torna sempre lì. Il punto principale è sempre l'acqua, sempre e comunque l'acqua. Per cui è vero, c'è un tessuto umano che è forte, che è solido, ma è molto facile creare nemici, crearci nemici a vicenda per accaparrarsi, no, la sicurezza nazionale, dell'approvvigionamento idrico, per consolidare la sicurezza del proprio paese, che è qualcosa che io, appunto, dal punto di vista politico posso pure sempre, come al solito, capire e non giustificare, come mentalità, però è qualcosa che non ci porterà a una soluzione comune, né individuale. E questo è l'unico grande ostacolo che vedo nelle società, nei luoghi che sto attraversando, ecco. Con delle piccole eccezioni, quest'anno tra Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan è stato fatto l'accordo di pace eterna, in cui hanno ristabilito tutti quanti i confini, i luoghi in cui, esatto, l'hanno chiamato così, e in cui si sono anche gestiti le risorse idriche della zona, cioè sono riusciti a sedersi a tavolino e dire: ragazzi, forse è il caso di metterci un attimo insieme, perché fino all'anno scorso i kirghizi e i tagiki si ammazzavano, eh?
0: No, per dire, ecco, quanto poi si possono fare progressi anche a breve termine, perché poi io dico sempre, a volte un progresso che per noi sembra sì, ma ci vorrà tempo, magari, sai, perché si devono abituare, bisogna capire che invece le nuove generazioni, quelle che ancora non conoscono queste cose, poi se le ritrovano già fatte, e quindi tu hai bambini e ragazzini di 10, 15, 18 anni che già si ritrovano, boom, la pace, e non hanno vissuto la guerra. Cioè, questa è l'umanità, credo io, il percorso, perché poi è ciò che ci lasciamo alle spalle, cioè il nostro percorso formativo, che comunque potremmo avere allo stesso tempo ragazzini di 15-20 anni che non hanno vissuto guerre, ma comunque i grandi che possono raccontargliele, per dire non ricadiamo là. E quindi, no? Penso che alla fine.
1: In in tutti i paesi di seconda, in cui la seconda generazione, le nuove generazioni sono in pace e i genitori sono in guerra, sono i paesi più pacifici che io abbia mai visto. Che è un po' il sentimento dell'Italia, perché l'Italia al tempo dei nostri genitori in guerra non ci voleva andare. Guarda come ci siamo ridotti adesso. Tutti i nostri nonni sono morti, non abbiamo più quell'esempio di vita e ci stiamo ripiombando oggi. Basta un
0: Assolutamente.
1: attimo.
0: Esattamente, anche quello, no? Poi la fragilità poi del percorso generazionale che si rinnova è quello, ma a noi piace vedere perché poi purtroppo ne abbiamo avuti anche troppi di esempi negativi di persone che invece si svegliano e nascono poi con la guerra e invece no, noi pensiamo che adesso è il caso, no? Di esempio positivo, no? Di vedere un palestinese che finalmente che nasca a Gaza. Senza la guerra, no? Cioè quel discorso là, cioè in poco tempo davvero a volte si possono raggiungere degli scopi incredibili a livello umanitario e anche no, parlando di quello che può essere una Global Summit Flotilla, no? Che sono persone indipendenti con barche loro o addirittura comunitarie che prendono e partono, cioè ci si può incaricare anche di sostenere. Una persona che è lontana da noi migliaia di chilometri e che non conosciamo, quindi cioè, si possono fare veramente delle cose fantastiche insieme.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E una cosa che a me, vabbè, dico sta cosa, a me mi chiamano Madre Teresa di Calcutta perché io quando incontro un israeliano ci parlo e ci provo a fare la pace, perché secondo me è una cosa, noi che non abbiamo quella rabbia giustificata di un popolo che sta venendo massacrato, siamo i primi che dovrebbero provare a tendere un legame per provare a far comprendere all'altro il nostro punto di vista. Il nostro punto di vista che poi, insomma, è quello di, ecco, spettatori terzi, se posso usare questa parola bruttissima. E per me la cosa che tendo sempre a marcare è, ragazzi, vi rendete conto che siete voi nella posizione di far finire queste atrocità perché siete voi nella posizione di potenza. Se c'è qualcuno che può far finire tutto ciò, siete voi, non sono i palestinesi. Ma i palestinesi ci odiano. Perché? Perché sono nati in guerra. Se tu fai nascere un palestinese in pace, con il tempo, non dall'oggi al domani, ma con il tempo non succederà.
0: Assolutamente, Leo,
1: Che ne
0: assolutamente.
1: so, tu prendi il vietnamita e il cinese, e il nord del Vietnam, la Cina invase il nord del Vietnam per aiutare la Cambogia. Certo c'è astio tra i due popoli, però si sono ammazzati 40 anni fa. E adesso vivono in pace. Basta una serve una generazione. E la prima mossa la deve fare sempre, sempre, sempre chi ha il coltello dalla parte del manico.
0: Potere che a volte ricevono le persone senza neanche merito, senza una storia dietro, no? Allora è importante che ci siamo noi anche per gli altri, ecco, che ci siano quelle persone là che in questo caso è la maggioranza, diciamo, che si uniscano alla minoranza. A quel punto, ecco, là il problema non esiste più.
2: C'est Victoria, née il y a 14 printemps, dans un village près de Salta, dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes

0: Eccoci qua con Leonardo, appunto tornando, stavamo parlando di argomenti ovviamente interessantissimi e dopo averci insomma fatto viaggiare un po' con lui, perché no, questo dobbiamo dirlo, si continua, ecco, ci stavi raccontando una cosa molto molto interessante.
1: Mi parlavi del ruolo che abbiamo noi uomini nel rapporto tra sessi, no? E io lo vivo molto all'interno di questo viaggio, sia poi con altre viaggiatrici, perché io incontro viaggiatrici donne in solitaria che vanno in bicicletta e stanno facendo la stessa identica tratta. E su questo ci sono due cose per me fondamentali da dire. Uno è che mi appiccico con un sacco di gente online per una leggera sfumatura di significato su cui, insomma, è un pensiero molto con molte criticità e su cui secondo me ho ancora tanto da riflettere, però su cui mi voglio esporre e dire ciò che penso. C'è un'enorme differenza tra dire che un uomo ha un privilegio enorme in confronto a una donna nel fare questo tipo di viaggi, contro dire beato te che sei un uomo, una donna questo viaggio non potrebbe farlo. E ti provo a spiegare un po' a raccontare, secondo me, qual è la sottigliezza di significato. In un caso è dire, guarda le nostre difficoltà che abbiamo in questo mondo, generate da voi uomini. Guarda in che posizione di vulnerabilità siamo. E l'altra è dire, guarda quanto siamo impotenti nel fare certe scelte di vita. Sono due cose completamente diverse. Tu parlavi prima dell'ispirare le nuove generazioni, no? Di che tipo di messaggio trasmettere a chi viene dopo di noi. Un conto è trasmettere a una donna, tu questa cosa non la puoi fare perché sei donna. E un conto è dirle ci sono dei rischi, ma ci sono tantissime donne che hanno avuto la capacità di farlo, quindi se tu vuoi farlo e hai tutto il privilegio economico per poterlo fare, una struttura familiare, una struttura sociale che te lo permette, è una scelta.

0: di vita che tu puoi fare. Detto questo, poi noi dal nostro vissuto, quello che dobbiamo secondo me fare in quanto uomini, ma è una cosa che ormai almeno nelle persone che ascoltano questo tipo di trasmissioni, che già entrano in questo tipo di mentalità, sappiamo, è quello di dover sempre supportare qualunque donna sceglie di affrontare questo tipo di vita e evitare di stare lì addosso e dire: ma non c'hai paura? Ma perché stai a fare sta cosa? Tentare no? Perché già lo ricevo io da uomo di dirmi: sei un idiota che fai questo tipo di viaggio, la Farnesina ti dovrà venire a prendere, ti ammazzano e ti rapinano i terroristi in Cina, me l'hanno detto. Ho fatto: quali terroristi in Cina? Vabbè, figurati una donna quante ne può avere. Io ne ho incontrate tanto, ho viaggiato con una ragazza spagnola, ho incontrato una ragazza polacca e tutti mi dicevano la stessa identica cosa. Quotidianamente venivano bastonate sul fatto di: una donna da sola non può fare questo tipo di viaggio. No, sempre nello spostare la responsabilità su di loro, piuttosto che portarla su di noi, di dire come possiamo aiutare queste persone ad affrontare questo tipo di viaggio. E questo è
1: il mio pensiero. Guarda, sono assolutamente d'accordo, anche perché poi io ne ho conosciute di persone, ma anche di 20 anni, 22, 23, che hanno viaggiato da sole, andavano anche in posti... così un po' che la gente no diceva no, non andare là perché il quartiere di Buenos Aires, perché figura di una donna adulta giamaicana, cioè scusa italiana, che è andata in Giamaica a Kingston, del mondo reggae, no, del nostro mondo che trattiamo a livello musicale, gli stessi del gruppo gli dicevano no, non andare da sola, dove no, perché lei voleva andare a vivere in Giamaica. Io poi sono arrivata e non ho avuto mai un problema. Dice, ho conosciuto delle persone che già magari avevo dei contatti e insomma la vita è andata avanti, non è che a Roma non si rischia, ecco, se vogliamo.
0: Esatto, esattamente, cioè si parla sempre dei pericoli che ci sono là fuori, quando molto spesso in casa nostra abbiamo situazioni ben più drammatiche. Uno. Due, e una cosa che a me mi piace sempre sottolineare, di cui io sono profondamente invidioso del genere femminile, è una cosa per cui provo una profonda invidia tra le tante cose di cui invece dico no, regà, che accolli che ci avete, ce n'è una, che è quella del sentimento di sorellanza che c'è tra donne. Cioè, una donna che viaggia incontrerà sempre un'altra donna che, sapendo i rischi che corre, tenterà in tutti i modi di tutelarla. Mentre magari è vero di uomini buoni nei confronti di altri uomini, io ho avuto tantissime belle esperienze, nessuno ha mai provato a incularmi, ed è una cosa molto bella, però capita, tra donne, da quello che ho sentito di esperienze di altre ragazze, capita molto meno. Cioè, è sempre una premura nel far sentire altre donne al sicuro, proprio perché tra di loro sanno le vulnerabilità che corrono. Ed è una cosa che io invidio tantissimo al genere femminile.
1: Perché secondo noi siamo finiti su questo, vabbè, adesso ricontinuiamo poi col viaggio, ma il discorso è che noi diamo, secondo me, sempre, perché dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, perché ci siamo nati dentro, e quindi anche noi che magari abbiamo una mentalità sicuramente diversa, ma siamo parte poi di questo, ecco, diciamo privilegio, ma a volte è il limite di: ah no, diamo per scontato, sei uomo, tu non hai bisogno di chiedere niente, perché no, non ci aiutiamo, no, sì, oh grazie, pacca sulla spalla, no, cioè diamoci un bel abbraccio, prendiamoci, baciamoci anche, quello che ti voglio dire, cioè mostriamo i nostri limiti, anche la nostra sensibilità, e quando lo facciamo noi magari appunto abbiamo potuto poi esternare questo, perché quando sei all'estero hai momenti più borderline anche nella vita, perché non hai sicurezze dietro e tu lo stai vivendo in questi mesi di viaggio, esce fuori questa sensibilità e scopri che
0: è vero.
1: No, aprirsi, guarda, la gente ti capisce. Oh.
0: È vero, l'apertura, la vulnerabilità in tantissimi uomini che vivono all'estero, la vedo molto di più, molto più naturale, proprio per il fatto perché abbiamo bisogno di creare un contatto umano, mentre magari io, vivendo a Roma, ho più la necessità, no, di difendere il mio spazio, difendere il mio territorio, la mia quotidianità, e quindi non avere influenze esterne, non far vedere quanto sono debole e vulnerabile. E invece quando ti metti là fuori, che vai a vivere da solo in un altro paese, a chi lo vuoi far credere che non sei debole e vulnerabile? Stai da solo.
1: Non hai otra, si dice in spagnolo, non hai otra.
0: Esatto.

0: Ricordiamo Leonardo Scarton, viaggiatore, sta facendo Roma-Tokyo, così ha deciso, dice, sai, in bicicletta, perché comunque a me pedalare piace, e quindi io a Tokyo, a me il Giappone piace, poi si dà il caso che ho una moglie proprio di quelle parti là, e perché no? Andiamo così.
1: Fosse stata cinese mi sarei fermato in Cina. Mannaggia lei che è andata proprio nel posto più lontano di tutti. Sì.
0: Senti, con lei
1: L'8
0: come
1: novembre adesso
0: nasce?
1: sia.
0: Scusami, dico, come nasce il rapporto con lei? Com'è stato bello? Non so se vuoi raccontarci qualcosa.
1: Ho studiato in un semestre in Giappone, in Erasmus all'università, e ci siamo conosciuti lì. Ecco, questa è una cosa strana forte. Era il 2018 e siamo stati insieme 3 settimane, proprio il tempo di neanche di sapere i nostri nomi. E però rimanevamo molto affezionati l'un l'altro, quindi ogni tanto continuiamo a scriverci, ci mandiamo delle cartoline, ogni tanto ci mandavamo dei regali dall'Italia, dal Giappone, così. Finché nel 2022 lei non mi scrive, mi manda un messaggio e mi dice: "Guarda, sto venendo a vivere molto più vicino da te perché mi hanno preso per un contratto di 2 anni lavorare". Era il 2022, faccio: "Dove ti hanno preso vicino a me? In Italia, in Spagna, a Milano, in Germania?". "Mi hanno presa negli Emirati Arabi Uniti, io vado a vivere a Dubai". Dubai era l'ultimo posto in cui io sarei pensato di capitare in vita mia, perché giustamente tu vai. È un posto per cui, soprattutto in Italia, vedo, c'è tantissimo pregiudizio, anche pregiudizio motivato, e mo te racconto un po'. E quindi in quel periodo escono i biglietti con Wizz Air, la compagnia polacca,
0: Sì.
1: e a 50 euro per Abu Dhabi, da Roma ad Abu Dhabi. E mi sono cominciato a comprare tutti i biglietti, ho iniziato a comprare tutti i biglietti. E vado un mese, una settimana al mese, una settimana ogni 2 mesi, inizio a vivere con lei. Ok. Lì vedevo, ecco, ho invitato tantissimi amici di Roma, gli ho detto: "Venitemi a trovare perché è un'esperienza interessante, vedete molte cose". No, io a Dubai ci vengo perché è una città fondata sullo schiavismo e fondata sullo sfruttamento dei lavoratori, tutto vero, ok? E con un però, il melting pot, cioè la quantità di culture diverse che tu puoi andare a conoscere, con cui ti puoi interfacciare, se non vai nella Dubai turistica dell'Ovest, in Marina, Burj Khalifa, dove ci stanno i russi, gli inglesi, i banchieri, i finanzieri, eccetera, ma vai invece nella Dubai della gente che lavora, indiani, pakistani, afghani, iraniani, c'è di tutto e di più, inizi a conoscere tutta sta gente, la loro cucina, le loro culture, l'apertura che loro hanno nei tuoi confronti. E quella è stata la prima volta che io mi sono interfacciato col mondo dell'Asia. Per quello io consiglio tantissimo di visitare soprattutto la parte orientale della città, dove c'è la classe lavoratrice del paese. Con Sayaka siamo stati molto bene lì perché abbiamo. Lei aveva un buon lavoro, quindi venivamo anche da una condizione estremamente privilegiata in cui vivevamo lì, però poi ci potevamo interfacciare invece con le persone con cui ci piaceva stare, quindi appunto amici del Kerala, perché tutti gli indiani di Dubai sono musulmani, quindi del sud del Kerala, e amici, amiche filippine, una spagnola di Fuerteventura, avevamo nepalesi, sì, di tutto e di più. E nel
0: Un'amica de
1: 2024 poi
0: fuerte, oh,
1: scade il
0: grande,
1: contratto,
0: non è
1: amica de
0: facile.
1: fuerte, io manderò il video.
0: Por favor, un saluto, mandate il video.
1: Nel 2024 sapevo che le sarebbe scaduto il contratto, e quindi è stata lì che mi è partita poi tutta quanta l'idea di dire: "Ok, mettiamoci i soldi da parte per questo viaggio, perché so che poi lei vorrà rimanere a fare questo lavoro, quindi dovrà fare un anno di studi per passare poi l'esame per andare a tempo indeterminato". Per cui ci siamo poi organizzati, sono andato a vivere in Giappone e lì mi ha ospitato per un anno la sua famiglia in campagna, che ha un ristorante di sushi. Cioè il padre è uno chef, in un ristorante a conduzione familiare, che mi ha insegnato a lavare i piatti, perché imparare a fare il sushi è una cosa impossibile. Ti prende il pesce, ta ta ta ta ta ta, te lo apre in 2 secondi, ci ho provato, ma con scarsi risultati. La cosa bella, ecco, di andare a vivere lì con lei è stato che fin da subito sia lei, le sue amiche, la sua famiglia si sono mostrate subito incredibilmente aperte con me, che è la cosa più difficile, soprattutto per un paese chiuso come il Giappone nei confronti dello straniero, in cui negli ultimi anni sta succedendo, cioè un accanimento nei confronti dello straniero impressionante. e hanno eletta Giorgia Meloni del Giappone l'anno scorso. Cioè, manca solo la cancelliera tedesca, abbiamo fatto il trio delle meraviglie, capito?
0: Una paura, lo diciamo in romano perché arriva meglio.
1: Cerchiamo di esorcizzarlo. E invece loro fin da subito mi hanno fatto sentire a casa, che è stata proprio la ragione per cui ora ho scelto di andare a vivere lì. Perché se hai una comunità, hai tutto. Non ti serve nient'altro.
0: No,
1: E
0: ti
1: così ci
0: pare
1: siamo
0: poco.
1: conosciuti.
0: Insomma, mi sembra una bellissima conoscenza, tant'è che poi ecco, da questa convivenza hai conosciuto, hai iniziato a conoscere una cultura e ti sei innamorato, no? Tu prima di conoscerla avevi comunque una, anche perché ho molti amici, no, con la cultura giapponese, sono in, diciamo in fissa, ecco, ho detto anche
1: Sì,
0: questo
1: sì, sì.
0: così alla romana, tu avevi questa o no? Era così, è nata dopo, diciamo, questa per la cultura.
1: Tu sei di Roma, del Lazio?
0: Sì,
1: Sì.
0: certo.
1: Ce l'hai Super 3.
0: Beh, Sonia, no?
1: Io non sapevo, esatto, io non sapevo che era un canale regionale, che ci avevamo soltanto noi del Lazio. Non lo sapevo.
0: Anche
1: E
0: io.
1: infatti, no, esatto. E infatti tutti quanti noi stiamo in fissa con non i manga, gli anime che si guarda mia moglie, ma gli anime che si guardava il padre. Io parlo col padre dei cartoni, parlo degli Attaman, perché lui lo conosce il padre, lei non lo conosce, perché a noi ci arrivava la roba in ritardo. Quindi sì, sono stato esposto, ma come tutti i ragazzi della nostra età, ragazzi, uomini ormai, signori di una certa età.
0: Ormai siamo grandicelli, quanti anni hai
1: Eh
0: tu?
1: sì, no, 29, dai, ancora l'anno, ancora l'anno.
0: Allora, prima degli ENTA c'è tempo. Questo, ti stai godendo anche per questo, immagino, questo viaggio, perché dici
1: Sì,
0: mai
1: lo volevo fare prima dei 30, ce l'avevo proprio come...
0: Ok.
1: Assolutamente sì.
0: Senti, per l'attualità, visto che comunque sarà ascoltata, ecco, a breve questa intervista, dove ti trovi, il percorso che hai fatto ultimamente, quanto ti manca, diciamo, dove siamo messi?
1: Oggi che è il 27 agosto, un sabato, ok, sab venerdì, ok, e sono a Ulan
0: 28, oggi è 28 agosto
1: Bator. Venerdì 28.
0: in Italia, ci siamo.
1: Ok, e sono a Ulan Bator, nella capitale mongola, e sono arrivato qui dopo 12.000 km e passa in bici, e sto scendendo adesso per il deserto del Gobi per entrare in Cina. Dalla Cina dovrò arrivare al confine con la Corea del Nord, dove per ovvie ragioni non si può entrare. Tra parentesi, una persona mi ha dato il numero dell'ex senatore Antonio Razzi, amico di Kim Jong-un, in caso lo volessi sentire per farmi entrare in Corea del Nord. Ne ho parlato con mia moglie, mi ha detto io divorzio. Ho fatto, ok, evitiamo. E, no, scherzi a parte, arrivo al confine della Corea del Nord. E per prendere poi un traghetto per saltarla e arrivare in Corea del Sud, e dopo aver attraversato la Corea del Sud, fare tutte quante le campagne giapponesi è una cosa che vorrei stare il più lontano possibile dalle città, perché poi la mia idea per l'anno prossimo è proprio lavorare in quell'ambito lì, visto che il turismo italiano in Giappone non ha mai avuto un'esplosione. Già prima ci si andava molto. Adesso qualunque italiano senti deve essere andato in Giappone una volta nella vita, e fanno tutti Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima, le solite cinque città. La mia idea è proprio dire, ragazzi, vi porto in campagna, usciamo fuori da questi circuiti, andiamo a vedere anche come sono diverse le persone, perché avendo più tempo, avendo delle comunità, sì, c'è l'invecchiamento della popolazione che è peggio che in Italia, quindi anche lì che si sgretolano, però che comunque mantengono delle radici solide, culturali e anche comunitarie. Andiamo a vedere loro che cosa fanno. Vicino a casa nostra noi abbiamo il distretto della ceramica, il distretto del legno, il distretto dei coltelli. C'è una quantità di cose che si possono conoscere, imparare, che in una città, vedi, in una città vai a vedere l'attrazione turistica e poi te ne torni a casa dopo che ti sei fatta la foto. Mo, non voglio metterla così per tutti, però è quello il viaggio, no? Nella campagna c'è ancora, ancora lo studio della tradizione. A me mi piacerebbe tantissimo avere un falegname di Roma, italiano, che vuole venire a vedere l'arte del legno in Giappone, una persona che studia cucina che vuole venire a vedere i coltelli, una persona che fa ceramica che vuole venire a entrare in contatto con la ceramica, cioè uno che ha il birrificio che vuole andare a vedere la fabbrica dei sakè. È questo che
0: Certo.
1: mi piacerebbe fare per mettere in contatto i due popoli.
0: Guarda, che ha anche un nome perché lo fa una mia amica che lei tratta appunto con le Americhe, l'Italia, e ha un ecovillaggio adesso fondato in Italia e ha fatto tutto, sai, ha scoperto prima le culture là, ha vissuto là. proprio con gli indigeni anche, è lo scambio dei saperi.
1: Scambio di saperi, ok.
0: Sì. Poi ti manderò il contatto perché è super
1: Grazie.
0: interessante. Sì. Ed è una cosa che funziona tantissimo perché le tradizioni che hanno a volte vengono, lei invita anche qualche persona proprio magari dall'Ecuador, sai, dalla Colombia, in Italia e a volte ovviamente anche italiani vanno là e tutto così poi si è creato questo ambiente multiculturale dove tanti europei insomma scambiano, è diventato più multiculturale e devo dire che è incredibile perché a noi poi che siamo appunto degli entusiasti come gli spagnoli, come i portoghesi, i greci, eccoci, non ci sembra vero, no? Perché oddio, ma si fa così, ma che bello, e loro uguale, no? Quando magari puoi insegnargli qualcosa per fare più rapida, non sai, i trucchetti, i nostri famosi
1: Sì.
0: trucchetti.
1: Io vedo la fascinazione che loro hanno per delle cose che per noi sono veramente fuori dal mondo. Che ne so, in Giappone, tantissime persone si sposano con due tipi di matrimoni. Uno è il matrimonio buddista o shintoista, a seconda del credo della famiglia, e l'altro è il matrimonio finto cristiano. Affittano delle chiese finte, col prete finto che gli fa la benedizione finta. È un lavoro che io posso fare perché sono europeo.
0: Dai, c'ha
1: Andare a far prete il fine settimana, manco un
0: certificato, dice,
1: battezzato.
0: guarda, sono cattolico perché sono europeo.
1: Capito? Mentre per noi, ad esempio, io sono affascinato dalla casa della nonna di Sayaka, tutta quanta intagliata in legno, col tavolo in legno, con tutti quanti dipinti. E faccio, ma sta casa ci avrà 300 anni? No, è degli anni 60. Faccio, ma è una casa bellissima. No, è una casa normale, ce l'hanno tutte le mie. Abbiamo, ecco, due luoghi così lontani, hanno una fascinazione così grande l'uno per l'altro, che però abbiamo solo nei confronti di alcuni paesi perché c'è quell'ideale, no? Di mazza quanto è figo il Giappone. Io parlo io per primo che non so nulla di sto paese. Tu ce l'hai la fascinazione per il Bangladesh? Siamo pieni di bengalesi in Italia? Oh, non so una cosa, non so una cosa, capito? E ci sono tantissimi aspetti che invece mi incuriosirebbero molto. Ho in programma di andare in Bangladesh un inverno, quando sarà, perché voglio cercare un bengalese che mi fa la carbonara in Bangladesh. Mo' lì non si mangia il maiale, quindi devo scegliere un altro piatto. Però con il fatto che in tutte le nostre cucine abbiamo cuochi bengalesi, secondo te non ci sta a Dhaka qualcuno che ti sa fare la pasta fatta come uno chef in Italia?
0: C'è,
1: Io
0: c'è.
1: questi sono gli scambi culturali che voglio vedere.
0: Ha voglia, voglia, ma anche le fusioni che troviamo, no? Poi anche quando noi appunto troviamo, poi magari ti fai lo spaghetto, ti fai il rigatone con, che hai visto una cosa, la cucinava dall'altra parte del mondo, dice, vabbè, ma sai che il
1: Oh,
0: sapore è buono,
1: voglia.
0: facciamoci una pasta con questo bel sapore. No, questi sono gli scambi culturali veramente che ci piacciono in tutti i sensi e possiamo viverli.

0: ricordiamo appunto Leonardo Scarton, siamo qua anche per questo viaggiatore, sta facendo, lo ricordiamo appunto, questo viaggio in bicicletta Roma-Tokyo, partendo da Roma, dalla città poi, no? Ne hai viste tanto, hai avuto sicuramente vari momenti che ti ricorderai per sempre di questo viaggio,
1: Giorni.
0: sicuramente, ma quando si viaggia è la cosa, il fattore secondo me determinante è l'improvvisazione. Che sappiamo bene che poi no, tu, ecco, questo va detto perché non abbiamo parlato delle condizioni, ma viaggiando per tanti mesi, vento, pioggia, grandine, paesi, cioè con fortissimo vento, ma hai visto qualsiasi condizione meteorologica in bicicletta, ecco.
1: Sì, mi è grandinato in faccia, ho avuto i fulmini, saette, quello che ti pare.
0: cioè, ok.
1: E bisogna, da quel punto di vista, per come la vivo io, ci sono tantissimi viaggiatori che hanno ognuno uno stile di viaggio diverso e ognuno estremamente rispettabile perché, che ne so, c'è gente che viaggia con 60 kg di bagaglio, io incluso la bici ce n'ho 25, quindi sono molto più vulnerabile a determinati aspetti. Amici che viaggiano con 50-60 kg non se li guardano nemmeno le previsioni meteo del giorno dopo perché qualunque cosa gli capita sono pronti. Per me no, per me è diverso, io la devo evitare la grandinata, lo devo evitare il vento laterale perché ho la bici leggera, se c'è un vento laterale a 60 km/h mi spazza via, ok? Per cui c'è molta improvvisazione nelle scelte, giorno per giorno, le persone che incontri, dove piazzare la tenda a livello umano, mentre a livello territoriale c'è tantissima pianificazione. Serve per me almeno per come sviluppo io il viaggio una conoscenza proprio quantomeno della geografia, proprio dell'orografia, proprio di come sono le valli, le montagne, di dove, qual è la strada migliore da prendere, molto importante.
0: Certo. No, immagino, ma io parlavo anche dell'improvvisazione, quella lì appunto quotidiana, del trovare il posto dove dormire, poi no, nel trovare la famiglia, l'accoglienza, no? Anche questo credo, ecco, sia un punto fondamentale poi, no?
1: La cosa. Ecco, io cerco sempre, no, che ne so, nelle yurte qui in Mongolia, mi fa sentire più a mio agio, anche soprattutto per il vento, per non avere la tenda che mi svolazza, visto che nella steppa non c'è assolutamente nulla, avvicinarmi a una famiglia di nomadi e chiedere sempre di mettere la mia tenda fuori dalla loro yurta per fare da scudo col vento. E spesso ti capita invece che loro ti invitino dentro, che ti offrano il latte, il formaggio, eccetera. E è da non tanto, dall'Uzbekistan, che ho capito che pure io devo portare dei doni. Visto che non c'è, cioè lo scambio economico, sì, a volte succede nei luoghi più, soprattutto nei luoghi più sviluppati al turismo, ma in questi luoghi ancora remoti è molto, molto comune avere proprio questa condivisione del cibo, questo sedersi a tavola e mettere insieme quello che si ha, che è la parte preferita proprio del viaggio. Perché
0: Vero.
1: poi ti fanno vedere come si mangiano le cose. Cioè, una cosa che mi ha fatto impazzire, provala, se hai occasione, e prendi il tè caldo, il formaggio e lo zucchero. Prendi il formaggio, lo intingi nel tè caldo e poi lo intingi nello zucchero. E cioè lo zucchero che si attacca al formaggio, te lo mangi. È una cosa spettacolare,
0: Wow, ecco, e queste sono
1: spettacolare.
0: appunto.
1: Che impari solo in quelle circostanze.
0: Esatto. E un ricordo, siamo in chiusura, già, insomma, abbiamo fatto una grandissima chiacchierata. Hai un ricordo, un aiuto, una sensazione anche che hai vissuto, che ti è rimasta tra le tante, ovviamente, che hai, una cosa istintiva che ti viene.
1: In Turchia ho incontrato un ragazzo che mi ha ospitato, che viveva in una valle davanti al mare, vicino ad Antalya, lungo la via Licia, e anche lui aveva girato mezza Europa, la Turchia e l'Asia centrale in bicicletta, un turco. E mi ospita a casa sua, e la mattina alle 6, lui, cioè la sera prima, mi dice che la mattina dopo alle 6 all'alba andava a fare la cerimonia del tè in spiaggia, perché 2 o 3 volte a settimana si andava a fare la cerimonia del tè. Quindi ci facciamo questa cerimonia del tè all'alba, che è stato un momento per entrambi, più per me che per lui era consuetudine, ma per me molto toccante, perché gli chiesi che cosa lo aveva spinto a fermarsi per mettere le sue radici là. E lui disse: io sono sceso in questa valle, l'ho vista e mi sono sentito a casa. E in quel momento ho deciso che il mio viaggio si sarebbe fermato qui. Ed è una sensazione che io ancora fatico a comprendere, perché io forse una destinazione già ce l'ho, o comunque non ho, ecco, non ho avuto quel tipo di esperienza lì, ma è qualcosa che mi ha profondamente affascinato. Sapere che un essere umano può avere queste sensazioni irrazionali, no? In qualche modo, che non ti spieghi con la logica, di come l'uomo e il territorio, l'essere umano e il territorio riescono a comunicare in una maniera così profonda, anche se così sottile. Penso questo sia stato forse uno dei ricordi più belli del viaggio, degli
0: Wow.
1: insegnamenti almeno che io ho avuto.
0: Certo. Sì, mi hai ricordato perché effettivamente è così, poi quando trovi un luogo anche a livello spirituale, poi ti senti connesso anche per tranquillità mentale, per territorio, è una cosa che secondo me va molto con l'amore, no? Che è una cosa che non decidi ma lo senti, ecco. Avendo sperimentato appunto, ripeto, tanti anni, 10 anni là a Fuerte, comunque là bisogna anche capire che non c'è appunto quella città, non c'è molto tempo per pensare, no? Per capire, guardare semplicemente il cielo, le stelle, la sera, e ti porta, c'è la luna che si vede più vicino, cioè ti porta tutto anche a livello spirituale. Quando un po' entri e capisci che è un po' il tuo mondo, io credo semplicemente, ecco, per farla breve, dobbiamo avere semplicemente l'occasione di poter pensare, di stare con noi stessi. No, non so come la vedi tu, per poi anche noi sapere di più e relazionarci agli altri in maniera migliore.
1: La cosa, ecco, sempre con le persone con cui mi interfaccio online, un commento che ricevo spessissimo è beato te che c'hai il tempo, io il tempo di fare sta roba non ce l'ho. No, cioè beato io che ho avuto la condizione economica di poter partire. Il tempo ce l'abbiamo tutti. Il tempo
0: Tutti.
1: è l'unica cosa che abbiamo è quella.
0: Sì.
1: Poi c'è il substrato economico, gli impegni familiari, c'hai una mamma che sta male, c'hai un figlio, c'hai un mutuo, c'hai una casa, sono quelli gli impegni che ti sottraggono tempo, ma l'essere umano parte da una situazione in cui il tempo ce l'ha e poi ogni cosa della vita glielo sottrae. Però non esiste che un essere umano non ci abbia tempo.
0: No, anche
1: È una
0: perché
1: sfumatura
0: secondo
1: di
0: me.
1: significato, però.
0: Sì, no, vabbè, perché comunque poi ce la scegliamo e non ci siamo resi conto della vita che abbiamo scelto con gli anni che passano e quindi diventa tutto normale, no? E dice, beh, io ho già quel lavoro là, come faccio a levare dal lavoro, ma c'ho già la famiglia. Fortunatamente anche questo non vuole essere una critica, ma semplicemente ecco un consiglio a prendersi del tempo per pensare, poi i cambiamenti si fanno, ognuno ha i suoi tempi, le cose abbiamo visto e sicuramente anche tu lo possiamo dire e testimoniare insieme. Persone a 40-50 anni andare via con le famiglie e cambiare vita, andare all'altra parte del mondo. Quindi comunque è fattibile, cioè esistente come possibilità.
1: Assolutamente. Sì. Ho incontrato una famiglia che viaggiava con i figli, figli di 10 anni nati per strada, e una famiglia svizzera, quindi mi sono immaginato magari un substrato economico che gli poteva permettere di fare quel tipo di vita, però che stavano in viaggio in bicicletta da 30 anni, ok? Una scelta di vita. Un'altra, sto signore che con gli amici, due amici erano friulani, non mi ricordo. E è andato in pensione, il giorno in cui è andato in pensione ha detto prendo e me ne parto un anno in bicicletta, allenato sicuramente, quindi con la possibilità di farlo, però cavolo, scegliere di farlo a 67 anni è. E un'altra, l'ultima cosa, mi ricordo sta vecchietta in Giappone, ultra novantenne, che era diventata cintura nera di karate, l'ho vista in un'intervista. E gli fanno da quanto pratichi il karate? Ho iniziato a 76 anni,
0: Un
1: capito? Sì.
0: rispetto enorme per questa signora e anche per tutte le altre persone che hanno deciso di farlo, quindi no, veramente bellissimo, perché sono esempi di alternativa, cioè nessuno si mette sul piedistallo a dire io sono l'esempio, no, io dico sempre esempio di alternativa che le cose si possono fare.

0: e che magari prima si vedeva di più, ovviamente bellissimo, è da farlo ancora oggi attraverso il libro, poi attraverso i film. No, adesso in questa parte vediamo il lato positivo anche dei social network, si possono vedere le persone come te, come Leonardo Scartone, appunto viaggiare, dire io ho la mia ragazza là, è tutto il mio percorso, la mia storia, ho deciso adesso di prendermi la mia bicicletta, mettermi 25 kg a cavallo, partire con la mia bici e arrivare a Tokyo. Nel frattempo conoscere culture, gente, persone, modi di fare, avventure, insomma, è bellissimo così, credo.
1: Sì. Poi, ecco, detto questo, sempre mi si chiede e quale sarà il prossimo viaggio? E dico, no, il prossimo viaggio non c'è, nel senso, viaggiare non è che è la mia identità, certo è una cosa che mi piace, ma io sono comunque, voglio essere tante altre cose, voglio fare altri progetti di vita, non mi voglio fermare lì. Ora, tornando in Giappone, l'idea è di fermarmi con mia moglie, costruire la mia comunità, trovare un rapporto col territorio, tutte le cose a cui ho dovuto rinunciare per fare quello che sto facendo ora, qualcosa di stupendo, meraviglioso, e mi porterò tutta la vita, però poi c'è tutto il resto.
0: Come no, certo, coltivare, no? Anche le proprie passioni e
1: Esatto.
0: amori.
1: Non leggo un libro da 9 mesi,
0: Ecco,
1: capito? Ci stanno
0: certo.
1: tutte quelle cose che
0: Sì.
1: non... a cui devi rinunciare.
0: Ok, dai, dai, comunque in chiusura, perché adesso stai arrivando, non ti manca tanto, invece quanto ti mancherà più o meno? Dai, così almeno diamo una.
1: 3.500 chilometri, 2 mesi e mezzo. Perché
0: Dai, dai.
1: mi fermo con la mamma a Pechino, mi viene a trovare mamma a Pechino tra un mesetto.
0: Beh, mi sembra un ottimo riposo questo tra i migliori.
1: Dai, dai.
0: Meritato, questo dobbiamo dirlo.
1: Io se mi porta il pecorino, gli chiedo.
0: Puoi scegliere una cosa tu, pecorino?
1: Pecorino, pecorino. Fave e pecorino.
0: Ai ai ai, che bontà. Sì. Io penso una volta per raccontare in chiusura degli scambi, abbiamo ecco, poco tempo, ma ce la facciamo. Avevo ancora una casetta a Roma, prima l'avevo appena lasciata, quindi la dovevo ancora lasciare, però avevo disponibilità, quel periodo era vuota, mancava poco a lasciarla. Due amiche argentine, dico vai, andate là, non se spendete soldi, tanto dopo un po' la dovrò chiudere, insomma, andrà altre persone. Sono andate là, però mi ritornano con un pezzo così enorme di parmigiano reggiano buono, fresco, quello di 18 mesi, 24, non so, a me mi hanno fatto felice, ho detto guarda, un regalo migliore non me lo potevate fare come scambio.
1: Esatto.
0: In chiusura, Leo, grazie Leonardo Scarton per la chiacchierata, per i viaggi che ci hai fatto fare, per la conoscenza anche, o comunque, capito, ispirare le persone ad approfondire le culture. Grazie davvero per la chiacchierata.
1: Un piacere, Stefano. Ciao.

Oddio, cosa succede? Il bello di rientrare in diretta, vediamo se beccano. Questo è il balance, questo qui è un po' migliore. Hola, benvenuti, ben ritrovati a tutti ragazzi, questa è la decima nuova stagione di Night Toys, ben 10, iniziato il 14 febbraio 2018. Se avessimo iniziato a settembre andavamo nel decennale giusto, diciamo manca qualche mese, solo perché proprio era stata rifondata lì Radio Città Aperta. E va bene, e allora eccoci qua, ben ritrovati, c'ho la cuffia che mi frigge, non riesco a capire il perché, ma adesso chissà, forse adesso va un po' meglio. E allora, ben ritrovati, non va meglio per niente, però insomma cerchiamo un attimino di trovare il quadro, sapete, dopo un mese di assenza, anzi avrei dovuto iniziare la settimana scorsa, e invece causa problemi casalinghi dovuti a mamma che si è rotta il famoso piatto tibiale, ho dovuto rimandare la partenza di Night Toys, anche il ritorno a Roma. Comunque, eccoci qua, ben ritrovati. Questa è Night Toys, signore e signori, decima stagione. Dario Pizzetti con voi al microfono, radiocittaperta.it, la nostra radio, il nostro sito dove poterci ascoltare e anche vedere, sia sul sito radiocittaperta.it, sia sul nostro canale Twitch 340-197-4468, il nostro WhatsApp per interagire con noi. La nostra app per iOS, se ce l'avete già, altrimenti scaricabile anche per Android, perché su iOS in questo momento non si può scaricare, però per Android sì, sempre gratuita, si scarica in poco tempo, cioè proprio secondi. E niente, dicevo del canale Twitch, potete aiutarci iscrivendovi, se avete Amazon Prime è gratuita e contribuite anche alla sopravvivenza della radio, che come sapete è totalmente finanziata da noi e anche dalla bontà degli ascoltatori, magari con un contributo con carta di credito PayPal, lo vedete sul nostro sito, appunto c'è il tasto apposito e ve ne saremo eternamente grati. La sigla è sempre la nostra mitica Night Toys dei Pale TV nella versione originale su Italian Records. Alex Fornari, Blu Niagara, Lady Adrenalina, e Valeria al basso. Quindi Alex, Valeria, Francesca e Alessandra ci fanno compagnia e danno anche il titolo alla nostra trasmissione. Dicevo, 340-1974-468 è il nostro canale WhatsApp. Allora, mesi pieni e forieri di concerti, ce ne sono stati tanti, chissà quali siete andati a vedere voi. Io quest'estate, diciamo, qualcuno, non troppi, se calcoliamo l'estate di giugno-luglio, insomma, tra Casino Royale, Litfiba, purtroppo non i CSI, non ero a Mantova il 31 agosto, che sarei potuto andare a Villafranca a vedervi, aspetto il prossimo anno, dai, la prossima stagione. Ieri erano a Fasano, so che il nostro Mate è andato a vedervi e ha fatto benissimo, dopo la doppia data a Montesole. Adesso c'è Alba, c'è Spello, soprattutto domani sera, la data più vicina a Roma, fra parentesi era la sold out, era una delle sold out assieme a quella di Montesole, a quelle di Montesole. Invece poi a inizio agosto un ricalcolo dei posti, ha messo in vendita altri biglietti, però purtroppo niente, manca il pernotto, mancano un po' di cose, per cui so già e sappiate ragazzi che c'è il tour il prossimo anno, 2027, anche nelle città, Milano, Roma eccetera. Penso che sia un tour estivo, anche perché
per certi altri versi ci sono altre notizie. È la grande estate del nostro Maroc, a.k.a. Gianni Meroccolo, uno che farebbe vibrare la platea anche suonando un manico di scopa. In questo pezzo dei CSI il suo bassone è all'ennesima potenza, e questo ovviamente forma e sostanza dall'album Tabula Rasa Elettrificata, un pezzo che ovviamente fanno dal vivo, dei 22 pezzi dal vivo appunto, con anche un pezzo dei CCCP, uno dei PGR e tutto CSI ovviamente. Inizia così la decima stagione di Night Toys, allacciate le cinture, si parte.

là, eccolo qua, stava sfumando in una classica, come si chiama, in un classico fade out anni 80, lungo. Questa era Tabula Rasa elettrificata, l'album, mentre il pezzo era Forma e Sostanza, un pezzo incredibilmente potente. Quasi un'anomalia, no, nella discografia dei CSI, normalmente misurati, non complessi nel suono, ma non con questo impeto di solito, no? Perlomeno nella costanza del pezzo intero. Uè, nel frattempo è arrivato il nostro grande Stefano De Camoz. Bentornato qui, Camoz. Ho girato la mia richiesta sul tuo WhatsApp. Un saluto a tutti gli amici di Night Toys. Allora vado a vedere immediatamente. Grazie, Stefano, evviva! Super questa traccia, come tutto l'album, come tutta la discografia, i tre album dei CSI, ma so che nel progetto ci sarà un altro album in preparazione, ecco. Non perché il progetto almeno è biennale, così è stato dal piano quinquennale al piano biennale, ma è diventato un piano quinquennale considerato anche il ritorno dei CCCP in doppie tournée estive 2024-2025. E adesso CSI pare che abbiano l'intenzione di far uscire un album, ovviamente non sarà immediato, chissà se sarà con la tournée del prossimo anno, che non sappiamo ancora se sarà primaverile o estiva, però è già in programma, infatti ho notizie certe da fonti certe, ovviamente. Ho detto non riesco ad andare a Spello, non so se riesco a venire a Villafranca, eccetera. E come non ti preoccupare, il prossimo anno c'è il tour anche a Roma. Quindi è già in preparazione, giustamente, vedendo anche le folle che attendevano i ragazzi da tanto tempo. Da quel concerto del 2001 a Montesole, poi marchiato PGR, perché non c'era Zamboni, quindi c'è il CD, no? Ovviamente l'album anche. Che fu l'ultimo concerto dei CSI 25 anni fa a Montesole, infatti il primo concerto hanno ripreso da lì. E infatti a Montesole, a un certo punto, presentando il pezzo, ho detto l'altra volta che abbiamo suonato qua, Massimo non c'era, ora è tornato. Infatti è uscito dopo l'album PGR nel 2002, ma col nome PGR, perché giustamente senza Zamboni non poteva essere CSI. In pompa magna sono tornati, come sono tornati Litfiba. Finita la tournée il 15 di agosto in quel di Bellaria, il giorno dopo è saltato fuori, ma dopo il grande successo, eccetera, eccetera, tenetevi pronti per un paio di sorprese. Quali saranno? Una è una quasi certa tournée invernale nei club. Quindi non so che tipo di club, se qui sarà Atlantico, sarà Palazzetto dello Sport, non lo so, però una tournée invernale pare che sia 90% sicura. E qual è l'altra sorpresa? Magari la pubblicazione dei famosi inediti. A tal proposito, prendetevi 17 Re rimasterizzato, anche in CD, che è notevole. Come notevole questo pezzo, che si chiama Oro Nero, che avete visto il tour sempre di 24 pezzi, poi a un certo punto, a cominciare dalla data in Puglia, quella di Melpignano, hanno tolto due pezzi, non facevano più Il Vento e Santiago. E poi per un altro paio di date hanno tolto anche Oro Nero, che non è stata fatta a Pordenone e alla data prima di Pordenone, che non ricordo dove fosse, mentre è stata ripresa Forte dei Marmi, mentre da Melpignano in poi, compreso, sono state tolte Il Vento e Santiago. Va bene, adesso ci ascoltiamo questo pezzo, che è uno dei miei preferiti 17 Re, si chiama Oro Nero.

L'oro nero, l'oro nero. Litfiba 17 Re, questo era l'album Oro Nero, il pezzo, uno dei miei pezzi preferiti, ma sicuramente uno dei più riusciti di questo album imprescindibile. E niente, quindi è uscita anche la versione masterizzata, che è la stessa colorata del Record Store Day, poi fatta anche in vinile nero. Inutile che la mia malattia per loro mi ha fatto prendere sia il vinile splatter bianco e rosso autografato che anche il CD per sentire questa mania, la mania per sentire bene questa rimasterizzazione. E ordinato già il live, lo sapete che ci sarà il live di 17 Re, molto probabilmente con i 17 pezzi di 17 Re, compreso l'ultimo. Un live che si poteva ordinare solo sul sito della Sony da fine giugno fino al 30 agosto, per cui, come successe per il 12 pollici, quello che nella B-side aveva la versione live fatta al concertone del 1° maggio, anche in questo caso verranno stampate le copie ordinate dal, mi sembra che fosse dal 26-27 giugno fino al 30 agosto, e poi verranno consegnate a novembre. Spero l'abbiate fatto. Anche queste possono arrivare in versione autografata o meno, però da quello che so io non si dovrebbe trovare nei negozi dopo. Speriamo che la seconda sorpresa, oltre alla tournée invernale, sia appunto la stampa degli inediti, che ovviamente ho chiesto così, mi ha risposto direttamente il Maroc. Ha detto, sai perché non accade? Perché bisogna mettere quattro teste tutte d'accordo. E quindi pare che ci sia qualcuno, non si sa chi, che non sia d'accordo, così mi viene da dire, perché Ghigo in un'intervista di quest'inverno alla mostra del disco usato qua a Roma aveva detto saranno pubblicate. Il Maroc non vede l'ora di pubblicarli, secondo me anche Aiazzi. E quindi chi rimane? Certo, ci sarebbero pezzi incredibili, no? Una pubblicazione ufficiale di Idea del Fujiyama, di Pigala, di Notte a Dubai, di Tradimento, di Il Segnale, un altro gran pezzo di loro, After Death, A Satana, Zambesi, Mars. Poi anche i vari studi, ce ne sono, c'è Giazzè. Ce ne sono diverse. Poi sarebbe bello sentire la versione in studio, magari del Vento, no? Che conosciamo solo nella versione live, anche se c'è una versione fatta in studio, probabilmente un demo, perché sarebbe stato un outtake di Litfiba 3. Quindi sentirla in versione in studio. Ovviamente vorremmo anche la famosa 17 Re demo rimasta fuori dall'album dell'86. Comunque, speriamo sempre in queste inedite, speriamo che anche chi è reticente in questo momento si dia il suo benestare, anche perché, insomma, vorrei mica dire, sono diritti d'autore e quanto, secondo me ci sarebbe una corsa all'acquisto. Nel frattempo è arrivato anche Dario, il nostro Dario Tribal Cabaret, eccolo qua, bentornato, evviva, finalmente. Dovevo tornare la settimana scorsa, invece ecco, poi ti racconterò più tardi della mia situazione estiva. Un agosto un pochino così, al netto di Federica che ha preso la polmonite e mamma con la gamba rotta. E va bene. E allora inizia questa nuova stagione di Night Toys. Mettiamo un po' di concerti in qualche modo avvenuti quest'estate, tra cui quello del Casino Royale. Anzi, questa qua potrebbe essere anche la prima richiesta, perché quando la Dani Purple Art è andata a vederli in quel della festa di Radio Onda d'Urto a Brescia e mi ha fatto fare gli auguri di compleanno dal grande Alyosha, che vedrò dopo domani in quel di Monte Rotondo, grazie al Monte Rock Tondo. Quindi dicevo, quando torna Night Toys mi metti sempre più vicino. Eccolo che arriva. Super Casino Royale, che per chi è a Roma, sabato e domenica, questo sabato 5, domenica 6 settembre.
passeggiata Bruno Buozzi in quel di Monterotondo appena fuori Roma. Le premiazioni delle selezioni di Monterotondo per le giovani e nuove proposte. Domenica sera ci saranno in concerto gli Inna Cantina come guest star, e invece sabato Casino Royal, che sentiamo qui con Sempre più vicino, una richiesta in qualche modo di Daniela, della Daniela, non dire Daniela, no, della Dani che è giusto così, della Dani Purple Art. E quindi, come promesso, torna Night Toys, e quindi anche quest'anno saremo tutti sempre più vicini assieme ai Casino Royal.

sempre più vicino Casino Royale. Oh, non fate poi come Giuliano Palma, vicini vicini poi mi abbandonate, no, che Giuliano Palma a un certo punto ha contribuito un po' a rallentare ovviamente l'attività dei Casino Royale, perché nel momento del decollo sempre più Dynamite, sempre più vicino CRX, grande album, poi lui molla e loro si fermano praticamente 10 anni continuando a fare concerti, facendo uscire un paio di singoli diciamo nel sottobosco e poi rientrando con un grande album che si chiama Reale. Adesso c'è il nuovo contratto con Asian Fake, quindi è uscito l'album Fumo, concerti vari in giro e sabato sera saremo fra le mura amiche di Monterotondo per vederli di nuovo in azione, perché il concerto del 28 maggio in quel del Monk è stato galattico e quindi voglio riprendere l'esperienza. Nel frattempo saluto la nostra Laura, sei in diretta? Yes! Finalmente, sì, ciao Laura, ben trovata, bentornata. Come anche saluto l'Antonella, come stai? Rieccoci con i Toys, buon ascolto a tutti, buon inizio, un abbraccio a te Antonella, un doppio cuore che ricambio. Evviva, arriva anche la nostra Maria Gianturco, un saluto a tutti da Maria Gianturco, fuoco, fiamme, occhiali da sole, oltre che il vulcano che ne contraddistingue, oltre che la focosità, la provenienza. Arriva anche la Rosy, bentornato Dario, buon Night Toys a tutti, evviva, si ricomincia, ale ale ale ale. Eh sì Laura, perché ho avuto, insomma, devo ancora rientrare un po' al lavoro, eccetera eccetera, non ho fatto il post su Instagram giustamente, non eri al corrente, ma eccolo, ciao, evviva. Quindi sì, da adesso in poi, decima stagione di Night Toys 2026-2027. 10 anni, cioè in realtà sarebbero 10 anni, non ancora, però le stagioni no, vanno in anticipo. Mentre la Rosy, viva, inizio top CSI Elite FIBA e lasciami dire Maroccolo soprattutto, un Maroccolo galattico. Infatti un po' rosico di non essere riuscito ad andare a vedere i CSI, sarebbe da scappare domani a Spello, ma quando tieni famiglia, mi sa che la Laura domani va fra Aspello, così come Emiliano. Uè, è arrivata anche la Miriam, ci sono anch'io, ale ale, viva! Bentornato, c'è ancora spazio per le richieste, tutto spazio per le richieste. Ce ne ho, datemene in abbondanza. Un saluto carissimo Dario, saluto anche le ragazze in ascolto. Sì Dario, io domani, avevano rimesso in vendita altri biglietti, vi ho detto, perché hanno fatto una rivalutazione degli spazi, però niente, non si può, dai. Poi andremo a vedere il prossimo anno. Non ti si lascerà mai Dario, evviva, un cuore per me e per te gigante Rosy, grazie. Ale ale, arriva anche Bobbissimo. Grande Darione, vai, facce sballà. Bisogna sbagliamo con la musica e non solo. E allora invece stasera in quel del Monk ci saranno dal nord-est i New Candies, sono stati anche ospiti nella compilation di Tribal Cabaret. A proposito, questo pezzo è dell'ultimo album, non ce n'è un altro. No, è l'ultimo album conosciuto. Sì, no, c'è quell'altro, vabbè. Comunque, sti cavoli. Ah, poi vedi, il 5 sono a Cagliari, il 4 dicembre a Macerata, vedi. Per esempio a Piediripa, al Circolo Dong. E invece il 5 dicembre all'Arcibellezza, il locale preferito dalla Corinne. Così mi ha detto, Rosy, quando andate su, è il mio posto preferito, un po' come il mio posticino preferito qua a Roma, il Monk, dove appunto stasera ci saranno i New Candies. Questo è dal penultimo album, scusate.
si chiama Vivid, il pezzo si chiama Fact Eyes e questi sono

New Candies Factice, si chiama così questo pezzo tratto dall'album del 2021 Vivid. Ho avuto un attimo di defiance pensando ai loro 5 dischi della discografia, iniziata con Stars Reach the Abyss, con New Candies as Medicine, Bleeding Magenta, quello che mi ha fatto innamorare della band, e poi Vivid, e poi The Uncanny Extravaganza, ovviamente del 2025. Super band, ragazzi, stasera in quel del Monk per il primo concerto della stagione per quel che riguarda il localetto di Via Mirri. Dopo una piccola pausa di agosto, hanno fatto concerti anche a luglio. Gli stessi Arab Strap io li vidi l'anno scorso, tipo al 20 luglio, ecco. Arab Strap che arrivano con un nuovo album, ma poi ne parleremo. Evviva! E allora, wow wow wow! Ecco Dario che mi dice, vedi, magari purtroppo... Ah, non ci sono stati, o ci picchia. L'intervista, ecco, sì, c'ho l'idea che ci fosse un pezzo, ecco qua. Brr, brr, brr. Ho sbagliato, magari purtroppo i New Candies mai stati nelle compilation di Tribal, ma si potrebbe caldeggiare stasera, direi. Una volta li abbiamo intervistati, gli abbiamo quindi dedicato 1 o 2 pagine sulla fanzine. Sì, sì, questo lo ricordo benissimo. Pensavo fosse ci fosse anche il pezzo, ero un attimo così... Ecco qua, saluto anche Valentina Barile che mi manda un messaggio a proposito della situazione a Cuba. Appena rientrata da Cuba e quando ovviamente la situazione è precipitata, tutti a dare colpa al comunismo, ma non all'embargo incredibile che gli Stati Uniti gli stanno facendo, facendo sì che non arrivi benzina, corrente e quant'altro, mortalità infantile dal 4,4% al 9,9%. Dal 12 agosto ulteriori sanzioni statunitensi vanno a colpire paesi e imprese private che vogliono aprire relazioni economiche con Cuba. 176 misure trasformative che modificano la struttura statale attuale, modello economico di mercato. Misure che però non avranno effetti immediati, ecco. Il governo... ha risposto lo stesso Maduro che dava il petrolio a Cuba, ovviamente è stato arrestato apposta. Grazie Valentina di questa tua testimonianza e ti consiglio di contattare Alessio Ramaccioni, che è la parte giornalistica di Radio Città Aperta, presente su Facebook, presente su Instagram, gli scrivi su Messenger o in DM. È il modo per farlo, per collegare, se tu sei all'ascolto, ecco, è il modo più immediato e sicuramente Alessio dedicherà lo spazio giusto. Eccola Miriam! Benissimo, Miriam, grazie del pezzo che mi hai dato, un cuoricino e un bacio anche per te. Ho capito bene che suonano stasera Roma e New Candies, benissimo, hai capito, non perderteli, gran bel live, quello che hanno fatto al Joshua, infatti, come ti posso dire, quando c'è stata il Roma Psych Fest, ero andato per vedere i Sonic Jesus, grandissimi, di cui avevo il disco, ma mi sono portato a casa anche Bleeding Magenta, perché mi avevano veramente entusiasmato. Grande! Ecco l'Antonella, viva, ecco qua la mia richiesta, grazie a te Antonella, sempre tutto in silenzio, così lasciamo la sorpresa. Cuba sì, Yankees no, confermo Stefano De Camoz, questa tua affermazione e la sottoscrivo. Ecco la Laura, ti chiedo un brano, come no, come no. E certo. Allora adesso
dopo quando lo mettiamo ti metto, mi scrivo, cioè leggo quello che mi hai scritto, Laura. Evviva! Si metto sempre, sai, mi piace sempre mantenere la suspense. Mentre a proposito della Rosy, a proposito della Corinne nominata prima, così e la sua pagina Understage, andatela a seguire su Instagram, tutte recensioni e foto di concerti. Siete andati a vedere in quel di Monza, dove l'anno scorso avevate visto i Casino Royal, se non sbaglio, i 99 posti che quest'anno ho mancato perché erano il giorno prima della festa nazionale britannica, io quel giorno ero disfatto e quindi nei 99 posti che facevano la... il concerto assieme, cioè assieme prima uno e poi l'altro, gli Asian Dub Foundation, grandissimi, che si sono ritrovati poi sul palco della festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. E poi c'erano anche i Knee Cap quella sera. Niente, saltati tutti e due. E visto che i 99 sono di Napoli, che facciamo? Cure, cure, quaglio, il loro primo album, arriva Napoli, credo cresciuta in mezzo a una via. Napoli, quaglio di pepe. Vabbè, lasciamo perdere il mio napoletano. Facciamo cantare Zulù.

0: Uè, Napoli, credo cresciuta in mezzo a Navi, cresciuta di pippate cuca e guaglione che se fanno l'eroi. Oh, l'ho detto giusto. A scuola non ci sono mai potuti. Gran pezzo questo dei 99 posse, di cui una cassetta meravigliosa live, proprio a Radio Onda d'Urto, cioè proprio alla prima festa di Radio Onda d'Urto. Facevano i concerti e poi il giorno dopo trovai la cassetta con tanto di copertina. Fantastica.
1: Napoli,
0: o quella lì, che è molto molto bella. Lì vedi anche gli assalti frontali, che doveva ancora uscire l'album Terra di Nessuno, ormai è bobba. Che periodo, ragazzi? Napoli, 19.05, se ne è già andata un'oretta, un po' scarsa perché abbiamo iniziato un po' dopo e ha sforato un po' l'amico Stefano Coletta, il narrador Cagliero, che sta facendo il Rototom Sunsplash in quel della Spagna, Benicassim, un'altra delle grandi sconfitte italiane, no? Si faceva Dosoppo, era diventato un grande indotto, grandi incassi anche da tutte le popolazioni, poi ci ha messo di mezzo la polizia, che per sequestrare una canna ha fatto un casino, polizia, forze dell'ordine in generale, no? Quindi sono andato in Spagna, ecco che praticamente il Benicassim tra l'altro fa un giro di 20 milioni di euro, 20 milioni, eh? Cioè non solo loro, tutto il giro, che perché chiaramente dentro c'è chi vende roba da mangiare, eccetera, ma poi anche chi arrivava a Osopo, io non sono mai stato purtroppo, ma amici che ci andavano, e sai, vai a prendere da mangiare al negozio, quello e quell'altro, infatti anche le persone si sono rivoltate, no? Quando poi questi hanno deciso di andarsene, chiaramente si sono rivoltate un po' contro le istituzioni, ormai è perso, ormai sono un sacco di anni che in Spagna e la Spagna ne gode. Viva la Spagna, ultimo baluardo di una certa democrazia che amiamo qui in Europa. Un'altra notizia di oggi è che all'Alcatraz a Milano, mi sembra l'11 marzo, ci sarà il ritorno di Giuliano Palma con i Blue Beaters. Quindi ritornano ad essere Giuliano Palma and the Blue Beaters. Ricordiamoli con questo pezzo del mitico Black, che si chiamava Wonderful Life. Giuliano Palma and the Blue Beaters, Night Toys.

Wonderful Life, Giuliano Palma and the Blue Beaters, per diciamo mettere una colonna sonora alla notizia della giornata, che appunto ho visto l'altro giorno che c'era Giuliano Palma in concerto da qualche parte. I Blue Beaters sono in concerto, non sono senza Patrick Benifei perché ovviamente è impegnato col Casino Royal perlomeno fino a metà settembre. In questo video è presente con le sue tastiere, poi ha preso un po' la voce, no? È lui la voce dei Blue Beaters da quando poi se n'è andato Giuliano Palma, come la voce di Giuliano la fa lui nei Casino Royal. Caro Giuliano Palma, hai preso qualche decisione sbagliata, prima di tutto di lasciare i Casino Royal, seconda pure i Blue Beaters, e la come posso dirti, e la carriera solista non è stata proprio come ti aspettavi, come anche quella di Pelù per quel che mi riguarda, niente a che vedere con quella dei Litfiba, sia quella degli anni 80 che quella degli anni 90. Wonderful Life, Giuliano Palma and the Blue Beaters, visti poi qua la prima volta, era fine anni 90, proprio qua dietro alla radio, al centro sociale Intifada, appunto con la prima formazione, Benifei, c'era qualcuno dei fratelli di Soledad, Bunna al basso, insomma una bella cosetta. Evviva la Rosi, da bomba sto concerto, al banchetto avevano solo delle t-shirt, niente dischi. Quello dei 99 dici, guardando il timing penso di sì. Nel frattempo ho letto di là che mi volevi chiedere un pezzo dei 99, ti ho anticipato, ma sono sempre pronto se hai un altro pezzo. L'ho fatto proprio perché ho visto che la storia tua è della Corinne, che saluto, anzi ho visto anche il messaggio, grazie, un saluto Corinne, un bacio, evviva, speriamo di vederci presto in quel del Joshua. Continuo sempre a guardare le date dei Not Moving che continuano ad aggiungere, allungare, eccetera. Speriamo che ritornino da quelle parti, perché una puntatina comasca la farei ancora molto volentieri. Poi quei locali lì sono proprio i locali che mi piacciono. Penso che come voi che abitate di lì a poco, ecco, se abitassi da quelle parti ci andrei pure a lavorare, ecco, a fare il barista alla sera per godermi quei concerti e quel localetto meraviglioso che mi è piaciuto proprio tanto. Non ultima la compagnia che c'era quella sera, che è il primo motivo che ti fa prendere il biglietto del treno. Yeah! E così si va avanti, 19:14, giovedì, sono un po' sballinato perché da noi lunedì, l'ultimo lunedì di agosto è festa, per cui oggi penso sia mercoledì, stamattina proprio l'ho presa per miracolo le cuffie per venire a fare la trasmissione. Proprio per miracolo, perché ho detto no, ma oggi è mercoledì, no, è giovedì. E vabbè, ce l'abbiamo fatta però, ci mancava di dare un secondo pacco, ci sarebbe mancato proprio. E allora da Giuliano Palma and the Blue Beaters andiamo a un altro concerto dell'estate, quello che non ho visto, ma ha visto l'amica Valentina per la Peppa. Volevo andarci ma veramente ero distrutto, e quindi dai Kneecap, belli duri e possenti, questa Get Your Brains Out.

Nick App, eccoli qua, Get Your Brace Out, potentissimi, dove c'è una corona, una regina che viene spogliata della sua divisa e lasciata in reggiseno. Con tanto di tatuaggio sul petto, veramente forti, fortissimi loro. C'è un poco omicidiale durante il concerto, mi è stato riferito. E insomma, uno dei concerti che ahimè mi son perso. Insieme a quello di Cabaret Voltaire, gratuito. Ma anche lì bisogna mettere sempre d'accordo famiglie e quant'altro. Però ho visto Tricky, ho visto i Si Boom Voilà, per esempio. Go for a dance. E qui, ridendo e scherzando, durante l'estate è arrivato l'annuncio del nuovo album dei Fontaines DC, in uscita mi sembra il 16 ottobre, anzi si chiamerà Dopamine Chamber. Un'unica data italiana, a marzo mi pare, in quel di Bologna. Da stamattina c'erano in vendita i biglietti, ci sarà stato un click day incredibile, tutti li vogliono, tutti li cercano. Però fare magari anche un 2 o 3 date, insomma, anche i promoter, cavoli, rischiate un pochino. Guardate che i Fontaines DC fanno il botto dappertutto, potevi fare Milano, Bologna e Roma, per esempio, ma anche un Napoli, farebbero il pieno da tutte le parti. Ormai si osa poco, o si va sul sicuro. Ho tante band, concertino a Milano e ciao. E quindi concertino a Milano, per dire, cioè a Milano passano tutti, a Milano deve essere milionario per andare a vederli tutti, perché anzi rosicherei ancora di più, perché magari ne vedo uno e ne perdo un altro, e quindi meglio vivere senza, ecco, dice ma sono solo a Milano, non posso andarci, ecco, ci accontentiamo dell'aglietto, come si dice. Aspettiamo questo disco, e questo è il singolo nuovo, la richiesta del nostro Bobbissimo. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, in attesa dell'album, manca poco più di un mese. Già partito il pre-order. Il pezzo si chiama Marianne, che sarà quella bellissima ragazza che appare nel video mentre tutto il resto della pista è sfocato. Lei è perfettamente a fuoco, è bellissima.

Pezzone, pezzone, cari miei amici, grazie Bobby per questa traccia. Ecco qua che però mi appare Roman Holiday adesso, quella è già andata. Marianne, il nuovo singolo che anticipa l'album in uscita fra poco più di un mese, il 16, venerdì 16 ottobre. C'è già uno step diverso, eh. Qualcosa sta cambiando, ma non... Ah, il 26 ottobre sono all'Unipol Arena, ma sicuri? Può essere, può essere. Pensavo fosse più lontana la cosa, invece no.

anche se secondo me la data non è... Sì, 26, che però qua non è segnata, sì, perché tra Barcellona e Belgrado, sì, sì. Sì, 26 ottobre, un lunedì, giusto, giusto, vero, vero. Pensavo a marzo, ho fatto un po' di confusione, pensavo venissero più avanti, invece no, freschi freschi, 10 giorni dopo l'uscita dell'album, di lunedì all'Unipolarena. Chi di voi ci andrà? Magari qualcuno? Ecco qua, è una puntata sui concerti? No, posso scegliere qualcos'altro, ne ho visti diversi. Mandami anche un altro pezzo, Laura, anche quell'altro lo mettiamo. No, ho fatto così, ho preso spunto, insomma, visto che abbiamo avuto la pausa estiva, magari qualche concerto che si è andati a vedere. Qui per, è il singolo nuovo dei Fontaine's DC, è la richiesta di Bobby. No, non necessariamente i concerti, anche perché il prossimo pezzo non lo è. Però se è un altro pezzo di un concerto che sei andato a vedere e non so, lo aspetto. Vedi, il 26 ottobre il concerto dei Fountains, esatto, mi hai subito corretto. Lontani da Dogra l'anni luce ormai, lontanissimi, lontanissimi, sì sì, è proprio tutto cambiato. Era un'altra roba, il primo album era un'altra roba, qualcuno li paragonava agli Smiths, per esempio. Come se avessero, no? Primo pezzo che parlava di Dublino, quel Dublin is mine, era quasi l'England is mine degli Smiths. Adesso sono un'altra cosa, ma giustamente bisogna rinnovarsi. Rinnovarsi, insomma, non fare lo stesso disco all'infinito, ecco. Dogrel era uno, poi hanno preso, io amo molto il secondo. Skintifia, insomma, sono poliedrici, 5 album. Tipo in 8 anni, per cui anche il solista di Gray Chatham. Però sempre piacevoli, riescono a fare un sound ancora, cioè hanno ancora tante cose da dire, ecco. Questo si sente, ecco, perché non è per niente stanco il loro suono e direi decisamente bello. Fontaine's DC, Marianne, la richiesta del nostro Bobbissimo, mentre arriva la richiesta anche del nostro Stefano De Camoz, che mi prende i mitici Noir Desire, che per me erano mitici, ovviamente, poi, come si dice, chiaramente quello che era successo, lui che... ha ucciso la Bertrand Cantat, che uccise la fidanzata, poi era la figlia di Trintignant, no, il famoso attore. Non so se con i Noir Désirs c'ha anche collaborato Canali, può essere, come con i Fédération Française de Funk nel suo periodo francese. La fine degli anni 80, primi 90, ora siamo a settembre, giustamente il pezzo è in tema del mese, si chiama Septembre, en attendant, Noir Désir, Anna et Toys.

tes yeux.

carnage, il se peut qu'arrive la limite. J'y pense encore.

0: Septembre, en attendant la voce di Bertrand Cantant, dei Noir Désir. Molto molto bello questo pezzo, ci piace tanto.
1: Juste le temps de battre des cils, un souffle, un éclat bleu, un instant qui dit mieux. L'équilibre est fragile.
0: Vedi che bel pezzo, ragazzi. Allora, benissimo. Scrivi, scrivi, Laura, che adesso intanto arriva il tuo primo pezzo a questo punto. Facciamo dall'ultimo album, sì, ti rispondo così, in diretta. Diretta direttissima, 19.33, giovedì 3 settembre 2026, Night Toys, la prima dell'anno, decima stagione. Arriva appunto il pezzo di Laura che dice: ti chiedo un brano da un album di Warren Zevon del 1975, sai che sono nostalgica, e tutti un pochino, che ho saputo da poco essere i preferiti di Keith Richards. L'album si chiama Excitable Boy, il brano è Werewolves of New York, stai messo in vento le città, così sono andato da una parte all'altra dell'Atlantico, senza dire niente. Se piace Keith Richards era una garanzia. Poi ti ricordi, Warren Zevon fece anche un album assieme a Irem, che in quel caso ebbe un nome, era una cosa, cioè Warren Zevon e Irem, però non è Warren Zevon e Irem, cioè è un nome di tre parole di cui non ricordo. È un album del 1984. Poi mi ricordo che l'amico Silvio del negozio di Street Records di Gonzaga, provincia di Mantova, ora in pensione ovviamente, ha procurato dischi a tutti. Una volta, insomma, un amico grande fan dei Rem procurò anche il 7 pollici estratto, l'unico 7 pollici estratto da quell'album, con ovviamente la B-side inedita. Non mi sfugge in questo momento il nome, ma possiamo wikipediare, googolare, direbbe qualcuno. Ma Google mi sta andando un po' così, è come se genuflette subito, a banana arancione. Appena lui ha detto adesso potrei cambiare il nome, come fece con il Golfo del Messico, Golfo d'America, visto le cose col Canada, non più Lake Ontario ma Lake of America, subito è andato così. Adesso chissà se scriverà dello stretto di Hormuz, dello stretto di Trump. Mamma mia, che matto, Dio buono. Speriamo se ne vada a fanculo presto, scusate il francesismo, con il Noir Désir, insomma, mi viene da parlare francese. Quindi Warren Zevon, appunto, se lo dice Keith Richards è una garanzia, ma lo dicono anche i Rem, quindi Warren Zevon, Werewolves of London.

Werewolves of London, mitico Warren Zevon, grande artista, amato anche dai Rem, ecco, sono dato a vedere. Erano gli Hindu Love Gods, appunto c'erano tre quarti dei Rem, Peter Buck, Mills e Barry, non c'era ovviamente Michael Stipe. Ed il gruppo è nato quasi per gioco alla fine degli anni Ottanta, dopo le sessioni le session della registrazione dell'album Sentimental Hygiene del 1987, in cui i Rem facevano già da band di supporto, un po' come Robbie Robertson, a cui supportavano un po' gli U2 nel periodo di Joshua Tree, anche se lì c'è solo un pezzo, diciamo, in quell'album appunto della fine degli anni Ottanta c'è solo un pezzo fatto con gli U2, ma loro hanno suonato più o meno in tutto il disco, così come Danielle Hahnemann. Quindi Indul of Gods, infatti l'album è del 1990, pensavo un pochino prima, composto interamente da cover blues and rock, e contiene una famosa versione di Roxbury Barrett di Prince. Comunque, Indul of Gods prima si trovava tantissimo, è tanto che non lo vedo neanche nell'usato, eccetera eccetera. Ce l'avranno tutti i fan dei Rem. Arriva il pezzo dell'Antonella che mi prende questi soft vein. E ci richiede questa traccia che si chiama All We've Known of Heaven, tutto quello che sappiamo del paradiso. Tutto quello che abbiamo saputo, che c'è il passato. Soft Vein and I Toys.

Wow, eccoli qua, Soft Vein, All We've Known of Heaven, tutto quello che abbiamo saputo del paradiso ce lo raccontano in questa canzone, Soft Vein, pezzo uscito a giugno, la richiesta della nostra Antonella, che arriva puntuale qui a Night Toys. Oh. Un bel tiro, bravi bravi. Grazie Antonella per la tua richiesta. Ora è il momento di passare alla richiesta della Miriam, che richiede la band Bring Me the Horizons e il pezzo che si chiama Dark Side.

Dark Side, Bring Me to the Horizon, Bring Me the Horizon, non to the, beh, è uguale, portami l'orizzonte. The Dark Side, la richiesta della nostra mitica Miriam. Eccola qua, wow, grazie Dario, un triplo cuore che ricambio, grazie Miriam. Miriam e lo Stefano della Miriam, eccoli lì, che si baciano nella foto profilo di Miriam. Evviva, viva l'amour sempre. Ah, ecco, mi scrive, ecco qua, vedi, la Corina Understage, vedi, grazie Darione, un abbraccio dal popolo di Understage, evviva, un cuore che ricambio, prenderò la replica ovviamente, che sarà domani sera. Come sempre dalle 18 alle 21, come la diretta, quindi giovedì diretta 18-21. La replica è il venerdì 18-21 sempre. Podcast e playlist appena finita. Appena finita la trasmissione, poco dopo. Troverete tutto. Ah, il concerto dei Soul. Ah, lì, ecco, sì sì, ma mi ricordo perché avevi messo tipo la storia, Bene, bene, in ricordo di un bellissimo concerto di quest'estate. Piacciono molto anche a Federica, System of a Down. Infatti quando ho detto che ci andai, ha detto, belli, belli. piacciono. Quindi evviva l'amore, la musica che dà amore. Ed è tutta una catena di musica e di amore. E allora, poco fa la Laura diceva, ma è una puntata sui concerti? Sì, no, come volete voi. Io ho iniziato un po' così per dare un là alla trasmissione e alla stagione. Allora fa, ho visto diversi concerti quest'estate, fra cui uno che mi è piaciuto tantissimo, è quello di Caparezza. Come dicevamo, mai visto dal vivo, ma mi piacerebbe vederlo perché è pazzesco il suo concerto e lo so. Poi i pezzi ce li ha, quindi è venuto a Rock in Roma, ma ero in vacanza quando è venuto, per cui niente, è zompato anche stavolta, però conterò di andarci prima o poi. Il pezzo richiesto dalla Laura si chiama Io sono il viaggio. Caparezza Night Toys. Grazie alla Laura.

0: Sempre pezzi pazzeschi quelli del nostro Caparezza. Questo è Io sono il viaggio, dall'ultimo album che si chiama Orbit Orbit, giustamente come ecco, vedi, l'album è la soundtrack dell'omonimo fumetto Orbit Orbit, appunto, è il titolo anche all'album. Avevamo in comune molte letture, appassionato di fumetti. Se riuscite a incontrarlo, a farci due chiacchiere, perché lo vedo una persona, diciamo, molto disponibile, sarebbe veramente super. Saluto anche Andrea De Pastaman, ti faccio due richieste e poi andrò di podcast domani mattina. Viva! Bentornato anche Andrea.
1: Lenti o rapidi?
0: Segna.
1: 20 cambio diretti, stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi. Sogno un viaggio di Melville.
0: Grazie Laura per questa tua richiesta.
1: Vita per Moby Dick.
0: Sempre un bel tiro, il capa.
1: Il gatto Nando. Mi metto in piedi come sugli stemmi il gatto pardo, anche in alto mare la...
0: Anche sui bei calembour.
1: Per i cieli come un astrolabio, giovane alto brando.
0: Vocali sono notevoli.
1: Casa e corre il mondo nel bar.
0: Ne sono proprio un segno distintivo.
1: Broncio sogno e il punto di vista si allarga. Se dall'astronave.
0: Adesso andiamo a trovare un album che mi piace molto, è quello di Maverick Persona. E questo è il loro secondo, che si chiama In the Name of. Fatto da Deje e Amerigo Verardi, come c'è anche a disposizione qua in radio, io ce l'ho, che me l'ha mandato proprio Maverick in persona. Ecco Laura, ah, ecco, no, magari Dario, c'era tantissima gente, sono andata via subito alla fine, così è, capita, soprattutto nei concerti grandi, insomma, a volte è un po' difficile incontrare, però magari accadrà. E te lo auguro, così si potrà parlare delle passioni in comune, che ovviamente quando ti piace la musica di una persona sono sicuro che le passioni in comune sono tante. Ovviamente, niente accade a caso. Dicevamo Maverick Persona, l'album, il loro secondo, si chiamava In the Name of. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Complete the Task e lo ascoltiamo qui a Night Toys dopo un pochino di tempo. Mi piacciono molto loro due album praticamente nel giro di un anno, quest'ultimo del 2024, e aspettiamo un sequel che meriterebbe veramente, veramente tanto. Vai, Complete the Task, Maverick Persona, un Amerigo Verardi da 40 anni in sella all'Alternative Italiano, sempre in pole position direi.
2: Let the feast begin.

Maverick Persona Night Toys, l'ennesima creatura di Amerigo Verardi, qui assieme a Deje. Gran bel disco, come sempre uno spessore, direi così, internazionale, per non dire altro, insomma, poco, sembra poco italiano, no, questo disco, notevole direi. Vediamo qua cosa mi scrive Andrea, ecco, allora se possibile, è possibile, dimettiamo. Ciao Mandy, non arrabbiarti, ma mi ero completamente dimenticato della diretta, guarda, anche io, perché pensavo fosse mercoledì, proprio perché faccio tre feste, io faccio quattro feste britanniche che non si fanno. Uno è il Venerdì Santo, che gli inglesi festeggiano, quindi sto a casa dal lavoro, e poi ci sono i Bank Holiday, primo e ultimo lunedì di maggio. Non sono feste di nessun che, è giusto, inizia la bella stagione, facciamoci un weekend lungo, quindi il primo di maggio, il secondo è legato un po' alla regina, però c'è sempre, e l'altro è il Bank Holiday, l'ultimo di agosto, per dire ciao, facciamo un weekend lungo che salutiamo l'estate, entriamo nell'autunno. Quindi quando succedono queste Bank Holiday, il martedì sembra un lunedì, il mercoledì sembra un martedì, il giovedì sembra un mercoledì. Quindi sono stato il primo io a dimenticarmi. Stamattina in fretta e furia ho tirato fuori la cuffia perché stavo venendo via senza, ecco. Per cui meno male che poi eccomi qua. Poi dalla prossima settimana si inizia a lavorare di lunedì, non c'è più Bank Holiday, non c'è più niente. Nel frattempo sono massacrato di zanzare. Viva! 20.07, andiamo con una novità. Sto parlando dei mitici Arab Strap. Domani uscirà il loro nuovo album che si chiama Half-Told Tales, ovvero le storie mezze raccontate. Il pezzo che ne anticipa l'album, sicuramente un'altra bomba da quando poi si sono riuniti. Dicevo, il pezzo si chiama Glamour Magic e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Arab Strap da Glasgow, visti proprio l'anno scorso a luglio al Monk. Fantastico concerto.

Arabs Rap qui. Wow, si finisce così con un Arabs Rap qui a Night Toys. Glamour Magic, così si chiama la traccia che anticipa l'album in uscita domani, venerdì 4 settembre. Si chiama Half Told Tales, quindi le storie mezze raccontate. Il meraviglioso duo scozzese ritorna con questa bella voce calda e cavernosa e la musica avvolgente che cozza contro il clima, no? Notoriamente freddo e quasi un ospitale della Scozia. Veramente Scozia, io sono stato ad agosto un po' di anni fa e lì veramente il vestito a cipolla e sono stato all'isola di Skye, Glasgow, isola di Skye, e niente, proprio un vestivi caldo da stare in canottiera e poi anche felpa e kiwi sopra e c'hai freddo, tutto nella stessa giornata. Evviva, allora andiamo alla richiesta del nostro smemorino Pastaman e le sue richieste. La prima da un album meraviglioso di PJ Harvey che si chiama Rid of Me, si chiama Rub Till It Bleeds, Night Toys e la mitica Polly J di nuovo con noi.

Un artista che non ho mai visto dal vivo, malgrado me, a Cipicchia. PJ Harvey, Rob Tillet Blades, dall'album Read of Me. Quando venne il Vox a Nonantola, appunto metà anni 90, To Bring Me Your Love era l'album, il terzo. Andarono degli amici, ma io lavoravo non in quella zona. Poi di sabato sera, concerto 50 minuti, nonostante i tre album. Non so se sia ancora così, ma non penso sia una che faccia comunque più di un'ora e un quarto, nonostante il lungo e gigantesco catalogo. Ecco. E allora, wow, 20 e 20 di questa prima puntata di Night Toys. Della nuova stagione 2026-2027. Sentiamo il secondo pezzo del nostro Pastaman. Mi prende Wall of Voodoo dell'album Seven Days in Summit Town. Deve essere il primo senza Stan Ridgway, no? Presumo, se non ricordo male. Il pezzo da lui richiesto è questo qui con il pagliaccio in copertina. Si chiama Far Side of Crazy. E ce lo ascoltiamo, Night Toys.

Eccoci qua, stavo prendendo titoli perché la Rosy mi ha scritto sul telefono di là e poi è arrivato anche il messaggio di Emiliano, allora sto guardando questa Far Side of Crazy, Wall of Voodoo, la seconda richiesta di Andrea Pastaman. Nel frattempo, Rosy, ho recuperato la tua richiesta, cioè l'ho recuperata ora perché mi ricordo che mi avevi mandato una richiesta, ma hai fatto bene a ricordarmelo perché in questo momento mi sfuggiva. Nel frattempo è uscito un album dei Cramps che riprende demo della fine degli anni 70, un disco che sto aspettando con ansia. Intanto che mi arriva, speriamo, ci ascoltiamo da questo classico che si chiama Off the Bone, il pezzo che si chiama Human Fly e Cramps and Night Toys. Che bomba, ragazzi, anche loro mai visti live, ahimè, e mai più li rivedrò perché Lux Interior non c'è più, ahimè.

Wow, eccoli qua, Human Fly dall'album mitico Off the Bone, Cramps and I Toys. Non abbiamo mai abbastanza dei Cramps, grande, grandissima band che purtroppo non ho mai visto dal vivo. Queste sonorità tanto care anche in Not Moving, per esempio. Super, super. Siccome hanno condiviso anche un membro, andiamo da una delle mie band preferite, i Gun Club. Di Jeffrey Lee Pierce, grande, ormai non c'è più purtroppo, ha lasciato una bella eredità sonora. Quest'album si chiama Miami, è quello con le due palme, tutto verde. Run Through the Jungle è il pezzo che ci ascoltiamo qui a Night Toys, direttamente dal 1982.

0: Pezzone questo Run Through the Jungle Gun Club dall'album Miami. Grande songwriting quello di questo pazzo Jeffrey Lee Pierce. Grande, grande band, qualcosa mi manca. Ma cercherò di recuperarlo. Fra parentesi, questo c'ho in versione doppio CD con anche un live dentro, insomma, notevole, notevole. Sempre una sicurezza. Questo rock malatissimo. Ma altrettanto bello. Anzi, direi bellissimo. Ecco qua la Miriam, vedi, ricordo di Dario, posso fare un'altra richiesta in tema live? Gli ho già messi lì FIBA, Miriam. Li mettiamo la prossima settimana, lo teniamo per la prossima settimana. Lo so che è bellissima, papaya, la teniamo per la prossima settimana, sai che i FIBA non guastano mai. In ricordo di Asti, del bellissimo gruppo di amici che se l'è goduto con me, guarda come avrei voluto esserci, sono tornato dalle vacanze proprio quel giorno, ecco, se fossi tornato solo un giorno prima vi raggiungevo ad Asti, ecco, mo l'ho detto, un cuore che ricambio, grazie Miriam. Grazie, grazie, ma la tengo per la prossima settimana, che fa sempre piacere. Avrei voluto tanto vederli anch'io, i Cramps, dice piangendo la nostra Rosy. Lo immagino, ho avuto amici, insomma, poi suonavano sempre in posti un po', cioè a Pinarella di Cervia, gli ho visti un amico, forse al Festival Beat anche sono andati, insomma. Una band che veramente, veramente mi manca. E purtroppo... che al netto anche degli altri componenti che sono cambiati, però Poison Ivy e Lux Interior sono loro i Cramps, ecco, mancando uno dei due ecco là. E grazie Miriam per la tua richiesta e grazie Super Rosy che nel frattempo arriva con la tua traccia ormai in trip per le band spagnole. Questa è una one man band, una monobanda come il nostro amico Omar Out. Tra parentesi lo saluto, è stato selezionato da Manuel Agnelli, no, per la sua rassegna Carne Fresca. E sai che quando diventi carne fresca, come aveva fatto con la tournée di Ballata per piccole Iene, che ad ogni concerto c'era l'apertura di una band Carne Fresca, chissà se nella prossima tournée, quella che celebra quello che non c'è, sarà a gennaio, la prima data di Roma è sold out, andrò ovviamente alla seconda, anzi devo ricordarmi di prendere il biglietto, sarà a gennaio, ci vorrei proprio andare, e magari una delle date le aprirà il nostro Omar Out, e glielo auguro proprio, una scoperta di Tribal Cabaret, prontamente recepita anche da Night Toys, che l'ha trasmesso alla grande. Dicevo, una one man band alla Out, vengono viene dalla Spagna questo Depressione Sonora, il pezzo che ha scelto la Rosy si chiama Me va la vida, Enesto, e questo.
1: Todo lo que quiero arde nel fuego.
0: E Depressione Sonora.
1: Siento, lo guardo nel pecho, ya tengo mi casa del árbol. Vivo en un pino, en medio del centro. Cuento las monedas, los días que quedan. No me mires con pena, defiéndete idiota. Saco el cuchillo antes que el resto. No olvides mi nombre, voy a ser eterno.

0: Depressione sonora, me va la vita in esto, questa è la richiesta della nostra mitica Rosy.
1: Lo guardo nel pezzo.
0: Che qua c'hai tutto il parentato, c'hai tutto il parentato.
1: Vivo in un pino,
0: in Spagna, per cui.
1: Cuento las monedas, los días que quedan, no me mires con pena, defiéndete idiota, saco il cuchillo. Antes che il resto,
0: non... Eccolo qua, mi sono perso un attimo, dice l'Antonella. Run to the Jungle, chi è il gruppo? Dario, sono i Gun Club, tutta robina anni 80, interessante, una band che ti consiglio, dall'album Miami a Las Vegas.
1: Lo quemado nel fuego y todo lo que hago para mí es un juego.
0: Insomma, una sicurezza. Molto, molto fighi.
1: Critico del che non tiene miedo, una
0: sicurezza. Ma sicuramente li conosci.
1: Che ricorre mi spalda e sonora los perros también van a cazar.
0: Eh sì, grazie a te, Dario. Va bene anche per la prossima volta. Mi spiace non aver sentito che avevi già passato il Litfiba. Magari sì, lo passai come seconda traccia. Quindi tipo alle 18:20, perché abbiamo iniziato verso le 18:10.
1: Me va la vita in esto y me va a matar.
0: E quindi non l'hai sentita, esatto, esatto. Però la mettiamo perché i begli incontri e le belle giornate vanno assolutamente celebrate.
1: Pinto las paredes, todos...
0: Quindi non ce li dimentichiamo la prossima settimana. Fantastico quel brano, grazie, grazie a te Antonella, veramente bello, ma guarda, vai sul sicuro con loro.
1: Me va la vita in esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad.
0: C'è Lexington Avenue, un altro pezzo che mi piace tantissimo di loro, ma insomma, Dove peschi è stupendo. La voce, il suono, mai aggressivo, caldo, avvolgente, piace. Nonostante lui era una testa, non testa calda, però insomma, ovviamente se n'è andato grazie per colpa degli eccessi, e, però ha lasciato anche tanto. C'è gente che non fa eccessi e non ci lascia niente. Allora adesso arriva anche la richiesta del nostro Emiliano, che arriva sul mio telefono, e in quanto ecco, dice, ecco Dario, bentornato, sono Macerata, mia figlia al concerto di Coez e piange, ascolta tratti e richiede un pezzo al volo. Ma dai dai, che la Chiara è una bravissima chitarrista, quindi merita di essere accompagnata nelle sue passioni. E poi Coez alla fine qualche pezzo bello, chiaramente sono cose che vanno bene, è giusto per la sua età, eh? Ricordiamo che anche il primo album di Coez fu prodotto da Riccardo Sinigaglia, per cui ecco, non un ultimo, io mi ricordo qua a Roma, no, agli angoli delle strade, quelle pubblicità che mettono, no, quegli spazi tipo non so 70x50, che mettono agli angoli degli incroci, c'era questo Coez e non si sapeva chi fosse, e adesso ha avuto un successo incredibile, quindi bravo papà Emiliano che porti la Chiara ai concerti dei suoi idoli. Poi vedrai che ti farà felice con la chitarra, con qualche pezzo che ami tu. Chissà quando dovrò portare io Olivia, nel frattempo insomma l'ho portata ai Muma, all'orchestra tipo a San Marcel Duchamp, a Daniele Silvestri, a Newt lo portò Federica perché io ero al lavoro, però è, come si dice, già quattro concerti, poi magari vedremo cosa succederà. Dov'è Coez? Vabbè, a Macerata, non nel pratone mitico degli After Hours, dei CCCP, dei Litfiba, magari da un'altra parte. Bene, bene. Allora, il gruppo Off Contact, che sono una band di Sioux Falls in South Dakota, un sound difficile da classificare, attinge all'urgenza del post-punk, al groove di Manchester, alle atmosfere shoegaze, wow, alle sonorità psichedeliche, alla lenta progressione del post-rock. La loro musica vive nello spazio tra tensione e distensione. Buon ascolto! E quindi evviva Off Contact, così si chiama la band, che ci propone Emiliano, Stakes Are High. Questo è il nome della traccia. Buon concerto Emiliano, buon concerto Chiara, divertitevi, evviva! Che alla fine vedrai che ti divertirai anche tu, Emiliano.

Wow, bomba questa Stakes Are High degli Off Contact, band americana consigliata dal nostro Emiliano mentre si sta apprestando al concerto di Coez con la Chiara, e quindi buon concerto. Poi ci dirai, poi mi dirai se ti è piaciuto, dai, qualche canzone ci piace. Ma dai, siamo sempre così, nel distacco generazionale. Figurati come sarà tra me e Livia, che io, meno male che insomma ci teniamo sempre aggiornati, e quindi non potrò fargli ascoltare a 20 anni nel 2042 le canzoni solo degli anni 80, ecco, di 60 anni prima. Aiuto, aiuto, già mi gira la testa. Meglio mettere un altro pezzo, che devo tornare un attimo al lavoro, quindi non arrivo alle classiche 21:10, ma finisco 10 minuti prima. E ho iniziato alle 18:10, però di solito arrivo alle 21:10 per fare, visto che dopo di noi c'è la playlist, quindi mi permetto di andare alle 3 ore. Oggi mi fermo alle 21 perché devo fare una corsa al lavoro, a vedere che succede. Guest, ci sta benissimo questa canzone degli Yard Act. L'album nuovo si chiama You're Gonna Need a Little Music, è uscito il 17 luglio. Il pezzo si chiama come la stagione di Night Toys, New Beginnings, un nuovo inizio, nuovi inizi. Questo è quello della 10ª stagione. Eccoli che arrivano Night Toys, Yard Act ovviamente.

I New Beginnings degli Yard Act, che sono arrivati con un nuovo album il 17 luglio, già consigliatissimo non solo da me ovviamente. Il 17 ottobre saranno a Milano, e dove se no? Ai Magazzini Generali, unica data italiana chiaramente. The dates and the names on the record, but the guilty parties were all still. Spero come vengano presto anche dalle parti di Roma. Mentre Miriam dice: Dario, comincio a salutare te e tutti gli ascoltatori, perché mi metto a stare a stirare, immagino, intanto che ascolto. Buonanotte a tutti, buonanotte a te, super Miriam, un bacio che ricambio. E quindi grazie per questa bella prima puntata insieme della nuova stagione, adesso l'ultima traccia e poi vi saluto, diciamo, dai, 5 minuti prima. In realtà dovrei finire alle 21 e alle 21 finirò. Però siamo abituati ad arrivare alle 21.09, ma devo fare una piccola fuga. Nel frattempo voglio salutare Maria Gianturco, Bobbissimo, Dario Tribal Cabaret e Daniela ovviamente, Valentina che ci ha dato informazioni su Cuba, poi Stefano De Camoz, poi Andrea De Pastaman, poi la Super Rosy, Antonella, Miriam, lo Stefano della Miriam, la Laura, buona serata a te Laura, un cuore che ricambio. E poi saluto tutti gli amici del podcast, in questo caso, che sicuramente saranno Ross, la Mariella, la Katia e il Pontagnez e Matt e poi Mariano e Emiliano ovviamente, che starà ascoltando Coez, l'Alessandra e poi Mike, la Silvia, la Dani, Purple Art, Pietro, Rob De Grieg, che oggi è il compleanno della figlia, happy happy birthday. E poi la Pat, voglio salutare. Sono dimenticato qualcuno? Forse sì, forse no. Andrew DJ, ecco. Peter Crown anche, che mi scrive sempre che quando può ascolta il podcast. That's all. Chiudiamo con un classico dei Cure, dall'album che me li fece conoscere, che si chiama The Head on the Door. Veramente ce li avevo su una cassetta degli anni 80, dell'83. Ve l'ho raccontata spesso, la cassetta di Sanremo 82, una super cromo, cioè l'avevo registrata io dalla radio, avevo 13 anni. E poi la prestai a un amico per ascoltarla, invece li registrarono su i Cure. E è andata così. E quindi la lasciai lì, poi quando ascoltai In Between Days mentre ballavo Close to Me nei mitici pomeriggi in discoteca, ecco che The Head on the Door fu il mio album del battesimo. Mentre saluto Antonella, un abbraccio Dario, buona serata, cuori e baci che ricambio, grazie Antonella. E quindi quello era l'album che me li ha fatti innamorare. Non metto su In Between Days, non metto su Close to Me, metto su sto pezzo che si chiama A Night Like This. Questi sono i Cure, i miei Cure, quelli degli anni 80, quelli che mi ricordano i primi Flirt e anche i primi No, perché succede anche quello. Quindi grazie mille a tutti, grazie, vi aspetto giovedì prossimo 10 settembre sempre dalle 18 alle 21, sempre in diretta qui su Radio Città Aperta.it. La replica è il venerdì, quindi domani sempre dalle 18 alle 21, playlist e podcast online appena finita la trasmissione. Baci a tutti, fate i bravi, vi voglio bene. Ciao, a giovedì prossimo.

0: mata.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.